ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Della bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Sono le 4 in punto.
1: Radio Verona.
2: Tacata! Tu sabes che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: sono le 5 in punto.
1: Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
2: Radio Verona, Radio Verona.

0: Kościoła.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Sono le 6 e 2 minuti.
3: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.

guarda testa vita. Un giorno mi ha abbracciato e poi dopo è sparito. Ha detto stai tranquillo, a te ci penso il tempo. E io sto qui da anni, ormai neanche ci penso. Quando passavo le giornate chiuso in una stanza e mi dicevo vedrai che passa, con il panico alla gola battevo i pugni a terra, ma sognavo di volare, volare tra le stelle e tuffarmi dentro il mare.

0: Verano, il risveglio italiano di Radio Verona.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 20 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Invece di puntare sulla velocità, oggi sceglierete la strategia della precisione millimetrica. Riuscirete a convincere un alleato scettico grazie a una presentazione impeccabile e ricca di dati concreti. Toro, metterete da parte la routine per dedicarvi a un investimento estetico o a un rinnovamento del vostro stile personale. La vostra ricerca della bellezza si sposerà con un senso pratico molto oculato. Gemelli, sarete attratti da un enigma logico o da una questione tecnica che richiede tutta la vostra agilità mentale. Risolvere questo rompicapo vi aprirà porte inattese nel settore tecnologico o dei media. Cancro, sarete i custodi di un equilibrio familiare prezioso, agendo con una saggezza che va oltre la vostra età. Un piccolo spostamento o un viaggio breve vi regalerà spunti creativi molto originali. Leone, preferirete agire dietro le quinte per consolidare un potere che non ha bisogno di essere ostentato oggi. La vostra autorità silenziosa sarà molto più efficace di mille discorsi fatti in pubblico. Vergine, vi sentirete pronti a delegare un compito faticoso per concentrarvi su una nuova visione strategica del vostro futuro. La vostra capacità di sintesi sarà la vostra arma migliore. Bilancia, sperimenterete un approccio diretto e coraggioso in una trattativa che si trascinava da troppo tempo. Sorprenderete tutti con una determinazione che non lascia spazio a inutili giri di parole. Scorpione, indagherete su un nuovo mercato, su una possibilità di carriera che richiede un radicale cambio di rotta. Il vostro intuito vi dirà che è il momento giusto per osare. Sagittario, vi sentirete chiamati a fare da guida o da mentore per qualcuno che ha smarrito la propria direzione. La vostra esperienza, unita a un ottimismo sincero, farà davvero la differenza. Capricorno, rifiuterete una strada facile per seguire un percorso più complesso ma decisamente più solido e duraturo. La vostra rettitudine attirerà l'interesse di partner commerciali di altissimo livello. Acquario, sarete i promotori di una collaborazione insolita tra persone che apparentemente non hanno nulla in comune. La vostra capacità di creare ponti sociali sarà la chiave di un successo collettivo. Pesci, trasformerete una sensazione vaga in un progetto concreto, dando forma ai vostri sogni più audaci. Sarete molto convincenti nel proporre la vostra visione a chi ha i mezzi per sostenerla. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Radio Verona.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città: cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali, oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: In apertura il nuovo stadio, l'Hellas Verona va avanti con la manifestazione di interesse, ma l'accordata di quattro imprese veronesi che aveva depositato una proposta con tre soluzioni, tra cui un impianto alla Marangona, bocciato dal comune, rilancia e auspica un confronto con l'amministrazione.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 20 agosto, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini, la cronaca. È un operaio di 58 anni residente ad Alpo di Villafranca, il nonno motociclista a morire sulle strade veronesi dall'inizio dell'anno. Sul suo tragitto ha incontrato un'autobot che usciva da un impianto, ma sentiamo Lucio Salgaro.
5: Sono apparse da subito gravi le condizioni del motociclista che a Grezzano di Mozzecane si è scontrato contro un'autobotte che usciva da un impianto di biometano in via della Rocca. L'intervento dell'elicottero di Verona Emergenza e la corsa all'ospedale di Borgo Trento purtroppo non sono serviti a salvare la vita di Riccardo Bonizzato, operaio 58enne, residente con la famiglia ad Alpo di Villafranca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, appassionato di moto, stava percorrendo la stradina di campagna quando si è trovato di fronte il mezzo pesante. Lo scontro con lo spigolo anteriore sinistro è stato violento. Con i medici del 118 è accorsa anche la polizia locale di Mozzecane per i rilievi e per bloccare il traffico lungo la strada che collega Nogarole Rocca con la frazione di Grezzano. Riccardo Bonizzato, dipendente delle cartiere Fedrigoni, lascia la moglie e due figlie adulte e tanto sgomento nella comunità di Alpo, dove si distingueva anche per l'impegno civico. Una famiglia che non meritava di vivere questo dolore, sottolinea il sindaco di Villafranca, Roberto Dall'Oca. Proprio pochi mesi fa abbiamo accompagnato al cimitero il fratello di Riccardo, Federico. Alla famiglia va il cordoglio dell'amministrazione e dell'intera comunità, conclude il primo cittadino. Bonizzato è il nono motociclista a morire sulle strade veronesi dall'inizio dell'anno, il 49esimo in Veneto.
4: Si sta riprendendo il 37enne accoltellato lunedì sera all'ex centrale del latte. L'uomo è stato in grado di rispondere ai poliziotti della mobile che gli hanno fatto una serie di domande. La vittima conosceva il suo aggressore, anche se restano ancora confusi i motivi del litigio e quindi di quanto accaduto. Il dominicano ferito è stato colpito da tre fendenti che per fortuna non hanno infierito su organi vitali. L'arma con cui sono stati sferrati i colpi non è stata ancora ritrovata. La polizia sta ricostruendo tutte le fasi di quella nottata in una delle zone più degradate della città. L'assessore alla sicurezza Zivelonghi ha detto: la polizia locale ha già incontrato nei giorni scorsi la proprietà dell'ex centrale del latte. Stiamo lavorando all'ipotesi di ordinanze. Nei prossimi giorni ci confronteremo nuovamente con la proprietà. E sono in corso le ricerche della minorenne Alma Giulia, 14 anni, allontanatasi martedì 18 agosto dalla propria abitazione di Rezzato, in provincia di Brescia, tra le 16 e le 17. La prefettura di Brescia ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinando le operazioni che interessano il territorio delle province di Brescia, Verona e Trento. Il dispositivo è stato esteso attraverso le rispettive prefetture anche ai territori veronese e trentino. Gli accertamenti sono in corso. Non si esclude che la ragazza possa aver raggiunto la stazione ferroviaria di Brescia aver utilizzato un treno per spostarsi fuori città. Al momento dell'allontanamento, Alma indossava un vestito rosa, scarpe da ginnastica bianche, portava con sé una borsa in tela di colore nero. Le forze dell'ordine invitano chiunque abbia visto la ragazza o disponga di informazioni a contattare il numero unico di emergenza 112. 7:06. Termina qui questo primo appuntamento con le news di questo giovedì 20 agosto. Arrivano la viabilità e il meteo.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Viabilità.
4: Uno sguardo alla situazione del traffico, che è regolare sia sulla 4 che sulla 22, nessuna segnalazione. Fino a domenica 23 agosto gli autovelox si trovano in via Piatti, via Carnia, via Fabbricato Scolastico, via Bresciani, via Palazzina, via Basso Acquar. Buon viaggio.
1: Meteo.
4: E dunque si prevede un cambiamento delle condizioni meteo. Per oggi si prevede una giornata con cielo poco parzialmente nuvoloso. La temperatura massima sarà di 33 gradi, la minima di 22. Al momento sono 24 i gradi in città.
1: Radio Verona Flashback.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Giovedì 20 agosto 2026, buongiorno e ben ritrovati. Non posso dire buon inizio settimana, inizia da domani il weekend, quindi buon weekend, il penultimo del mese di agosto. Spero stiate bene, spero abbiate passato delle buone vacanze, se dovete ancora farle, auguri di buone vacanze, naturalmente sia che andiate in montagna, lago, campagna, mare, ovviamente come prima scelta immagino per la maggior parte di voi, anche se sono molti quelli che quest'anno si sono diretti verso le località di montagna, viste anche le alte temperature. Temperature che però potrebbero cambiare nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Sono già previste delle perturbazioni che porteranno ad una sensibile diminuzione delle temperature. Ma iniziamo subito la nostra giornata con la rassegna stampa. Partiamo dal Corriere della Sera, che apre con l'alta tensione. Questo è il titolo: tra Iran e NATO. Il piano di Trump: soffocare l'economia di Teheran. Israele indaga sull'uccisione di Indrayab. I media: il regime può colpire le basi statunitensi in Europa. La replica: siamo pronti. Dunque la crisi in Medio Oriente rischia di toccare l'Europa. La tensione alta tra Iran e NATO. L'Austria: rimpatriati i migranti in Italia, il governo e l'ipotesi di prorogare lo stop a Schengen. Rimini, Leone da comunione e liberazione, un papal meeting prevost 44 anni dopo Giovanni Paolo II, che andò appunto al meeting di comunione e liberazione. Bufera sul governo a Kiev, corruzione Zelensky, caccia la vice capo del suo staff. Poi ancora banche, Lovaglio tenta la mossa antiscalata, oggi vertice MPS, Luigi Lovaglio torna in linea per difendere MPS dalla scalata di Intesa a San Paolo. Al vertice di oggi la proposta di un'offerta sia su Banca Generali sia su BPM. Fotonotizia: il tennis con l'australiano Kyrgios positivo alla cocaina. Ho fatto un grande errore, l'accusatore di Jannik ora è sospeso per doping. Da accusatore ad accusato, il tennista australiano Nick Kyrgios, il grande nemico di Sinner, è stato trovato positivo alla cocaina, per questo è stato sospeso. L'odio social è una brutta bestia per Sara, autistica e felice. Faraone, capogruppo di Italia Viva, le foto al mare con mia figlia autistica e gli insulti online. Davvero non c'è limite al peggio. E sopra la testata del Corriere della Sera, Kenya, cade l'elicottero, muore l'italiano capo degli 007 in Ecuador. Sono le 7:20 minuti.
1: Mamma mobile discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: A Giosso Buono, tutte in saldo.
5: Abbigliamento sportivo e per tempo libero, con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
4: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
5: Sport Relax, con stile, in Viale Europa, ad Osso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
6: Affrettatevi, ultimi giorni.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

Le 7:24 minuti di questo giovedì 20 agosto. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Dopo aver visto la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a vedere che cosa titola la Repubblica. Banche, il Palio di Siena. Oggi CDA di MPS all'ordine del giorno, la mossa dell'amministratore delegato Lovaglio, doppia offerta su BPM Banca Generali. Intesa va avanti con la sua proposta di acquisto del Monte, inedito asse Meloni PD sul destino dell'istituto. Corruzione nel suo staff, Zelensky fa piazza pulita. Yevnik Kmara è il nuovo ministro della difesa ucraina. Il presidente Zelensky ha vinto la sua battaglia politica, ma gli investigatori dell'ufficio anticorruzione NABU hanno continuato l'operazione Forest Gump. E poi, sempre dalla prima pagina della Repubblica, Tania, la donna uccisa in provincia di Venezia, morte evitabile, procura nel mirino, in arrivo gli ispettori. Nel caldo di luglio, strage di anziani, 8% in più di decessi. Tennis, Kyrgios nella polvere, stavolta a vincere sono i suoi demoni. Il tennista accusatore di Sinner è stato trovato positivo alla cocaina e dunque sospeso. Andiamo poi a vedere anche la prima pagina della Stampa. Noi sorelle di dolore preghiamo lo stesso Dio. Domani l'incontro al meeting di Rimini tra la sorella del sacerdote ucciso nel 2016 in Francia e la madre dello jihadista assassino. Decisamente un incontro da tenere sotto osservazione, un bel incontro, un incontro diciamo che pone fine, si fa per dire, perché ovviamente il dolore rimarrà sempre, ma lancia una mano tesa a quanto accaduto e soprattutto tra queste due donne. Zelensky assediato, blitz anticorruzione contro il suo staff, indagata la numero 2 Irina Mudra e l'ex ministro Fedorov lo sfida, ora elezioni, pronto a volare negli Stati Uniti. La minaccia dell'Iran, Europa nel mirino, tra gli obiettivi Bulgaria e Cipro, la NATO preparati a difenderci. Poi indagine sulla bimba uccisa a Gaza e sulla strage dei soccorritori, un'inchiesta sui militari. Sempre dalla prima pagina della Stampa, 6 femminicidi in 5 giorni. Tania, Nordio manda gli ispettori, la mamma dovette scappare dai violenti. Le 7:27 minuti, ora Biagio Antonacci.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro non l'hanno colta, ha scritto Trump su Truth. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia: è stato colpito un ospedale pediatrico. Agguato a Trieste, ai danni di 4 operai tutti di nazionalità kosovara che sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile. Gli agenti sono alla ricerca degli aggressori. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno stretto l'Italia in una morsa, arriva al nord, in misura più limitata al centro, una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica. Tra oggi e domani è atteso il bis del maltempo. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Hodar, sfiderà Tommy Paul che ha eliminato Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo, ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Faria. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Al momento nessuna segnalazione da parte dei centri operativi di A4 e A22, dove la circolazione è regolare. Fate buon viaggio quando sono le 7:33 minuti di questo giovedì 20 agosto.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Radio Verona,
4: Radio Verona, tempo reale.

0: 7:40 minuti, anzi 41 minuti di questo giovedì 20 agosto. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, il giornale. Nuovi elementi nell'inchiesta. Ranucci, davanti alla villa trovi due auto, fari dei PM. Sulla frase di Ranucci, al setaccio le conversazioni con la Vitola e le contraddizioni di Sigfrido che diceva ai PM, forse la bomba non era per me. Rai, niente sospensione ma sostituzione. La Vitola chiede a Ranucci di inviargli l'indirizzo perché non sapeva dove si trovasse il conduttore. Dopo avergli dato le indicazioni stradali, gli dice come riconoscere lo stabile. Trovi Villetta Bianca con auto posteggiata. Due auto, specifica che ci sono due macchine, le due macchine che poi esploderanno nell'attentato. È il 7 settembre 2025, è passato ormai un anno. Poi i NOTAV imitano le Brigate Rosse, basta manifestazioni, meglio la clandestinità, lo scrivono nel documento dopo luglio. L'intenzione è passare alla clandestinità, lotta armata. L'oro e l'integrazione, parla Andy Diaz, fiero di saltare per l'Italia che mi ha fatto sentire a casa. Andy Diaz, 30 anni, oro europeo nel salto triplo. E poi sopra la testata del giornale l'escalation dei Pashdaran, Teheran mette nel mirino le basi americane in Europa. L'ora è più buia per Zelensky, il leader in bilico tra corruzione e oppositori. Svolta su Gaza, Israele indaga sulla bimba uccisa dall'IDF. E questa era la prima pagina del giornale, andiamo a vedere che cosa titola Libero. Le nuove carte su Ranucci, apre anche Libero sull'inchiesta in corso. Depistaggi 007, spot sospetti, quel che non torna sulle vicende di Report. Il conduttore a luglio sosteneva che la bomba fosse un messaggio per altri. Sigfrido si imbullona la poltrona e sfida la Rai. Poi Ellie, Fratelli d'Italia disturba le vacanze di Ellie, un mese di ferie, ma dov'è? Con la fotonotizia. Dopo tedeschi e svizzeri, anche gli austriaci ci rifilano i migranti. Non solo Germania e Svizzera, anche l'Austria hanno fatto sapere ieri da Vienna vuole trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti, i migranti che dopo essere sbarcati sulle coste italiane si sono spostati verso nord e hanno presentato domanda di asilo in un altro paese europeo. In base al regolamento di Dublino, la responsabilità di esaminare la domanda spetta infatti al primo paese di arrivo nell'Unione Europea. Sempre da Libero, tegola sull'anti-sinner, perseguitava Yannick con le accuse sul doping, trovato positivo alla cocaina. E quando sono le 7:44 minuti arriva Primogenito.
1: Estate, Radio Verona, estate.

0: Radio Verona.
1: Giovedì 20 agosto, le 7:48 minuti, proseguiamo con la nostra rassegna stampa in attesa ovviamente del notiziario delle ore 8 con lo sport a cura di Alessandro De Pietro. Il fatto quotidiano, tangenti, Zelensky, ultimo atto, incastrata pure la vice. L'anticorruzione, contanti in sacchi e scatole, Fedorov va negli Stati Uniti, ennesima retata tra i fedelissimi del capo. Alla difesa una spia al posto del leader delle piazze che si accredita con Trump. Poi Ranucci, la vittola da psichiatra. Fratelli d'Italia vuole Ruffo, ma la Rai rischia. Per il governo la partita è già chiusa e i meloniani indicano come successore il volto di Mimanda a Rai 3. Ma l'avvocato del conduttore, mosse del genere sarebbero viziate da falsità. Sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano. Non c'è solo Berlino, Vienna rimanda in Italia i primi 4 migranti. Il Foglio, Kyrgios, l'accusatore di Sinner e il doping alla cocaina, lo show dei moralizzatori moralizzati è meglio di una finale a Wimbledon. Poi, contro i profeti di sventura sull'intelligenza artificiale, ci sono alternative al nuovo sport dell'estate, la narrazione apocalittica dell'intelligenza artificiale, dati controintuitivi sui lavori del futuro, sulla valorizzazione di talenti e sulla necessità di capire l'intelligenza artificiale prima di demonizzarla. Assolutamente vero. Poi la caduta di Fedorov aveva il sostegno della popolazione, la stima internazionale, la fama da ministro visionario, stiamo parlando ovviamente dell'Ucraina, ed è scivolato per rabbia contro Zelensky e per ambizione, chiedendo elezioni frettolose, la reazione e la delusione degli ucraini. Poi proseguiamo con la nostra rassegna stampa andando a vedere anche i titoli più importanti della prima pagina del Gazzettino di Venezia e Mestre. Allarme Iran, pronti a colpire basi USA in Europa. La NATO, noi preparati, e Crosetto, il ministro Crosetto, irrealistico, un attacco contro l'Italia. Migranti, tocca all'Austria, già 4 rimandati in Italia. E poi l'omicidio, il femminicidio in provincia di Venezia, Campo Nogara. Tania si picchiava anche me. Foto e frasi shock nella chat tra la vittima e l'ultima ex di Keber. Il ministero apre l'indagine sulla procura di Venezia perché spunta una quinta donna picchiata nella vita violenta di Dino Keber. E anche lei l'aveva denunciato per 3 volte, era finita il pronto soccorso, ma solo una volta era andata dai carabinieri. Un altro precedente che finirà nel fascicolo che il Ministero di Giustizia ha chiesto di conoscere alla Procura di Venezia. Per ora si parla di un'indagine interna, ma a Roma è pronto l'invio degli ispettori al Palazzo di Giustizia di Venezia, dove era arrivata anche la denuncia di Tania Terrin, la 39enne di Campo Nogara, uccisa a Ferragosto dall'ex compagno poi suicida. E ora si scopre che la donna aveva contattato via chat la precedente compagna di Keber, anche lei maltrattata a più riprese come tutte le altre. Parole sciocche e dolore emergono dallo scambio tra due donne ferite nel fisico e nella mente. L'estate pazza. La Carnia brucia, ripartono i roghi, un Canadair ieri in azione nella Carnia, oggi

0: torna l'allerta temporali a nord-est. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino, ad una verde violenza su una ragazzina in spiaggia, due gli arrestati. E poi ancora lo sport, in questo caso la pallavolo, Anna Danesi, ora siamo noi la generazione di fenomeni. 7:52 minuti.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
7: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: In arrivo altri 5 milioni dal PNRR per costruire studentati a Verona, 3 sugli 11 finanziati in Veneto. All'ex Torre Biasi, tra Borgo Roma e Cadi David, in via Sacchi a Ponte Crencano, 1 tra Borgo Milano e Borgo Nuovo.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 20 agosto, una buona mattinata da Francesca Pellegrini. È un operaio di 58 anni, residente all'Alpo di Villafranca, il nonno motociclista a morire sulle strade veronesi dall'inizio dell'anno. Ieri mattina sul suo tragitto ha incontrato una autobotte che usciva da un impianto. Lucio Salgaro.
5: Sono apparse da subito gravi le condizioni del motociclista che a Grezzano di Mozzecane si è scontrato contro un'autobotte che usciva da un impianto di biometano in via della Rocca. L'intervento dell'elicottero di Verona Emergenza e la corsa all'ospedale di Borgo Trento purtroppo non sono servite a salvare la vita di Riccardo Bonizzato, operaio 58enne, residente con la famiglia ad Alpo di Villafranca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, appassionato di moto, stava percorrendo la stradina di campagna quando si è trovato di fronte il mezzo pesante. Lo scontro con lo spigolo anteriore sinistro è stato violento. Con i medici del 118 è accorsa anche la polizia locale di Mozzecane per i rilievi e per bloccare il traffico lungo la strada che collega Nogarole Rocca con la frazione di Grezzano. Riccardo Bonizzato, dipendente delle cartiere Fedrigoni, lascia la moglie e due figlie adulte e tanto sgomento nella comunità di Alpo, dove si distingueva anche per l'impegno civico. Una famiglia che non meritava di vivere questo dolore, sottolinea il sindaco di Villafranca, Roberto Dall'Oca. Proprio pochi mesi fa abbiamo accompagnato al cimitero il fratello di Riccardo, Federico. Alla famiglia va il cordoglio dell'amministrazione e dell'intera comunità, conclude il primo cittadino. Bonizzato è il nono motociclista a morire sulle strade veronesi dall'inizio dell'anno, il 49esimo in Veneto.
3: Si sta riprendendo. Il 37enne ha coltellato la notte di lunedì all'ex centrale del latte. L'uomo è stato in grado di rispondere ai poliziotti della mobile che gli hanno fatto una serie di domande. La vittima conosceva infatti il suo aggressore, anche se restano confusi i motivi del litigio e quindi dell'aggressione. Il dominicano ferito è stato colpito da 3 fendenti che per fortuna non hanno interessato organi vitali. L'arma con cui sono stati sferrati i colpi non è stata ancora ritrovata. La polizia sta ricostruendo tutte le fasi di quella nottata in una delle aree più degradate della città. L'assessore alla sicurezza Stefania Zivelonghi ha evidenziato: la polizia ha già incontrato nei giorni scorsi la proprietà dell'ex centrale del latte. Stiamo lavorando all'ipotesi di ordinanze. Nei prossimi giorni ci confronteremo nuovamente con la proprietà. Ieri è stato il giorno dell'abbattimento per i 2 cetri di Piazza Vittorio Veneto e Piazza Indipendenza, ma il presidente dell'AMI Roberto Bechis ribadisce: non abbattiamo il verde, sostituiamo alberi arrivati a fine vita. Le sostituzioni saranno infatti imminenti e non sarà lasciato spazio ad asfalto e cemento, come teme qualche residente che ieri era presente durante il provvedimento. I 2 grandi alberi sono stati rimossi dopo monitoraggi e perizie che ne avevano evidenziato le condizioni critiche e il rischio per la sicurezza. Si è fatto in fretta anche in vista dei violenti temporali annunciati per le prossime ore per evitare eventuali crolli di rami e danni. E per lo sport diamo ora il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
6: Buongiorno Francesca, il Verona sta per cedere Rafik Belgali al Sassuolo, all'Hellas una cifra attorno ai 6 milioni di euro più il cartellino di Iannoni, centrocampista d'ordine, 25 anni, romano, con un buon passato in Serie C, franco-amatedica e Perugia prima di passare al Sassuolo nel 2024, vedendo da vicino anche la Serie A, giocatore di qualità. Iannoni ad alternarsi in regia nelle idee di Baroni con l'ex comasco Le Borgne. Per lei l'ha sentato sempre più vicino il fisco d'inizio della prima di campionato, domenica il Bentegodi contro l'Ascoli, si gioca alle 19 con diretta Sport a partire dalle 18 su Radio Verona. Per l'attaccante sfumato Khedira, ormai del Frosinone, ha vinto la volontà di Khedira di rimanere in Serie A, quella di restare in Serie A, ha vinto anche la forza del Frosinone che ha preso di fatto Khedira a titolo definitivo, proprio come voleva il giocatore. Ed è tutto per lo sport.
3: Grazie Alessandro, le 8 e 7 minuti, arriva il meteo.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
3: Andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Poco o parzialmente nuvoloso per l'intera giornata, possibili temporali nel pomeriggio sera. Temperatura massima 33 gradi. Al momento sono 26 gradi in città.
1: Radio Verona Flashback.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 20 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Invece di puntare sulla velocità, oggi sceglierete la strategia della precisione millimetrica. Riuscirete a convincere un alleato scettico grazie a una presentazione impeccabile e ricca di dati concreti. Toro, metterete da parte la routine per dedicarvi a un investimento estetico o a un rinnovamento del vostro stile personale. La vostra ricerca della bellezza si sposerà con un senso pratico molto oculato. Gemelli, sarete attratti da un enigma logico o da una questione tecnica che richiede tutta la vostra agilità mentale. Risolvere questo rompicapo vi aprirà porte inattese nel settore tecnologico o dei media. Cancro, sarete i custodi di un equilibrio familiare prezioso, agendo con una saggezza che va oltre la vostra età. Un piccolo spostamento o un viaggio breve vi regalerà spunti creativi molto originali. Leone, preferirete agire dietro le quinte per consolidare un potere che non ha bisogno di essere ostentato oggi. La vostra autorità silenziosa sarà molto più efficace di mille discorsi fatti in pubblico. Vergine, vi sentirete pronti a delegare un compito faticoso per concentrarvi su una nuova visione strategica del vostro futuro. La vostra capacità di sintesi sarà la vostra arma migliore. Bilancia, sperimenterete un approccio diretto e coraggioso in una trattativa che si trascinava da troppo tempo. Sorprenderete tutti con una determinazione che non lascia spazio a inutili giri di parole. Scorpione, indagherete su un nuovo mercato, su una possibilità di carriera che richiede un radicale cambio di rotta. Il vostro intuito vi dirà che è il momento giusto per osare. Sagittario, vi sentirete chiamati a fare da guida o da mentore per qualcuno che ha smarrito la propria direzione. La vostra esperienza, unita a un ottimismo sincero, farà davvero la differenza. Capricorno, rifiuterete una strada facile per seguire un percorso più complesso ma decisamente più solido e duraturo. La vostra rettitudine attirerà l'interesse di partner commerciali di altissimo livello. Acquario, sarete i promotori di una collaborazione insolita tra persone che apparentemente non hanno nulla in comune. La vostra capacità di creare ponti sociali sarà la chiave di un successo collettivo. Pesci, trasformerete una sensazione vaga in un progetto concreto, dando forma ai vostri sogni più audaci. Sarete molto convincenti nel proporre la vostra visione a chi ha i mezzi per sostenerla. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.
4: Radio Verona.

0: tempo reale.
1: 8:22 di questo giovedì 20 agosto, proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Sole 24 Ore. USA, debito pubblico americano alle stelle, 40.000 miliardi. Il tesoro raddoppia l'acquisto di bond. Per cercare di frenare l'ondata di vendite sui bond americani, il governo raddoppierà l'importo massimo delle operazioni di riacquisto da 2 miliardi ad almeno 4 miliardi di dollari. Il nuovo record del debito sarà raggiunto a giorni molto prima del previsto. La bocciatura dei dazi ha tolto una fonte di entrate per lo Stato. Il vaccino contro il melanoma favolare Moderna in borsa. I test sono promettenti. Moderna, l'azienda che aveva prodotto, lo ricorderete, anche il vaccino anti-Covid. E dunque adesso ha messo a punto il vaccino contro il melanoma. Moderna e Merck stanno sviluppando una terapia basata su un vaccino antitumorale, mRNA, messaggero. Poi, MPS, il CDA di oggi, il piano di Lovaglio contro Intesa. Entra nel vivo la partita per il controllo di MPS, atteso per oggi il CDA della Banca Senese. Sul tavolo potrebbero approdare le operazioni straordinarie messe in campo dalla D Luigi Lovaglio per resistere all'OPAS da 30,6 miliardi di Intesa San Paolo, una OPS su Banco BPM e su una Banca Generali. E una su Banca Generali. Per gli ambienti finanziari il duplice blitz appare decisamente in salita. Staremo a vedere. Sanità per le imprese, il conto del payback cresce a 4 miliardi da odioso obolo a pesante extratassa, arrivato a presentare un conto schizzato a 4 miliardi alle imprese della filiera sanitaria che producono farmaci e dispositivi e che lavorano per il Servizio Sanitario Nazionale. È il payback che costringe le aziende a pagare metà dello sforamento dei tetti di spesa che sono sottofinanziati. In manovra si punta a rialzare i tetti e a velocizzare le autorizzazioni in attesa della consulta. 8:25.
0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago. Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
0: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà. Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: 8:31 minuti, è arrivato il momento di dare la linea alle news nazionali e dall'estero, l'aggiornamento meteo.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Immediata la risposta di Teheran, secondo cui si tratta di una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Una serie di attacchi missilistici russi avvenuti nella notte ha causato la morte di almeno 8 persone nella capitale ucraina Kiev. Condomini e magazzini sono stati presi di mira nel massiccio attacco. Secondo il servizio statale d'emergenza dell'Ucraina, almeno 33 persone sono rimaste ferite. Una nuova scossa di magnitudo 5.9 è stata registrata in Indonesia, nella regione di Flores, alle 4:47 ora italiana. La scossa arriva nel paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che ha devastato la provincia di Nusa Orientale, provocando 70 vittime e centinaia di feriti. Attimi di paura al porto canale di Cattolica nel Riminese, dove un'auto con 2 persone a bordo è finita in acqua. Alla guida un 45enne albanese che si sarebbe lanciato di proposito nel canale dopo un litigio con la moglie seduta al suo fianco. Salvati i soccorritori, l'uomo è poi fuggito tra gli scogli. Solo poche ore prima era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Calcio, l'Inter ha trovato l'intesa con Liverpool per Curtis Jones, che è atteso oggi a Milano, operazione da 30 milioni di euro. Ufficiale intanto Diego Moreira al Milan, il belga indosserà la maglia numero 22. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Dunque, nubi sparse al mattino, fenomeni temporaleschi alternati a schiarite nel pomeriggio, cielo molto nuvoloso coperto la sera, la temperatura massima sarà di 31 gradi, al momento sono 26 gradi in città.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69€, noci sgusciate 500 grammi a 4,99€. Lidl, vale davvero.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Verona.
4: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: 8:41 minuti, giovedì 20 agosto 2026, andiamo avanti. Andiamo a vedere la prima pagina di Italia Oggi, in borsa sul tappeto rosso. Accesso facilitato per le PMI, meno burocrazia e oneri per la quotazione. Regole semplici per prospetti informativi e schemi di disclosure per emettere obbligazioni. La Commissione europea vuole facilitare l'accesso alla borsa alle piccole e medie imprese, riducendo quindi la burocrazia e gli oneri della quotazione. Poi, ai virtuosi niente sanzioni, 231, aiutano le condotte riparatorie prima del giudizio. La sanzione 231 può essere non solo ridotta, ma addirittura azzerata nel caso in cui la società alla quale si contesta un illecito previsto dal decreto legislativo ponga in essere condotte ritenute riparatorie e virtuose prima del giudizio. È quanto emerge dal provvedimento di archiviazione emesso dal Procura di Generale presso la Corte di Appello di Milano il 30 giugno 26, con cui è stata confermata l'archiviazione del procedimento 231 a carico di una società, valorizzando le condotte riparatorie poste in essere dalla stessa in fase di indagine, tra cui l'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo. Università Cattolica, il prezzo dei carburanti cresce in soli 3 giorni, ma poi cala in 17. E andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa con la Gazzetta dello Sport. Inter, che motore, preso anche Jones. Chivu è stato accontentato, il terzo colpo inglese, un super centrocampo per il salto in Champions. Questo è il titolo sul calciomercato dell'Inter. Meno 2 al via. Moreira alla Kakà, Leao all'uscita, il Milan e la regia dell'agente Mendes. Al belga il numero 22, ora va ceduto a Rafa Leao. Juventus, Colo c'è, la Juve non ancora, Muani subito titolare, ma gli ex bianconeri dicono manca qualcosa. Poi Conference, ore 20:30, questa sera Atalanta-Apoel, Sarri apre la corsa all'Europa. Formula 1 torna, Ferrari riparte più forte, vacanze finite in Olanda, le rosse con il nuovo fondo. Slam sì o no, Sinner ci prova fino alla fine, il 30 via agli USA Open. Chiudiamo con Gianni Gnocchi, come nostra tradizione, Open Da subito in gol in Champions. Il Lione è praticamente nuovo, la Juve non l'aveva nemmeno tolto dal cellophane.
0: Radio Verona.

0: tutto il Radio Verona, tutto il meglio della musica.
1: 8:52 minuti, due notizie dell'ultima ora. Alle 4:47 ora italiana, il territorio dell'Indonesia è tornato a tremare. La regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9. L'epicentro, ad una profondità di 10 km, è stato inizialmente localizzato a 8,35 gradi di latitudine a sud. Non si ferma l'attività sismica nel paese asiatico. Lo ricorderete, a Ferragosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto, altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella stessa regione. Questa mattina una nuova scossa di terremoto 5.9.

0: fuoco di Lodi sono dovuti intervenire stanotte a San Rocco al Porto perché stava bruciando una traversina del ponte ferroviario sul fiume Po. Le fiamme si sono sprigionate intorno all'una, immediatamente è stato avvertito il presidio di RFI di Bologna per la chiusura della linea ferroviaria. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme con getti d'acqua e schiuma e raffreddato la massicciata. Spento l'incendio, raffreddata la massicciata, è stata ripristinata la circolazione ferroviaria, quindi per chi si dovesse mettere in viaggio al momento è ripartita la circolazione ferroviaria. Ricordo che siamo nella zona di Lodi. Ora sono in corso indagini per cercare di capire come sia scoppiato l'incendio. Le 8:54 minuti, tra poco le news.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Radio Verona, tempo reale.

0: E siamo al termine di questa nostra mattinata insieme di questo giovedì 20 agosto. Tra qualche istante le news, subito dopo Nadia.
1: Sono le 9:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
0: Ieri sono stati abbattuti i due cedri di Piazza Vittorio Veneto e Piazza Indipendenza. Il presidente di AMIA Roberto Becchis ribadisce: non abbattiamo il verde, sostituiamo alberi arrivati a fine vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È giovedì 20 agosto, una buona mattinata da Francesca Pellegrini. Un operaio di 58 anni residente all'Alpo di Villafranca è il nono ciclista a morire sulle strade veronesi dall'inizio dell'anno. Sul suo tragitto ieri mattina ha incontrato un'autobotte che usciva da un impianto. Sentiamo tutto da Lucio Salgaro.
4: Sono apparse da subito gravi le condizioni del motociclista che a Grezzano di Mozzecane si è scontrato contro un'autobotte che usciva da un impianto di biometano in via della Rocca. L'intervento dell'elicottero di Verona Emergenza e la corsa all'ospedale di Borgo Trento purtroppo non sono serviti a salvare la vita di Riccardo Bonizzato, operaio 58enne, residente con la famiglia ad Alpo di Villafranca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, appassionato di moto, stava percorrendo la stradina di campagna quando si è trovato di fronte il mezzo pesante. Lo scontro con lo spigolo anteriore sinistro è stato violento. Con i medici del 118 è accorsa anche la polizia locale di Mozzecane per i rilievi e per bloccare il traffico lungo la strada che collega Nogarole Rocca con la frazione di Grezzano. Riccardo Bonizzato, dipendente delle cartiere Fedrigoni, lascia la moglie e due figlie adulte e tanto sgomento nella comunità di Alpo, dove si distingueva anche per l'impegno civico. Una famiglia che non meritava di vivere questo dolore, sottolinea il sindaco di Villafranca, Roberto Dall'Oca. Proprio pochi mesi fa abbiamo accompagnato al cimitero il fratello di Riccardo, Federico. Alla famiglia va il cordoglio dell'amministrazione e dell'intera comunità, conclude il primo cittadino. Bonizzato è il nono motociclista a morire sulle strade veronesi dall'inizio dell'anno, il 49esimo in Veneto.
0: Sono in corso le ricerche della minorenne Alma Giulia, 14 anni, allontanatasi martedì 18 agosto nel pomeriggio dalla propria abitazione di Rezzato in provincia di Brescia, in un arco che va dalle 16 alle 17 senza fare rientro a casa. La prefettura di Brescia ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinando le operazioni che interessano il territorio delle province di Brescia, Verona e Trento. Il dispositivo di ricerca è stato infatti esteso attraverso le rispettive prefetture anche ai territori veronese e trentino. Gli accertamenti sono in corso. Non si esclude allo stato che la ragazza possa aver raggiunto la stazione ferroviaria di Brescia, aver utilizzato un treno per spostarsi fuori provincia. Al momento dell'allontanamento Alma indossava un vestito rosa, scarpe da ginnastica bianche, portava una borsa in tela di cotone nero. La polizia invita chiunque abbia visto la ragazza o abbia informazioni a chiamare il numero unico di emergenza 112. L'amministrazione comunale annuncia nuovi interventi di asfaltatura di strade nelle prossime settimane. Il programma prevede il rifacimento a Veronetta del manto stradale in via Santa Maria in Organo, via Santa Chiara, via Redentore, in zona Grattacielo inoltre di piazza Renato Simone e di via Giberti, strade da molti anni con la pavimentazione dissestata. Prevista anche la sistemazione delle buche con il cosiddetto materiale misto stabilizzato, cioè pietra, ghiaia e sabbia, non quindi con l'asfalto, dell'area su tre livelli attualmente utilizzata come parcheggio in via Madonna del Terraglio tra Santo Stefano e la Valdonega. A Veronetta, da giovedì della prossima settimana 27 agosto, prenderà via l'asfaltatura di un tratto di strada di 500 metri tra via Santa Maria in Organo, all'altezza di Porta Organa, via Santa Chiara, via Redentore fino al parcheggio di via Redentore. Le 9:06 arriva la viabilità.
3: Viabilità.
0: Andiamo sulla 4 dove non vengono segnalate criticità, sulla 22 del Brennero, anche qui non si segnalano disagi in entrambe le direzioni. Gli autovelox fino a domenica 23 agosto, via Piatti, via Carnia, via Fabbricato Scolastico, via Bresciani, via Palazzina, via Basso Acquar. Fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accademia Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
5: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 20 agosto 2026 e pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Invece di puntare sulla velocità, oggi sceglierete la strategia della precisione millimetrica. Riuscirete a convincere un alleato scettico grazie a una presentazione impeccabile e ricca di dati concreti. Toro, metterete da parte la routine per dedicarvi a un investimento estetico o a un rinnovamento del vostro stile personale. La vostra ricerca della bellezza si sposerà con un senso pratico molto oculato. Gemelli, sarete attratti da un enigma logico o da una questione tecnica che richiede tutta la vostra agilità mentale. Risolvere questo rompicapo vi aprirà porte inattese nel settore tecnologico o dei media. Cancro, sarete i custodi di un equilibrio familiare prezioso, agendo con una saggezza che va oltre la vostra età. Un piccolo spostamento o un viaggio breve vi regalerà spunti creativi molto originali. Leone, preferirete agire dietro le quinte per consolidare un potere che non ha bisogno di essere ostentato oggi. La vostra autorità silenziosa sarà molto più efficace di mille discorsi fatti in pubblico. Vergine, vi sentirete pronti a delegare un compito faticoso per concentrarvi su una nuova visione strategica del vostro futuro. La vostra capacità di sintesi sarà la vostra arma migliore. Bilancia, sperimenterete un approccio diretto e coraggioso in una trattativa che si trascinava da troppo tempo. Sorprenderete tutti con una determinazione che non lascia spazio a inutili giri di parole. Scorpione, indagherete su un nuovo mercato, su una possibilità di carriera che richiede un radicale cambio di rotta. Il vostro intuito vi dirà che è il momento giusto per osare. Sagittario, vi sentirete chiamati a fare da guida o da mentore per qualcuno che ha smarrito la propria direzione. La vostra esperienza, unita a un ottimismo sincero, farà davvero la differenza. Capricorno, rifiuterete una strada facile per seguire un percorso più complesso ma decisamente più solido e duraturo. La vostra rettitudine attirerà l'interesse di partner commerciali di altissimo livello. Acquario, sarete i promotori di una collaborazione insolita tra persone che apparentemente non hanno nulla in comune. La vostra capacità di creare ponti sociali sarà la chiave di un successo collettivo. Pesci, trasformerete una sensazione vaga in un progetto concreto, dando forma ai vostri sogni più audaci. Sarete molto convincenti nel proporre la vostra visione a chi ha i mezzi per sostenerla. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona. And now, the moment you've all been waiting for.
12: Radio Verona Giravoce.
13: Giravoce.
12: Radio Verona Flashback.

0: sera.
1: Buon giovedì, ben ritrovati. Che bello ritrovarvi dopo qualche giorno di assenza. Sono qua con voi. Subitissimo vi ricordo il 335 60 11 610. Questo è il numero per interagire con noi via WhatsApp. RadioVerona.it è il nostro sito internet mediante il quale potete ascoltarci in streaming ovunque voi decidiate di andare anche nel prossimo weekend. Stesso utilizzo la nostra app. Basta cercare Radio Verona. E infine, ma non per ultimo, vi ricordo le nostre pagine social Instagram e Facebook. Anche questo giovedì lo passeremo insieme all'insegna delle notizie più carine, più belle da condividere, che riguardano non solo Verona, la provincia, la nostra regione, ma anche l'Italia e il mondo. Jason.

0: risparmia.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella, scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: sono andati questi giorni? Come ve la state vivendo? A metà di agosto siete in vacanza? No, siete già tornati, siete sul nostro territorio. Siete in partenza? Se volete potete dircelo via WhatsApp, condividere un piccolo pezzettino della vostra vita con noi. A proposito di vacanze, quali sono le attrazioni turistiche più deludenti d'Europa secondo il Telegraph? Beh, le scopriamo insieme tra poco. Su Radio Verona ne arriva un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia contro l'Iran una guerra economica devastante. Immediata la risposta di Teheran, secondo cui si tratta di una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. È di 12 morti e 32 feriti il bilancio al momento del massiccio attacco russo nella notte su Kiev, di questi almeno 7 nel distretto di Solomiansk. Per domani il sindaco della capitale ha disposto lutto cittadino. Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande è stato condannato all'ergastolo da un tribunale per una serie di reati finanziari, riferisce la China Central Television, secondo cui il gruppo è stato multato per 8,82 miliardi di yuan, mentre Evergrande Real Estate dovrà pagare una multa di 7 miliardi. Al fondatore del colosso anche la confisca di tutti i suoi beni personali. Ha sparato alla compagna e poi si è dato alla fuga, e quanto accaduto in provincia di Imperia. La donna si è salvata nascondendosi in un bosco. L'uomo, dopo diverse ore di ricerca, è stato fermato dai carabinieri. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Hodar e adesso sfiderà Tommy Paul. Musetti ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Faria col punteggio di 7-5 e 6-2. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Radio Verona, Radio Verona Compilation 90.

0: estate. Radio Verona estate.
1: Il giovedì mattina di Radio Verona siete con Nadia De Nicolò. Dopo l'informazione nazionale e internazionale, i nostri top record, il nostro salto negli anni 90, continuiamo insieme a vivere la nostra mattinata. 335 60 11 610 per interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp, potete raccontarci quali sono i vostri progetti per la giornata. Inflazione in aumento nel veronese, un po' in tutta Italia, ma anche nel nostro territorio. Inflazione che cresce trainata dai rincari di energia e anche dei carburanti. A livello nazionale, l'andamento dei prezzi del mese scorso, di cui ci sono i dati, ha segnato un aumento annuale del più 2,9%, mentre per Verona è stato del più 3,2%. Secondo l'analisi, tra i grandi comuni sopra i 150.000 abitanti, il capoluogo scaligero si posiziona al quarto posto, preceduto da Reggio Calabria, Napoli, Catania e Messina. Il Veneto ha avuto un aumento medio del più 2,6% dei prezzi, posizionandosi in 16ª posizione su 20 regioni. A livello regionale l'aumento medio è stato del 2,5% a Venezia, del 2,4% a Padova. In Italia la divisione di spesa con il maggior aumento è stata abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili. Ovviamente dobbiamo sottolineare il fatto che anche i carburanti costano tantissimo. Ricordiamo inoltre che il caro carburanti non colpisce soltanto chi fa rifornimento, incide direttamente su tutto il comparto della logistica e dei trasporti, con ricadute a cascata sui prezzi di tutti i beni di consumo. E oltre a questi aumenti, ahimè, ci sono gli aumenti davvero sostenuti per ciò che concerne le fatture del gas e dell'elettricità.

Ho cominciato la prima ora di questo giovedì che stiamo vivendo insieme parlando degli aumenti davvero sostenuti, inflazione molto alta in Italia e soprattutto nella nostra regione e a Verona. Tra poco torneremo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo proprio in città e in provincia, in arrivo un altro ampio spazio informativo.

0: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Orofino illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare, una vasta scelta di articoli preziosi o sfiziosi e orologi di grandi marchi perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
7: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme forme podcast.

0: subito insieme in redazione che cosa è accaduto a Verona, cosa è accaduto in provincia, lo scopriamo. Arriva l'informazione locale di Radio Verona completata dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Nuovo stadio, l'Hellas Verona va avanti con la manifestazione di interesse, ma l'accordata di quattro imprese veronesi che aveva depositato una proposta con tre soluzioni, tra cui un impianto alla Marangona bocciato dal comune, rilancia e auspica un confronto con l'amministrazione comunale.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 20 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. È un operaio di 58 anni, residente all'Alpo di Villafranca, il nono motociclista a morire sulle strade veronesi dall'inizio dell'anno. Sul suo tragitto ha incontrato un'autobotte che usciva da un impianto. Sentiamo Lucio Salgaro.
4: Sono apparse da subito gravi le condizioni del motociclista che a Grezzano di Mozzecane si è scontrato contro un'autobotte che usciva da un impianto di biometano in via della Rocca. L'intervento dell'elicottero di Verona Emergenza e la corsa all'ospedale di Borgo Trento purtroppo non sono serviti a salvare la vita di Riccardo Bonizzato, operaio 58enne, residente con la famiglia ad Alpo di Villafranca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, appassionato di moto, stava percorrendo la stradina di campagna quando si è trovato di fronte il mezzo pesante. Lo scontro con lo spigolo anteriore sinistro è stato violento. Con i medici del 118 è accorsa anche la polizia locale di Mozzecane per i rilievi e per bloccare il traffico lungo la strada che collega Nogarole Rocca con la frazione di Grezzano. Riccardo Bonizzato, dipendente delle cartiere Fedrigoni, lascia la moglie e due figlie adulte e tanto sgomento nella comunità di Alpo, dove si distingueva anche per l'impegno civico. Una famiglia che non meritava di vivere questo dolore, sottolinea il sindaco di Villafranca, Roberto Dall'Oca. Proprio pochi mesi fa abbiamo accompagnato al cimitero il fratello di Riccardo, Federico. Alla famiglia va il cordoglio dell'amministrazione e dell'intera comunità, conclude il primo cittadino. Bonizzato è il nono motociclista a morire sulle strade veronesi dall'inizio dell'anno, il 49esimo in Veneto.
3: Anche in vista della possibile candidatura di Verona per gli europei di calcio 2032, l'Hellas Verona, di proprietà del fondo Presidio Investors, va avanti con la sua manifestazione preliminare di interesse presentata in comune. È anche lanciato una consultazione per raccogliere idee da tifosi, cittadini, partner commerciali in vista dello studio di fattibilità da presentare entro settembre. Ma l'accordata di quattro imprese veronesi che aveva depositato una proposta di partenariato pubblico-privato con tre soluzioni, tra cui un nuovo impianto alla Marangona, giudicata dal comune non conforme dal punto di vista urbanistico e della sostenibilità finanziaria, non molla. Tanto che Consorzio Stabile Europeo, Caltran Giovanni Battista, Iron Beton e Mozzo Prefabbricati, queste le società, hanno inviato a Palazzo Barbieri una replica alle motivazioni della bocciatura ricevuta dal comune stesso. In estrema sintesi, rivendicando la validità delle tre ipotesi presentate. A Verona un richiedente straniero su due ottiene la cittadinanza italiana, a dirlo i dati Istat che rilevano come nella nostra città il 49% delle richieste venga accolta. Nel 2024 a Verona ci sono stati 5.801 giuramenti per la cittadinanza. Verona si trova settima tra le province italiane. L'amministrazione comunale annuncia nuovi interventi di asfaltatura di strade cittadine nelle prossime settimane. Il programma prevede il rifacimento a Veronetta del manto stradale in via Santa Maria in Organo, via Santa Chiara e via Redentore, in zona Grattacielo, inoltre di piazza Renato Simoni di via Giberti. Prevista anche la sistemazione della pavimentazione nella zona attualmente utilizzata come parcheggio in via Madonna del Terraglio tra Santo Stefano e Valdonega. A Veronetta, da giovedì della prossima settimana, 27 agosto, prenderà avvio l'asfaltatura di un tratto di strada di circa 500 metri tra via Santa Maria in Organo, all'altezza di Porta Organo, via Santa Chiara e via Redentore fino al parcheggio di via Redentore. Ed è tutto, a più tardi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
3: Prevalentemente nuvoloso per l'intera giornata, con possibilità di rovesci anche temporaleschi nel pomeriggio. Temperatura massima 31 gradi. Domani, venerdì 21 agosto, giornata perturbata, con piogge e rovesci diffusi anche a carattere temporalesco. La temperatura massima domani sarà di 25 gradi, la minima di 20.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Un'altra emozione musicale del passato ad aprire un'altra ora da vivere insieme nel nostro giovedì. Ancora ben trovati. Siete con Nadia De Nicolò insieme fino alle 14.

Buone vacanze a tutti coloro che sono ancora in vacanza, buon rientro, buona preparazione per settembre, a tutti coloro che invece sono rientrati nel nostro territorio, e buone vacanze anche a tutti i turisti che stanno ammirando la nostra città, che stanno trascorrendo qualche giorno sulla sponda veronese del Lago di Garda, sulle nostre montagne. Restiamo a Verona, alberi gratis per rendere più verde la città ed è record di richieste nel capoluogo scaligero, il numero più alto di richieste in tutto il Veneto. Procede a gonfie vele il progetto Alberi per la pianura veneta, e un riscontro davvero positivo, perché Verona si conferma protagonista della tutela del verde, registrando la più alta partecipazione in Veneto a questo progetto. Iniziativa promossa dalla Regione Veneto e da Veneto Agricoltura, che consente a ogni nucleo familiare di prenotare gratuitamente delle piante da mettere a dimora nei propri spazi privati. Secondo i dati forniti dal Comune, a poco più di una settimana dalla apertura delle prenotazioni nel capoluogo scaligero sono state già richieste 5.000 piante, un risultato che posiziona Verona al primo posto in regione per numero di adesioni. C'è ancora tempo per richiedere le proprie piante, l'iniziativa infatti è aperta fino al 30 di settembre, trovate tutte le informazioni online.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Radio Verona.

0: La nostra mattinata suon di musica, la musica dell'estate 2026 firmata da Radio Verona. Si avvicina il weekend, come sempre vi ricordo che il sabato mattina lo dedichiamo ai tanti eventi da vivere proprio nella fine settimana, ma vi anticipo che a partire da quest'oggi torna l'antica festa di San Bartolomeo a Pazzon. Quest'oggi la festa entra nel vivo con l'apertura dei chioschi gastronomici e la serata musicale animata da DJ. Domani tante specialità enogastronomiche e ancora tanta musica. Festa che continua anche sabato e domenica il paese tornerà a rivivere l'atmosfera della storica fiera dei suini. La giornata inizierà già alle 8 con l'accoglienza presso i chioschi gastronomici. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano la tradizionale gara di morra, le esibizioni musicali del coro La Preara e la classica estrazione della lotteria che, come da consuetudine, segnerà la chiusura di questa grande festa a Pazzon di Caprino Veronese.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Di 13 morti e 40 feriti l'ultimo bilancio del massiccio attacco russo della notte su Kiev. Di questi almeno 7 nel distretto di Solomianskij. Si è trattato di un attacco di vasta portata, scrive il presidente Zelensky su X. I russi si erano preparati a lungo con l'obiettivo di causare il maggior danno possibile alle infrastrutture civili. Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target americani in Europa in caso di escalation del conflitto. Tra i possibili obiettivi anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Prima la Germania, poi la Svizzera e adesso l'Austria. Con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni sono ripresi i trasferimenti di migranti verso il sud dell'Europa. Dalla data del 12 giugno Vienna ha rimandato in Italia 4 dublinanti. Il governo non si sbilancia su quanti altri potrebbero ancora arrivare, ma c'è l'incognita di un effetto domino. Prosegue l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, ma non è stato ancora fissato l'interrogatorio chiesto dai quattro della banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno della villetta di Pomezia. L'atto potrebbe slittare la prossima settimana, negli stessi giorni in cui la vitola comparirà davanti ai giudici del riesame per fare dichiarazioni spontanee. Formula 1, Max Verstappen non si muove dalla Red Bull. Mettere a tacere le voci di un possibile addio alla stessa scuderia austriaca che ha annunciato il rinnovo del pilota olandese fino al 2030. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Il tempo che scorre velocemente, vissuto insieme, la musica più bella, le notizie che noi arrivano dal territorio. Questa è Radio Verona, ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia. Continuiamo dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record, il nostro salto nella musica degli anni 90. Stiamo un po' curiosando anche tra gli eventi che partono proprio quest'oggi nel nostro territorio, e ce ne sono davvero parecchi. Da oggi al 25 agosto c'è la Sagra di San Bartolomeo, Villa Bartolomea sarà teatro dell'edizione 2026 di questa sagra, che per 6 serate consecutive offrirà tanta musica, spettacoli, gastronomia ed intrattenimento. L'inaugurazione verrà proprio questa sera con 90 Time XXL, una serata dedicata ai grandi successi degli anni 90.

0: E ancora ben trovati, stiamo un po' parlando degli eventi che iniziano quest'oggi nel nostro territorio. A Costermano sul Garda, proprio da oggi parte la festa della quarta d'agosto, un'altra opportunità per vivere delle serate in compagnia. I chioschi gastronomici apriranno a partire dalle 19 proponendo un ricco menù di specialità tipiche della tradizione nostrana: risotto, maccheroni, gnocchi, porchetta, salamelle e quant'altro. Viene già fame. La musica sarà protagonista di ogni serata grazie ai concerti dal vivo e i DJ set che animeranno proprio la pista da ballo ogni sera. Per i più piccini e per i più piccoli saranno disponibili gratuitamente giochi gonfiabili e l'angolo del Trucca Bimbi. A partire da quest'oggi, quindi, appuntamento in via San Antonio Abate a Costermano, a due passi dal lago di Garda e poco distante dal cuore della città di Verona. Noi tra poco torneremo in redazione.
1: Emi, tú sabes quién soy, sirve.

0: ad Ossobuono tutte in saldo.
1: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
0: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
1: Sport e relax con stile in Viale Europa ad Ossobuono vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Affrettatevi, ultimi giorni.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: my baby said.
1: Quali sono le ultime notizie che noi giungono da Verona, dalla provincia, dal nostro territorio? Le scopriamo insieme, arriva l'informazione locale di Radio Verona.
2: Sono le 11 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
5: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
6: Altri 5 milioni dal PNRR per costruire studentati a Verona, 3 sugli 11 finanziati in Veneto. All'ex Torre Biasi, tra Borgo Roma e Cadi David, in via Sacchi a Ponte Crencano, uno tra Borgo Milano e Borgo Nuovo.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È giovedì 20 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. È un operaio di 58 anni, residente all'Alpo di Villafranca, il nono motociclista a morire sulle strade veronesi dall'inizio dell'anno. Sul suo tragitto ha incontrato un'autobotte che usciva da un impianto. Sentiamo Lucio Salgaro.
7: Sono apparse da subito gravi le condizioni del motociclista che a Grezzano di Mozzecane si è scontrato contro un'autobotte che usciva da un impianto di biometano in via della Rocca. L'intervento dell'elicottero di Verona Emergenza e la corsa all'ospedale di Borgo Trento purtroppo non sono servite a salvare la vita di Riccardo Bonizzato, operaio 58enne, residente con la famiglia ad Alpo di Villafranca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, appassionato di moto, stava percorrendo la stradina di campagna quando si è trovato di fronte il mezzo pesante. Lo scontro con lo spigolo anteriore sinistro è stato violento. Con i medici del 118 è accorsa anche la polizia locale di Mozzecane per i rilievi e per bloccare il traffico lungo la strada che collega Nogarole Rocca con la frazione di Grezzano. Riccardo Bonizzato, dipendente delle cartiere Fedrigoni, lascia la moglie e due figlie adulte e tanto sgomento nella comunità di Alpo, dove si distingueva anche per l'impegno civico. Una famiglia che non meritava di vivere questo dolore, sottolinea il sindaco di Villafranca, Roberto Dall'Oca. Proprio pochi mesi fa abbiamo accompagnato al cimitero il fratello di Riccardo, Federico. Alla famiglia va il cordoglio dell'amministrazione e dell'intera comunità, conclude il primo cittadino. Bonizzato è il nono motociclista a morire sulle strade veronesi dall'inizio dell'anno, il 49esimo in Veneto.
6: Anche in vista della possibile candidatura di Verona per gli europei di calcio 2032, l'Hellas Verona, di proprietà del fondo Presidio Investors, va avanti con la sua manifestazione preliminare di interesse presentata in comune e ha anche lanciato una consultazione per raccogliere idee da tifosi, cittadini, partner commerciali in vista dello studio di fattibilità da presentare entro settembre. Ma la cordata di quattro imprese veronesi che aveva depositato una proposta di partenariato pubblico-privato con tre soluzioni, tra cui un nuovo impianto alla Marangona, giudicata dal comune non conforme dal punto di vista urbanistico e della sostenibilità finanziaria, non molla. Tanto che Consorzio Stabile Europeo, Caltran Giovanni Battista, Iron Beton e Mozzo Prefabbricati, queste le società, hanno inviato a Palazzo Barbieri una replica alle motivazioni della bocciatura ricevuta dal comune stesso, in estrema sintesi rivendicando la validità delle tre ipotesi presentate. A Verona un richiedente straniero su due ottiene la cittadinanza italiana, a dirlo i dati Istat che rilevano come nella nostra città il 49% delle richieste venga accolta. Nel 2024 a Verona ci sono stati 5.801 giuramenti per la cittadinanza. Verona si trova settima tra le province italiane. L'amministrazione comunale annuncia nuovi interventi di asfaltatura di strade cittadine nelle prossime settimane. Il programma prevede il rifacimento a Veronetta del manto stradale in via Santa Maria in Organo, via Santa Chiara e via Redentore. In zona Grattacielo, inoltre di piazza Renato Simoni, di via Giberti. Prevista anche la sistemazione della pavimentazione nella zona attualmente utilizzata come parcheggio in via Madonna del Terraglio tra Santo Stefano e Valdonega. A Veronetta, da giovedì della prossima settimana, 27 agosto, prenderà avvio l'asfaltatura di un tratto di strada di circa 500 metri tra via Santa Maria in Organo, all'altezza di Porta Organo, via Santa Chiara e via Redentore fino al parcheggio di via Redentore. Ed è tutto, a più tardi.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
0: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
3: Radio Verona. Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Si apre un'altra ora da vivere insieme. Ancora buon giovedì a tutti quanti voi. Buona mattinata. Questa è la prima unica radio di Verona. E come sempre si apre con un altro salto musicale nel passato, un altro flashback.

successi dell'estate e non solo, la colonna musicale di questo caldo periodo targato 2026. Quest'oggi non tanto caldo come la scorsa settimana, si sta meglio soprattutto di notte, non so voi, ma finalmente c'è la possibilità di addormentarsi facilmente senza sudare, senza sentirsi così attanagliati da quella che è l'afa. Ma non voglio parlarvi di questo, vi sto parlando un po' di eventi che partono proprio quest'oggi nel nostro territorio, e ce n'è un altro da sottolineare: Malga Viva, la prima edizione del festival che si svolge tra Erbezzo e Sant'Anna d'Alfedo. A proposito di fresco, saliamo un po' in quota: a partire da quest'oggi fino al 23 agosto saranno 6 le protagoniste di un'iniziativa davvero singolare che si svolgerà tra Erbezzo, Sant'Anna d'Alfedo, storia, paesaggio, tradizioni, economia, una serie di eventi ed incontri con Malga Viva, il festival delle malghe della Lestinia, primissima edizione che parte proprio quest'oggi. Se volete salire un po' e fare un giro tra Erbezzo e Sant'Anna d'Alfedo, c'è questa bella nuova festa da vivere tutti quanti insieme.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: E ancora buona mattinata a tutti quanti voi, questa è Radio Verona, siete con Nadia De Nicolò. Sì, sono tornata, sono io qui a farvi compagnia fino alle 14. Vi ricordo che dalle 14 con voi ci sarà Desi. A partire dalle ore 17 il nostro Matteo Sambucaro, palinsesto al completo, perché dalle 19 con voi ci sarà Alessandro De Pietro, l'appuntamento sportivo serale di Fuori Gioco. Detto questo, in arrivo un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Di 13 morti e 40 feriti il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Si è trattato di un attacco di vasta portata, scrive Zelensky su X. I russi si erano preparati a lungo con l'obiettivo di causare il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, ha detto il presidente ucraino. Allerta anche Romania e Polonia, dove sono state attivate le difese aeree. Il cosiddetto D-Day economico annunciato da Trump nei confronti dell'Iran è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana. Lo scritto su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfitte all'inimicizia degli iraniani, ha poi aggiunto. Il femminicidio di Tania Terrin è una sconfitta per lo Stato, lo ha detto il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni, ricordando che la vittima aveva già denunciato l'ex compagno in passato. Il governo valuta intanto l'invio di ispettori a Venezia per capire cosa non abbia funzionato. Ore di apprensione in Bolivia, dove un centinaio di cittadini italiani sono rimasti bloccati in alta montagna a causa delle avverse condizioni meteo. Il maltempo stagionale, riferisce la Farnesina, sta comportando la chiusura o la riduzione degli orari di apertura lungo i passi di frontiera tra Bolivia e Cile. Il maltempo colpisce anche parte dell'Italia, con forti piogge che investiranno il nord nella giornata di oggi e allerta arancione Lombardia per rischio temporali. Secondo la Protezione Civile, previsti peggioramenti nei settori alpini, con piogge da sparse a diffuse. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Ancora insieme su Radio Verona, ancora ben trovati, buona mattinata a tutti quanti voi. Quali sono le attrazioni turistiche più deludenti d'Europa? E c'è un sondaggio del Telegraph che ha stilato una specie di classifica, una classifica dedicata alle attrazioni che dai turisti vengono giudicate deludenti. La fama non sempre coincide con la meraviglia nel momento in cui si va proprio a visitare un'attrazione. C'è questa classifica del Telegraph dedicata alle attrazioni che assolutamente non sono piaciute ai turisti, luoghi comunque iconici che, schiacciati dal peso del successo, finiscono spesso a non mantenere ciò che il turista si aspetta, le promesse che vengono effettuate. Il problema non è la bellezza, ma spesso il troppo turismo, le folle incessanti, i costi elevati, le lunghe attese e un'esperienza sempre più standardizzata, elementi che trasformano anche i simboli più celebri in tappe frettolose. Tra poco insieme scopriamo quali sono.

Ci sono dei posti al mondo famosissimi e alcuni anche nella nostra penisola, vi spoilerò già, uno anche a Verona, che hanno deluso un po' i turisti d'Europa, secondo un'indagine del Telegraph, quella di cui stiamo parlando. Spesso a deludere è la troppa affluenza, attrazioni turistiche deludenti, perché sono luoghi davvero iconici, però schiacciati dal peso del successo finiscono spesso per non mantenere la promessa. E il problema è proprio la folla incessante, il troppo, come si dice, il troppo storpia. E da questo anche i simboli più celebrati diventano tappe frettolose, vissute per di più per un selfie che per l'emozione. Nella lista compaiono anche due mete italiane molto amate e gettonate. Beh, al primo posto, e non ci fa onore, figura il balcone di Giulietta a Verona, penalizzato dall'affollamento continuo e dalla natura di ricostruzione novecentesca più mitica che storica. All'ottavo posto, sempre un'altra meta italiana, il giro in gondola a Venezia, e anche questo ci riguarda perché la nostra regione, un'esperienza dal forte richiamo romantico che, tra canali congestionati e tariffe troppo elevate, spesso perde la sua magia. Ma non è solo l'Italia a vivere la critica di questa classifica. La classifica include nomi celebri come il Leicester Square a Londra, la Blue Lagoon islandese, la Gioconda al Louvre, spesso ammirata solo da lontano e in mezzo a troppa folla. Chiude l'elenco anche la Sirenetta di Copenaghen, mete di certo simboliche nell'immaginario collettivo. Più che una bocciatura, è un invito

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella.

0: scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: si torna insieme in redazione e ci aggiorniamo sulle ultime notizie che ne giungono da Verona, dalla provincia, dalla nostra regione. Edizione informativa, quella in arrivo, completata dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Nuovo stadio, l'Hellas Verona va avanti con la manifestazione di interesse, ma l'accordata di quattro imprese veronesi che aveva depositato una proposta con tre soluzioni, tra cui un impianto alla Marangona bocciato dal comune, rilancia e auspica un confronto con l'amministrazione comunale.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 20 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Parchi, giardini, aree verdi pubbliche della città chiusi per tutta la giornata di oggi. Il provvedimento è stato disposto a seguito dell'avviso di criticità idrogeologica. Il provvedimento si rende necessario in quanto le previsioni meteo indicano per le prossime ore fenomeni localizzati intensi, potenzialmente accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate, per i quali è stato emesso il codice di allerta giallo. In particolare viene disposta la chiusura dei parchi e giardini ad accesso regolamentato e si raccomanda ai cittadini di evitare le aree verdi liberamente accessibili. I gestori delle attività economiche presenti all'interno degli spazi verdi pubblici sono tenuti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza nelle aree di loro pertinenza. Attimi di paura nel pomeriggio di domenica lungo la 22 tra Rovereto e Verona, dove una donna alla guida di una piccola utilitaria ha dato vita ad una serie di manovre estremamente pericolose in un momento di traffico intenso legato agli spostamenti di Ferragosto. L'allarme è scattato a seguito di numerose chiamate di automobilisti al 112 che segnalavano la vettura mentre procedeva a zigzag, compiendo sorpassi azzardati sulla destra invadendo la corsia d'emergenza. Intercettata da una pattuglia della stradale di Trento nei pressi di una piazzola di sosta dopo il casello di Affi, la conducente ha prima finto di fermarsi per poi ripartire a tutta velocità, dando vita ad un inseguimento prolungato per circa 8 chilometri. Durante la fuga la donna ha perso il controllo del veicolo più volte, urtando il guardrail. Gli agenti sono riusciti a bloccarla in sicurezza all'interno di un'altra area di sosta. Processata la mattinata seguente per direttissima al Tribunale di Verona, l'automobilista ha patteggiato una condanna a 8 mesi di reclusione con pena sospesa. Per la donna è stata disposta la confisca dell'auto e la sospensione della patente per almeno un anno, mentre si attendono gli esiti degli esami tossicologici eseguiti all'ospedale di Negrarra. Fra due settimane a Duppeano si terrà l'unica festa della Lega in Veneto. Con il segretario Salvini interverranno solo politici non ostili alla sua linea. Lucio Salgaro.
5: A inizio settembre a Doppeano vanno in scena le prove generali di Pontida. La festa della Lega, che quest'anno compie 25 anni, sarà l'unica in Veneto, la regione che con le elezioni dello scorso autunno ha dimostrato di essere l'unica a raccogliere consensi a doppia cifra. Ma a Oppeano, tra i partecipanti, non ci sarà quel Luca Zaia al quale viene attribuito il traino delle regionali. Organizzata dal responsabile enti locali della segreteria veneta, Alessandro Montagnoli, vedrà sfilare sfilare sul palco sabato 5 settembre Lorenzo Fontana e Alberto Stefani, domenica 6 Matteo Salvini e il sindaco di Treviso Mario Conte, che è anche presidente dell'ANCI. Qualcuno di quelli che affollavano la festa di Oppeano sotto le insegne verdi di Alberto da Giussano è già passato a Futuro Nazionale. L'affluenza e l'accoglienza nella roccaforte della Bassa sarà sicuramente un termometro in vista del raduno di Pontida. La locandina, postata ieri sui social, ha fatto discutere, invitati a parlare solo salviniani o comunque chi a Salvini non si oppone. Nell'immancabile foto di gruppo si farà più attenzione a chi manca rispetto a chi sarà presente.
4: Dopo oltre 100 anni dai primi tentativi di portare in città i resti di Salieri, richiesta avanzata per la prima volta negli anni 20 del secolo scorso e poi perpetuata da diverse amministrazioni comunali ma sempre respinta da Vienna, dove Salieri morì il 7 maggio 1825, il comune di Legnago, per volontà del sindaco Longhi, stoppa l'impresa, preferendo invece puntare in modo continuativo sulla valorizzazione della figura e dell'opera di Salieri, compositore di fama europea, Kapellmeister alla corte imperiale di Vienna. Da un recente saggio emerge tra l'altro che lo stesso Salieri aveva espresso il desiderio di essere sepolto nella capitale austriaca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
2: Radio Verona. Viabilità.
4: Nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Al momento solo sulla 4 si registrano rallentamenti alla barriera di Trieste, Lisert, Monfalcone Est. Gli autovelox fino a domenica 23 agosto, le pattuglie sono impegnate con autovelox e telelaser in via Piatti, via Carnia, via Fabbricato Scolastico, via Bresciani, via Palazzina, via Basso Acquar. Fate buon viaggio.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: E sì, si è aperta un'altra ora, quella che ci porta verso il pranzo nella nostra tarda mattinata del giovedì, con un'altra emozione musicale che ne giunge dal passato, un altro flashback su Radio Verona. Ancora buona giornata a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò.

0: Radio Verona.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: medusa, chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità, Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di...
1: Le notizie dal nostro territorio, la musica più bella, i vostri messaggi al 335 60 11 610, questa è la mattinata di Radio Verona. E non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagna fino alla fine di questo mese, manca ancora qualche giorno e si può ancora partecipare. Come partecipare? Semplicissimo, da lunedì alla domenica basta risolvere i cruciverba sulle pagine del gioco del quotidiano, scoprire la lettera del giorno e comporre il codice settimanale, quindi registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa dal valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
1: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: A Addosso Buono, tutte in saldo.
7: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
6: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
7: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
8: Affrettatevi, ultimi giorni.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

Tra poco insieme torniamo in redazione e scopriamo tutto ciò che sta accadendo, quali sono le ultime notizie che noi giungono, non solo dalla nostra penisola ma anche da tutto il mondo, perché ne arriva un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Massicci attacchi russi sull'Ucraina hanno provocato 13 vittime e oltre 30 feriti. Il sindaco della capitale Vitali Klitschko afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. La Russia sta perdendo la guerra e reagisce prendendo di mira civili e infrastrutture, ha commentato la presidente della Commissione UE, von der Leyen. Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando gravissime sanzioni contro qualsiasi paese che l'aiuti. Le dichiarazioni giungono dopo che il segretario Bessent aveva affermato che gli Stati Uniti avrebbero imposto un isolamento economico al paese come il mondo non ha mai visto prima. Un 18enne egiziano è stato arrestato per aver commesso delle violenze su due ragazze minorenni nel centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. Sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali i quattro custodi che erano in servizio al museo a Cascina di Messina la sera di Ferragosto, quando sono state rubate le opere di Antonello da Messina. Si tratta di due dipendenti regionali e due ASU che non torneranno a lavorare nel museo. Nei loro confronti sarà avviato anche un procedimento disciplinare. Conto alla rovescia per il rientro dalle vacanze degli italiani, col weekend che sarà da bollino rosso sulle strade. A renderlo noto è Viabilità Italia. Domenica in particolare sarà segnata da spostamenti intensi nella prima parte della giornata e potranno presentarsi criticità nella seconda parte. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Europa.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

ancora buone vacanze a tutti coloro che stanno godendo della meritata pausa estiva. Buon lavoro a tutti coloro che non si sono fermati e continuano a lavorare in questa estate, o magari sono già tornati dalle ferie. Tra poco parliamo di una regola svedese, che è uno dei paesi più felici al mondo, che insegna la via di mezzo per raggiungere la felicità. È un sistema che si basa sul né troppo né poco. Ne parliamo insieme tra pochissimo qui su Radio Verona.

La nostra mattinata da vivere insieme, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Siete su Radio Verona, sono Nadia De Nicolò. Si sa, i popoli nordici sono tra i più felici al mondo, anche perché si aiutano da alcune tecniche. Tecniche che permettono a loro di capire quando è abbastanza. Il punto, infatti, non è fare di più, ma fare meglio. Queste non sono solo delle regole da seguire, ma un modo per affrontare la vita concentrandosi su ciò che ci serve davvero, e si applicano sia nella sfera personale che in quella lavorativa. La regola svedese ci insegna la via di mezzo. Ci sono dei consigli che potranno essere messi in pratica anche al ritorno dalle vostre vacanze, anche con l'inizio della nuova stagione scolastica e lavorativa. Cosa fare? Dare priorità a ciò che conta davvero. Fare di più non significa infatti fare meglio, meglio suddividere i problemi misurandoli, rendendoli concreti, cioè cos'è che è davvero importante da effettuare, da fare, e farlo davvero bene. Concedersi poi un momento di pausa durante la giornata. Pensate che in Svezia c'è la tradizionale pausa caffè svedese, perché il riposo è importante, fa parte di un certo equilibrio. Mantenere poi il contatto con la natura, è importante trascorrere tanto tempo all'aria aperta, seguire un'alimentazione semplice, locale e senza sprechi. Si dovrebbero scegliere alimenti semplici, di stagione, privilegiando ciò che è nutriente, pratico e sostenibile, ed evitando ovviamente il cibo spazzatura. E infine, per essere felici, invecchiare in salute, dovremmo coltivare la gratitudine, riconoscere quello che abbiamo e riconoscere che quanto abbiamo può anche bastarci. Essere grati per ciò che abbiamo, senza sottolineare la vacanza, è un passo importantissimo, secondo questa teoria, per sentirsi bene, per vivere felici ed

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno

0: Ancora buon pranzo in arrivo a tutti quanti voi, e su Radio Verona arriva anche l'informazione. Scopriamo che cosa è accaduto nel nostro territorio, cosa è accaduto a Verona in provincia e nella nostra regione.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Cordoglio a Villafranca, ma soprattutto ad Alpo, dove abitava con la moglie e le figlie Riccardo Bonizzato. L'operaio 58enne che ieri mattina a Grezzano di Mozzecane si è scontrato contro un mezzo pesante che usciva da un impianto di biogas. L'uomo, gravemente ferito, è rianimato sul posto e poi spirato all'ospedale di Borgo Trento, dove è raggiunto in condizioni disperate. Al dolore della famiglia partecipa l'amministrazione di Villafranca e le numerose realtà associative e sindacali nelle quali Bonizzato era impegnato. In particolare i colleghi della CGIL sui social del sindacato hanno espresso vicinanza alla famiglia per la scomparsa tragica del loro associato.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 20 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Niente blocco degli Euro 5 in Veneto. La regione, che ha avviato l'iter per evitare lo stop a decine di migliaia di veicoli, sosterrà misure alternative per ridurre le emissioni. Nel servizio di Valentina Burati, Riccardo Cuomo, direttore ACI Verona.
6: Con un video pubblicato sui social, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani torna sul tema che preoccupa migliaia di lavoratori, famiglie, artigiani e piccole imprese. Il temuto blocco dei veicoli diesel Euro 5, che dovrebbe scattare il 1 ottobre 2026 nei comuni sopra i 100.000 abitanti del bacino padano, e quindi per il Veneto a Venezia, Verona, Padova e Vicenza. Con una delibera approvata dalla Giunta nei primi giorni di agosto, la Regione ha avviato l'iter per la sospensione del blocco previsto dalla legge. L'obiettivo dichiarato è tutelare l'ambiente senza mettere in difficoltà i cittadini. In tutto il territorio regionale sono 325.000 i veicoli diesel Euro 5 circolanti, 37.000 quelli immatricolati nelle città oggetto del provvedimento, fra automobili e mezzi commerciali leggeri, registrati tra il 2009 e il 2015. Verona è fra le province maggiormente interessate dal provvedimento.
7: Il parco circolante di Verona in provincia sono circa 622.000 macchine. Se io blocco gli Euro 5 sono 122.000, più tutti gli Euro 0, 1, 2, 3, vuol dire bloccare circa il 60% dei veicoli, che è una cosa impensabile per tutti, per le famiglie, per chi va a lavorare.
6: Il testo potrebbe arrivare in consiglio già nei primi giorni di settembre per la ratifica definitiva. Con la fine dell'estate andranno anche definite le misure compensative in grado di ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell'aria. Fra queste, l'anticipazione del bando con incentivi per chi decide di trasformare il veicolo diesel Euro 5 in ibrido dual fuel, il potenziamento del trasporto pubblico locale e il ricorso allo smart working per i dipendenti pubblici, ad esclusione delle funzioni da svolgere necessariamente in presenza.
4: Sono poco più di 20 casi di malattie tropicali trattate dall'US veronese in questa estate, alcuni endemici come la West Nile, altri importati da viaggiatori in aree di possibile contagio. Tutti i casi sono stati trattati adeguatamente, mentre nelle aree pedemontane si verificano episodi di morsi di zecca. Alessandro Del Rico.
8: Dengue, chikungunya, Zika. termini sconosciuti fino a qualche anno fa, ma ad oggi purtroppo entrati nel lessico comune perché le infezioni, soprattutto in estate, sono diventate una realtà anche nel veronese. Il dato consuntivo più recente dell'ULS per quanto riguarda luglio parte in realtà da quella che è diventata endemica, vale a dire non importata dall'estero, la West Nile. I casi accertati da puntura di zanzara sono stati nella provincia 10, 26, quelli sui quali non si è riusciti ad avere una certezza scientifica, 16 le persone costrette a ricovero, di queste 7 sono state in forma neuroinvasiva. Tutti importati invece casi di dengue, 8, chikungunya sono 4 e zika 1, quest'ultima particolarmente pericolosa in caso di gravidanza. I dati generali dicono che per questi virus non si è registrata alcuna trasmissione da uomo a uomo. Sono tutti contagi avvenuti all'estero di persone poi arrivate nella provincia, subito isolate e trattate come da protocollo sanitario. Nel quadro si inseriscono anche le malattie trasmesse dal morso delle zecche, che avvengono principalmente nelle aree pedemontane. Nel nostro territorio sono ricorse alle cure sanitarie 11 persone, 8 per la cosiddetta TBE virale, che evolve in encefalite, 3 invece di lime, che invece è batterica. Entrambe non sono trasmissibili tra gli uomini e la vaccinazione è consigliata soltanto per le categorie a rischio, escursionisti e boscaioli frequentatori delle aree boschive pedemontane. Tutti questi casi comunque non sollevano preoccupazioni particolari perché le verifiche e le successive cure, con le disinfestazioni mirate per alcuni casi, vengono considerate tempestive ed efficaci.
4: E per lo sport il buon pomeriggio va ad Alessandro De Pietro.
9: Buon pomeriggio Francesca. Niasse allo Spor Kulübü in Turchia, prestito con diritto di riscatto, è l'operazione unica del Verona di questa mattinata di mercato. Un mercato che chiuderà il 1° di settembre, un mercato che sta per consegnare al Sassuolo Rafik Belgali 6 milioni all'Ellas più il cartellino di Iannoni, 25 anni, centrocampista centrale del Sassuolo del 2024, dopo una buona esperienza di Serie C con l'Ancona Metallica, ed il Perugia. Per l'Ellas caccia alla punta per quello che sarà il completamento dell'attacco dopo il no definitivo di Khedira, che ha scelto la Serie A, che ha scelto il Frosinone, che ha acquistato dal Napoli il cartellino di Khedira, passaggio, trasferimento a titolo definitivo. Ed è tutto per lo sport.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Viabilità.
4: Nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico, che è intenso alla barriera di Milano Est in direzione Milano e sempre per code tra San Donà di Piave e Cessato in direzione Trieste. Vi ricordiamo, fino a domenica 23 gli autovelox via Piatti, via Carnia, via Fabbricato Scolastico, via Bresciani, via Palazzina, via Basso Acquarra. Buon viaggio.
2: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Apre l'ultima ora da vivere insieme un altro flashback su Radio Verona. Ancora buon giovedì, buon pranzo a tutti quanti voi. Siete con Nadia De Nicolò.

0: così.
1: Ultima ora da vivere insieme. Abbiamo parlato di felicità secondo i paesi nordici dell'Europa, ma a proposito di felicità, in tantissimi tornerete a lavoro a partire dai prossimi giorni dopo le meritatissime vacanze estive. Quanto conta per la felicità sul lavoro avere un capo, un dirigente empatico? Quanto conta la qualità della leadership in un gruppo di lavoro? Beh, c'è uno studio che ci dice che conta tantissimo. Ne sono convinte le persone che sono state intervistate per questa ricerca, per questo sondaggio appena pubblicato, e secondo me ne siete convinti anche voi. La ricerca sottolinea come per i lavoratori sia fondamentale avere un responsabile empatico. 8 su 10 hanno dichiarato di essere disposti a cambiare lavoro, a licenziarsi nel caso in cui il proprio responsabile non dimostri capacità relazionali. Lo studio ha messo in luce tante note dolenti. Per 6 dipendenti su 10 o per 6 collaboratori su 10 sono troppo pochi gli incontri con i capi. Per altri invece, per circa il 62% degli intervistati, c'è un eccesso di comunicazioni digitali e bocciano le richieste di lavoro oltre l'orario stabilito. Le qualità più apprezzate in un vero leader? L'onestà, l'autenticità. E le risposte raccolte da questa indagine purtroppo rivelano che solo il 32% del campione intervistato è soddisfatto del suo responsabile, del suo dirigente, mentre sulle opportunità di crescita non si lamenta il 39% dei lavoratori, pochini, come per la chiarezza sulle retribuzioni. Meno della metà, solo il 44%, ritiene le comunicazioni soddisfacenti. E voi? In che fascia siete? Anche voi annotereste qualcosa di negativo? Siete tra i pochi fortunati, tra quel 30% di persone che vantano un capo empatico?
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristoranti e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.

In tanti, parlando di dirigenti, di capi, hanno messaggiato al 335 60 11 610 e in tanti hanno sottolineato la volontà di non pensarci fino al momento del rientro dalle vacanze estive. Godetevi queste vacanze, ancora buon giovedì, buon pranzo a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò. A proposito di vacanze e di serate spensierate, tra poco andiamo a Bussolengo perché proprio questa sera inizia un altro evento da vivere insieme su Radio Verona. Nel frattempo in arrivo un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Salito a 15 morti il bilancio del massiccio attacco russo sulla capitale. L'ho annunciato su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Glitschko. Colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. La Russia sta perdendo la guerra e reagisce prendendo di mira civili e infrastrutture, ha commentato la presidente della Commissione UE, von der Leyen. La benzina intanto supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale, il nuovo aumento certificato dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,77 euro al litro per la benzina e 2,186 per il gasolio. Sono fuori di pericolo i 5 operai rimasti intossicati questa mattina mentre lavoravano nel cantiere di un condominio ad Ancona. I lavoratori hanno respirato sostanze nocive. Due di loro sono svenuti e sono stati trasportati in gravi condizioni al pronto soccorso di Torrette. Quasi 40.000 fulmini sono caduti sulla Liguria, più di 20.000 solo su Genova. Il maltempo colpisce duramente la regione, dove precipitazioni intense stanno creando criticità, soprattutto nel Tiguglio orientale. Qui un treno è stato colpito da uno dei fulmini caduti. Si registrano anche danni e disagi nella località di Chiavari, dove in un'ora sono caduti 103 mm di pioggia. A Siena è in corso il consiglio d'amministrazione di MPS, chiamato ad analizzare l'opzione strategica messa a punto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio e dagli advisor della banca UBS, con l'obiettivo di trovare un'alternativa all'Opas di Intesa San Paolo. Il CDA viene riferito in ambienti finanziari, si troverà a discutere di una doppia operazione. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: A partire da questa sera, meteo permettendo, e fino al 23 agosto, a Bussolengo arriva un evento gustosissimo. Arriva la Grecia. La Grecia a Bussolengo, evento dedicato proprio ai sapori che a noi giungono dal Peloponneso. Piazza Vittorio Veneto si trasformerà in una tradizionale agora greca con Grecia sotto le stelle, evento itinerante dedicato alla cucina e alla cultura greca, e potremo gustare un po' di tutto a partire dalle 19 di questa sera, un format davvero interessante con anche esibizioni musicali dal vivo e momenti di intrattenimento pensati per coinvolgere un po' tutti quanti, dai grandi fino ai bambini.
1: Se non siete riusciti ad andare in vacanza in Grecia, se non è Maometto che va alla montagna, la Grecia arriva a Bussolengo.

il nostro giovedì augurandovi ancora buon pranzo. Vi ricordo che tra qualche minuto con voi ci sarà Desi a farvi compagnia con la musica più bella di Radio Verona e tantissime curiosità fino alle 17. Dalle 17 il nostro Matteo Sambugaro, dalle 19 sì, è tornato l'appuntamento sportivo, quello serale di Radio Verona Fuori Gioco. Io vi aspetto domani mattina dopo l'informazione delle ore 9. Nel frattempo vi ricordo che in arrivo l'informazione locale della prima e unica radio di Verona, e subito dopo l'informazione arriva il podcast radiofonico Eco Post It. Sono oltre 50 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Verona a parlarci di ecologia, di sostenibilità, ci consegnano il loro punto di vista sulle sfide ambientali nella nostra città. Vi aspetto domani, un abbraccione da Nadia.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Nuovo stadio, l'Hellas Verona va avanti con la manifestazione di interesse, ma l'accordata di quattro imprese veronesi che aveva depositato una proposta con tre soluzioni, tra cui un impianto alla Marangona bocciato dal comune, rilancia e auspica un confronto con l'amministrazione comunale.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È giovedì 20 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Parchi, giardini e aree verdi pubbliche della città chiusi per tutta la giornata di oggi. Il provvedimento è stato disposto a seguito dell'avviso di criticità idrogeologica. Il provvedimento si rende necessario in quanto le previsioni meteo indicano per le prossime ore fenomeni localizzati intensi, potenzialmente accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate, per i quali è stato emesso il codice di allerta giallo. In particolare viene disposta la chiusura dei parchi e giardini ad accesso regolamentato e si raccomanda ai cittadini di evitare le aree verdi liberamente accessibili. I gestori delle attività economiche presenti all'interno degli spazi verdi pubblici sono tenuti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza nelle aree di loro pertinenza. Attimi di paura nel pomeriggio di domenica lungo la 22 tra Rovereto e Verona, dove una donna alla guida di una piccola utilitaria ha dato vita ad una serie di manovre estremamente pericolose in un momento di traffico intenso legato agli spostamenti di Ferragosto. L'allarme è scattato a seguito di numerose chiamate di automobilisti al 112 che segnalavano la vettura mentre procedeva a zigzag, compiendo sorpassi azzardati sulla destra invadendo la corsia d'emergenza, intercettata da una pattuglia della stradale di Trento nei pressi di una piazzola di sosta. Dopo il casello di Affi, la conducente ha prima finto di fermarsi per poi ripartire a tutta velocità, dando vita ad un inseguimento prolungato per circa 8 chilometri. Durante la fuga la donna ha perso il controllo del veicolo più volte, urtando il guardrail. Gli agenti sono riusciti a bloccarla in sicurezza all'interno di un'altra area di sosta. Processata la mattinata seguente per direttissima al Tribunale di Verona, l'automobilista ha patteggiato una condanna a 8 mesi di reclusione con pena sospesa. Per la donna è stata disposta la confisca dell'auto e la sospensione della patente per almeno un anno, mentre si attendono gli esiti degli esami tossicologici eseguiti all'ospedale di Negrar. Fra due settimane a Doppiano si terrà l'unica festa della Lega in Veneto. Con il segretario Salvini interverranno solo politici non ostili alla sua linea. Lucio Salgaro.
3: A inizio settembre a Doppiano vanno in scena le prove generali di Pontida. La festa della Lega, che quest'anno compie 25 anni, sarà l'unica in Veneto, la regione che con le elezioni dello scorso autunno ha dimostrato di essere l'unica a raccogliere consensi a doppia cifra. Ma a Oppiano, tra i partecipanti, non ci sarà quel Luca Zaia al quale viene attribuito il traino delle regionali. Organizzata dal responsabile enti locali della segreteria veneta, Alessandro Montagnoli, vedrà sfilare sul palco sabato 5 settembre Lorenzo Fontana e Alberto Stefani, domenica 6 Matteo Salvini e il sindaco di Treviso Mario Conte, che è anche presidente dell'ANCI. Qualcuno di quelli che affollavano la festa di Oppiano sotto le insegne verdi di Alberto da Giussano è già passato a Futuro Nazionale. L'affluenza e l'accoglienza nella roccaforte della Bassa sarà sicuramente un termometro in vista del raduno di Pontida. La locandina, postata ieri sui social, ha fatto discutere, invitati a parlare solo salviniani o comunque chi a Salvini non si oppone. Nell'immancabile foto di gruppo si farà più attenzione a chi manca rispetto a chi sarà presente.
2: dopo oltre 100 anni dai primi tentativi di portare in città i resti di Salieri, richiesta avanzata per la prima volta negli anni 20 del secolo scorso e poi perpetuata da diverse amministrazioni comunali ma sempre respinta da Vienna, dove Salieri morì il 7 maggio 1825, il comune di Legnago, per volontà del sindaco Longhi, stoppa l'impresa, preferendo invece puntare in modo continuativo sulla valorizzazione della figura dell'opera di Salieri, compositore di fama europea, Kapellmeister alla corte imperiale di Vienna. Da un recente saggio emerge tra l'altro che lo stesso Salieri aveva espresso il desiderio di essere sepolto nella capitale austriaca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Salve e benvenuti a Eco Confronti Sonori, un podcast pensato dal progetto veronese Eco Post-it e finalizzato alla sensibilizzazione ambientale di noi liceali e del pubblico in ascolto. Ad Eco Confronti Sonori ci occuperemo di indagare insieme a voi la natura dei suoni quotidiani e come essi possono compromettere o migliorare il nostro benessere psicoacustico.
5: Bentornati, oggi abbiamo un altro argomento per voi, i suoni rumorosi e i suoni silenziosi. Quello che avete appena sentito è il classico delirio acustico che ci becchiamo ogni giorno a Verona in mezzo al traffico.
4: Che poi, il silenzio assoluto esiste davvero? Spoiler, no. Ma partiamo dai suoni rumorosi. Non sono solo i motori, ma tutti quei rumori invadenti che riempiono lo spazio senza chiedere permesso. Pensa al caos di una fiera importante a Verona Fiere o al brusio costante di Piazza Erba il sabato pomeriggio quando è strappina di gente.
5: Questi suoni compiono una vera e propria aggressione psicologica. Anche se pensiamo di esserci abituati, il cervello attira un'allerta costante in sottofondo. È come avere un'app pesante aperta sul telefono. Non la stai usando, ma consuma batteria e surriscalda il cellulare. Dopo ore, in mezzo al caos, la nostra batteria mentale si scarica. Ed ecco perché diventiamo nervosi e irritabili.

0: decisamente un altro pianeta. Questo è quello che chiamiamo suono silenzioso. Non è il vuoto totale, ma un suono discreto e gentile che non aggredisce il cervello, anzi, gli lascia lo spazio per respirare.
1: Quando l'ambiente è così protettivo, la mente attiva il tasto reset. È il momento in cui ci rilassiamo e facciamo nascere le idee migliori. Avete presente quando l'intuizione giusta vi viene mentre camminate da soli su verso Castel San Pietro la sera, guardando la città dall'alto? Ecco, è merito di questo. Silenzio vivo.
0: C'è un dato curioso. Nella stanza più silenziosa del mondo, le persone non resistono più di 45 minuti. Incredibile. Senza rumori esterni, inizi a sentire il battito del cuore e il fisco del tuo sistema nervoso. Il troppo silenzio ci spaventa, perché siamo fatti per vivere immersi nei suoni, purché siano quelli giusti.
1: Quindi, la prossima volta che vi sentite sopraffatti dal caos della città e cercate un po' di pace, non chiudetevi in una stanza sbarrata nel vuoto totale e nell'isolamento.
0: Cercate invece quei piccoli suoni delicati della natura, capaci di cullare i vostri pensieri invece di interromperli. Buon ascolto e buon silenzio a tutti. Con questo si chiude questa puntata di Eco Confronti Sonori. Grazie di averci seguito, vi auguriamo una buona giornata e vi aspettiamo per la prossima puntata. Seguiteci sui social!
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Serata in centro zero stress?
5: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
4: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
6: Radio Verona.
7: Radio Verona Flashback.

Buon pomeriggio da Daisy Radio Verona, questo è il disco Flashback. Abbiamo iniziato così oggi con i Simple Minds and Waterfront. Simple Minds, le menti semplici, i nostri cervelli, ma quali semplicità? Il nostro cervello è molto complicato, eh? Infatti oggi inizieremo la trasmissione parlando proprio del segreto del cervello, ovvero della memoria emotiva. Perché ci ricordiamo di determinate cose? Tipo, non so, voi ve lo ricordate il vostro primo bacio? O magari anche, non so, purtroppo a volte si ricordano anche delle cose dolorose. Il nostro cervello punta quindi a farci ritornare in mente degli episodi, belli o brutti che siano, però che ci hanno lasciato il segno. E questo perché? Come mai succede? Lo sapremo tra pochissimo. Intanto restate con me qui su Radio Verona fino alle ore 17. Ora

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

che vi dicono focalizzate una parte del vostro corpo e l'ansia sparirà. No, a parte gli scherzi, allora proviamo a visualizzare la mente come se fosse una biblioteca. Da un lato ci sono gli scaffali metallici, così quelli freddi, metodici, insomma carichi di enciclopedie, ovvero le nozioni scolastiche, la capitale della Slovacchia, la password del wifi. E dall'altro invece c'è uno scrigno privato, custodito con cura, con amore, che non conserva dati ma proprio sensazioni pure al 100%. Lì dentro sono infatti, non so, l'odore del sugo della domenica fatto dalla nonna in casa, il batticuore del primo bacio dietro la palestra e quella morsa al petto di quando magari ci siamo persi al supermercato quando eravamo bambini. Vi è mai successo? Ecco, mamma, dove sei? Allora, gli scaffali metallici in pratica sono la nostra memoria semantica, cioè proprio l'archivio funzionale che il tempo tende anche a sgualcire, perché quante volte ci dimentichiamo qualche dato, qualche data anche, soprattutto. Lo scrigno invece è la memoria emotiva, che sarebbe la capacità del nostro cervello di archiviare non soltanto le cose che ci sono accadute, belle o brutte, ma proprio l'impronta emotiva, affettiva, viscerale che quegli eventi hanno lasciato dentro di noi. Quindi quando un ricordo emotivo si riattiva, non si sta solo pensando a qualcosa, ma in realtà si sta proprio rivivendo quell'attimo, le famose sinapsi. Vi è mai capitato, no? Di sentire anche, non so, l'odore di quel momento lì, il sapore. Ecco, questa è la memoria emotiva. È bella, però dipende anche dai tipi di ricordi che una persona fa riaffiorare, se sono belli o se sono brutti. Il vostro primo bacio, allora ve lo ricordate?

0: Forever Veronica's su Radio Verona, e ora spazio alle notizie nazionali e internazionali.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte. Il bilancio è di 15 morti e 40 feriti. Per il Cremlino non ci sono motivi di ottimismo per una soluzione negoziata del conflitto. Un caccia F-16 romeno ha distrutto un drone marino a poche centinaia di metri dal giacimento di gas offshore Neptune Deep nel Mar Nero. E Papa Leone, per la giornata della cura del creato, lancia un nuovo messaggio contro la guerra. Non è solo un fallimento politico, ma anche morale e spirituale. La guerra è radicata in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani. Dopo il furto delle opere di Antonello da Messina, il Dipartimento Beni Culturali della Regione Siciliana ha trasferito i 4 custodi, 2 uomini e 2 donne, che erano intorno al Museo Regionale di Messina la sera del colpo. Agli interessati erano già state imposte le ferie forzate. Oggi è quindi arrivato il trasferimento ad altri siti dei beni culturali della città siciliana. Quasi 40.000 fulmini sono caduti sulla Liguria, più di 20.000 solo su Genova. Il maltempo colpisce duramente la regione, dove precipitazioni intense stanno creando criticità soprattutto nel Tiguglio orientale. Qui per l'appunto un treno è stato colpito da uno dei fulmini caduti. Il calcio: esordio in Conference League per l'Atalanta di Sarri, che questa sera sfida l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalensky e Raspadori. A centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. Fischio d'inizio alle 20:30. Ed è tutto. A più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

apposta perché per ballare questa canzone compilation anni 90 Cartoons Witch Doctor qui su Radio Verona. Fra poco vi do una notizia di quelle belle giuste, soprattutto se vi piacciono le piscine, se vi piace nuotare e se vi piace andare giù giù giù giù profondo, perché la piscina più profonda del mondo è qui vicino a noi e tra poco ve lo racconto, vi dico tutto, vi dico dov'è, quanto grande è, vi svelo ogni segreto, ma intanto ascoltiamoci Yapak Farruko.

quest'ora di Verona. Allora, parlavamo della piscina più profonda del mondo. Non si trova a Dubai, ma in Veneto. Si trova a Monte Grotto Terme, è la piscina termale più profonda del mondo, è una struttura unica che unisce proprio immersioni, benessere e record internazionale nel cuore dei Colli Euganei. È vero che il Guinness ha decretato piscina più profonda i 60 metri di Dubai, del Deep Dive Dubai, che è un posto, insomma, vabbè, sapete, da super ricchi, no? Tipo città sommersa, con stanze, auto, scenografie, proprio pensate per gli appassionati di immersioni. Fin qui tutto torna, cioè il record è suo, però diciamo che per quanto riguarda il fatto che sia termale, il Guinness, cioè il record, passa quindi a Monte Grotto Terme, che appunto è la piscina termale più profonda del mondo. Y40 di Deep Joy si trova a Turri, frazione di Monte Grotto Terme, nel cuore del distretto termale euganeo, che è uno dei più importanti d'Europa. Da fuori si vede un elegante hotel. Sotto, nascosto come un segreto, c'è questo cilindro d'acqua che precipita fino a 42,15 metri, quindi qualcosa veramente di spettacolare. Una piscina che è stata inaugurata il 5 giugno del 2014 e che comunque aveva sorpassato un altro record, cioè quello di Bruxelles della Nemo 33. E insomma, ha portato quindi questa notizia un lustro per quanto riguarda Monte Grotto Terme, che entra proprio nella mappa globale degli appassionati di immersioni. Ecco, spero di avervi dato una bella notizia interessante, perché in effetti, insomma, averla qui vicino non è proprio per niente male. Francesco Renga qui su Radio Verona, dimmi.

0: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: quante canzoncine western che ci sono con Lily Allen, Not Fair, qui su Radio Verona. E invece noi andiamo, passiamo dall'America western, passiamo invece alla Grecia, qui però vicino a noi, a pochi chilometri dal centro di Verona. Infatti il comune di Bussolengo da stasera ospita, avete presente quel grosso grasso matrimonio greco? Ecco, una cosa simile. È un evento che si intitola Grecia sotto le stelle ed è itinerante e celebra la cucina e la cultura ellenica. Allora, quindi da stasera fino a domenica 23, Piazzale Vittorio Veneto si trasformerà in una vera e propria agora greca, pronta ad accogliere tutti quanti, turisti, residenti, e li accoglierà tra questi sapori e le melodie tipiche del Peloponneso. Quindi si ballerà anche il sirtaki, che è difficilissimo da ballare, però vi fa venire due gambe, ragazzi, belle muscolose. Comunque i grandi classici della gastronomia greca faranno da padroni, quindi ci sarà il gyros, il souvlaki alla griglia, il moussaka e baklava, che io sto dicendo, nominando, ma non so neanche cosa siano, a parte forse il gyros, ecco perché l'ho sentito nominare più volte. Comunque saranno a disposizione del pubblico a partire da stasera alle ore 19, quindi se non sapete come me di cosa si tratta, andate là, assaggiate e provate la cucina greca, la cucina ellenica, tra la musica, insomma, e la convivialità dei greci. Ora la linea va direttamente a Francesca Pellegrini per quanto riguarda le notizie locali. Restate con noi.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Quattro comuni veronesi nell'elenco dei beneficiari del fondo della legalità, la cui ripartizione è stata resa nota in questi giorni. Arcole, Costermano, San Bonifacio e Villafranca ricevono, con una quarantina di amministrazioni in Veneto, risorse a seguito di atti intimidatori risalenti al 2025, identificati dall'osservatorio del Ministero dell'Interno. Nel dettaglio, Arcole riceve 12.632 euro, Villafranca 11.964, San Bonifacio 9.757, Costermano 6.461 euro.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È giovedì 20 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Niente blocco degli Euro 5 in Veneto. La regione, che ha avviato l'iter per evitare lo stop a decine di migliaia di veicoli, sosterrà misure alternative per ridurre le emissioni. Nel servizio di Valentina Burati, Riccardo Cuomo, direttore ACI Verona.
6: Con un video pubblicato sui social, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani torna sul tema che preoccupa migliaia di lavoratori, famiglie, artigiani e piccole imprese. Il temuto blocco dei veicoli diesel Euro 5, che dovrebbe scattare il 1 ottobre 2026 nei comuni sopra i 100.000 abitanti del bacino padano, e quindi per il Veneto, a Venezia, Verona, Padova e Vicenza. Con una delibera approvata dalla Giunta nei primi giorni di agosto, la Regione ha avviato l'iter per la sospensione del blocco previsto dalla legge. L'obiettivo dichiarato è tutelare l'ambiente senza mettere in difficoltà i cittadini. In tutto il territorio regionale sono 325.000 i veicoli diesel Euro 5 circolanti, 37.000 quelli immatricolati nelle città oggetto del provvedimento, fra automobili e mezzi commerciali leggeri, registrati tra il 2009 e il 2015. Verona è fra le province maggiormente interessate dal provvedimento.
7: Il parco circolante di Verona in provincia sono circa 622.000 macchine. Se io blocco gli Euro 5 sono 122.000 più tutti gli Euro 0, 1, 2, 3, vuol dire bloccare circa il 60% dei veicoli, che è una cosa impensabile per tutti, per le famiglie, per chi va a lavorare.
6: Il testo potrebbe arrivare in consiglio già nei primi giorni di settembre per la ratifica definitiva. Con la fine dell'estate andranno anche definite le misure compensative in grado di ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell'aria. Fra queste, l'anticipazione del bando con incentivi per chi decide di trasformare il veicolo diesel Euro 5 in ibrido dual fuel, il potenziamento del trasporto pubblico locale e il ricorso allo smart working per i dipendenti pubblici ad esclusione delle funzioni da svolgere necessariamente in presenza.
5: Sono poco più di 20 i casi di malattie tropicali trattate dall'US veronese in questa estate, alcuni endemici come la West Nile, altri importati da viaggiatori in aree di possibile contagio. Tutti i casi sono stati trattati adeguatamente, mentre nelle aree pedemontane si verificano episodi di morsi di zecca. Alessandro Delrico.
8: Dengue, chikungunya, zika. Termini sconosciuti fino a qualche anno fa, ma ad oggi purtroppo entrati nel lessico comune perché le infezioni, soprattutto in estate, sono diventate una realtà anche nel veronese. Il dato consuntivo più recente dell'ULS per quanto riguarda luglio parte in realtà da quella che è diventata endemica, vale a dire non importata dall'estero, la West Nile. I casi accertati da puntura di zanzara sono stati nella provincia 10, 26, quelli sui quali non si è riusciti ad avere una certezza scientifica, 16 le persone costrette a ricovero, di queste 7 sono state in forma neuroinvasiva. Tutti importati invece casi di dengue, 8, chikungunya sono 4 e zika 1, quest'ultima particolarmente pericolosa in caso di gravidanza. I dati generali dicono che per questi virus non si è registrata alcuna trasmissione da uomo a uomo. Sono tutti contagi avvenuti all'estero di persone poi arrivate nella provincia, subito isolate e trattate come da protocollo sanitario. Nel quadro si inseriscono anche le malattie trasmesse dal morso delle zecche, che avvengono principalmente nelle aree pedemontane. Nel nostro territorio sono ricorse alle cure sanitarie 11 persone, 8 per la cosiddetta TBE virale, che evolve in encefalite, 3 invece di lime, che invece è batterica. Entrambe non sono trasmissibili tra gli uomini e la vaccinazione è consigliata soltanto per le categorie a rischio, escursionisti e boscaioli frequentatori delle aree boschive pedemontane. Tutti questi casi comunque non sollevano preoccupazioni particolari perché le verifiche e le successive cure, con le disinfestazioni mirate per alcuni casi, vengono considerate tempestive ed efficaci.
5: Nuovi finanziamenti per costruire studentati anche a Verona con fondi PNRR. La Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato un elenco di interventi ammessi a contributi che sarà oggetto di prossimo aggiornamento relativi a progetti di studentati in tutta Italia. Sugli 11 finanziati in Veneto si indicano solo le regioni, al momento 3 risultano a Verona. Uno è l'ex Torre Biasi tra Borgo Roma e Cadidavid, dove il cantiere è già partito, quindi quello di Via Sacchi a Ponte Crencano, e un altro tra Borgo Milano e Borgo Nuovo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Radio Verona. Meteo.
5: Nelle prossime ore possibili temporali. Sarà comunque una serata con cielo molto nuvoloso. Domani, venerdì 21, giornata perturbata con piogge, rovesci diffusi, soprattutto al mattino, schiarita in serata. La temperatura massima domani sarà di 26 gradi, la minima di 22.
2: Radio Verona, flashback.

Disco Flashback su Radio Verona, Union of the Snake, sono i Duran Duran, sono inglesi se non sbaglio, Duran Duran. Saluto Valentina che mi ha mandato una foto perché è in Inghilterra del full English breakfast, che sarebbe la colazione tipica degli inglesi. Uova, bacon, fagioli, insomma c'è veramente di tutto e di più. Io direi che con un piatto del genere stai a posto tutto il giorno però, eh.

0: lasciatemelo fare, perché ogni volta che sento questa canzone di Jennifer Lopez mi viene da fare. Allora ragazzi, la volete la patente a 17 anni? La volete? Bene, sappiate che è destinata ad arrivare anche in Italia, però attenzione alle tempistiche, perché la novità contenuta nella nuova normativa europea non sarà operativa nel 2027, come è stato così diciamo ventilato, e soprattutto non permetterà a un minorenne di guidare da solo, diciamo una specie di foglio rosa, perché il nuovo sistema prevede infatti una vera patente B, quindi non un foglio rosa, però accompagnata dall'obbligo di avere un adulto al proprio fianco fino al compimento del 18° anno di età. E poi attenzione, quando sarà, allora, per il sistema di guida accompagnata, la data europea da tenere d'occhio è il 26 novembre 2028, quindi diciamo un altro paio di annetti più o meno. Sì, insomma dai, il calcolo è quello.
1: Ora che fai?

0: Addosso Buono, tutte in saldo.
1: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
0: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
1: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Affrettatevi, ultimi giorni.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.

qui su Radio Verona con Perdono, e adesso chiedo perdono per questa notizia che sto per darvi. Allora, secondo voi una moneta da un euro tenerla in macchina che significato ha? No, io ho letto questo articolo e ho pensato subito, ma è ovvio, è la monetina per il carrello, no? A cos'altro serve? E invece no! Questi dicono che serve per controllare, diciamo, l'essere sano dei pneumatici, no? Come sta il battistrava, il suo indice, diciamo, di profondità, oppure del fatto di essere liso e non essere più quindi conforme alle norme. Quindi cosa bisogna fare? Prendere questa moneta, l'avete usata per il carrello, va bene, potete anche metterla nella fessura quindi del vostro pneumatico e vedere quanto i battistrada sono ancora buoni. Ecco, questa qui è la funzione magari più maschile, ecco, dell'euro in macchina.

0: Pink su Radio Verona, tante tante canzoni, la musica ci fa sempre compagnia, ma non soltanto proprio a livello melodico, ma anche con le parole, perché ci sono delle frasi che sono diventate celebri, no? Proprio perché a volte le usiamo anche nel linguaggio comune, tipo mina, parole, quando qualcuno ti dice qualcosa così, diciamo, che cui non credi tantissimo, noi ripetiamo parole. E poi quella di Battisti, ancora tu, ma non dovevamo vederci più, ecco, insomma, ce ne sono tante in effetti di parole, di frasi che hanno fatto, diciamo, la storia della musica, però che poi ritornano anche nel nostro linguaggio comune, tipo, vabbè, il classico siamo la coppia più bella del mondo, ecco, anche quella. E poi di Vasco Rossi penso tantissimi, ma anche alla fine è una canzone vecchia che la conoscono tutte, anche i sassi, anche i bambini che hanno 2 anni, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Invece, se vogliamo avere notizie fresche riguardo quello che accade non solo in Italia ma anche all'estero, seguite il GR nazionale qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Immediata la risposta da parte di Teheran, che ha definito le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. I Pasdaran minacciano l'impiego di armi più precise e più distruttive nel caso in cui scoppiasse una nuova fase del conflitto. Nel frattempo i prezzi del gas naturale in Europa tornano a sfiorare livelli record, sopra i 65 euro al megawattora. A Cattolica si getta con la moglie in auto nel porto, fermato per tentato omicidio un 45enne albanese. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe diretto volontariamente il veicolo verso il mare con la donna a bordo. Avvelenate con la ricina, Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte intossicate a Pietracatella nello scorso dicembre, è negli uffici della questura di Campobasso per un confronto tra lo stesso Di Vita e una donna sua amica. Si intensifica il controesodo sulle autostrade, Bollino Rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, criticità previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi si aggiunge il costo del pieno. La benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2 euro e 116. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Radio Verona. Radio Verona. Compi.

Allora, stavo guardando così un po' di gossip, guardando in rete su Instagram. Allora, c'è stato un piccolo incidente senza conseguenze, però è andato tutto bene, per Belen Rodriguez, che era in vacanza qui vicino ad Albarella, in provincia di Rovigo. Stava facendo una passeggiata a cavallo, evidentemente non è molto, diciamo, esperta. Era sulla spiaggia e a un certo momento, insomma, vabbè, è caduta così molto lentamente, ecco, niente di grave, non si è fatta nulla, si è subito rialzata. La scena è stata ripresa da un drone in video ed è stata pubblicata anche proprio da lei, da Belen Rodriguez, sul suo profilo Instagram. E quindi ha messo anche un post molto importante, con la frase che ha sottolineato come regola numero uno: rialzarsi sempre e, come diceva la Simona Ventura, arrendersi mai.

mode, cambiano le abitudini. Una volta non si usciva di casa se non si ascoltava l'oroscopo al telegiornale del mattino oppure sfogliando i nostri giornali. E adesso insomma le cose sono un po' cambiate, insomma la gente è meno appiccicata a questo rituale insomma dell'oroscopo, però tutti quanti diciamo ma non ci credo, piti po', però se il titolo è invitante magari ti fa venire voglia di darci una sbirciatina. Allora leggevo su Grazia: i 5 segni zodiacali che quest'estate troveranno l'anima gemella. Ovviamente sono andata a guardare se c'era anche il mio, però certo, ovvio. Allora intanto vi dico i segni zodiacali, che sono l'Ariete, Gemelli, Vergine, Scorpione e Acquario. Allora, per quanto mi concerne, dico che forse o i miei genitori mi hanno mentito sulla data di nascita e quindi voglio dire, perché magari sono di un altro segno zodiacale e non lo so, oppure magari diciamo che l'estate non è ancora finita, ecco, può anche darsi quello, perché insomma, vabbè, quest'anima gemella io quest'estate non l'ho vista. Voi l'avete vista, amici dell'Ariete, Gemelli, Vergine, Scorpione, Acquario? Se per caso avete veramente incontrato l'anima gemella quest'estate, sapete cosa dovete fare, vero? Mandarmi un WhatsApp qui su Radio Verona al 335 60 11 610.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
6: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
5: pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Chicago, Los Angeles. E a proposito di americani, tra un po' vi dirò qual è il souvenir preferito dagli amici del USA. Ma adesso è arrivato il momento di lasciare lo spazio a Francesca Pellegrini per il notiziario locale.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Cordoglio a Villafranca, ma soprattutto a Dalpo, dove abitava con la moglie e le figlie Riccardo Bonizzato. L'operaio 58enne che ieri mattina a Grezzano di Mozzecane si è scontrato contro un mezzo pesante che usciva da un impianto di biogas. L'uomo, gravemente ferito, rianimato sul posto e poi spirato all'ospedale di Borgo Trento, dove raggiunto in condizioni disperate. Al dolore della famiglia partecipa l'amministrazione di Villafranca e le numerose realtà associative e sindacali nelle quali Bonizzato era impegnato. In particolare i colleghi della CGIL sui social del sindacato hanno espresso vicinanza alla famiglia per la scomparsa tragica del loro associato.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È giovedì 20 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Parchi, giardini, aree verdi pubbliche della città chiusi per tutta la giornata di oggi. Il provvedimento è stato disposto a seguito dell'avviso di criticità idrogeologica. Il provvedimento si rende necessario in quanto le previsioni meteo indicano per le prossime ore fenomeni localizzati intensi, potenzialmente accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate, per i quali è stato emesso il codice di allerta giallo. In particolare viene disposta la chiusura dei parchi e giardini ad accesso regolamentato e si raccomanda ai cittadini di evitare le aree verdi liberamente accessibili. I gestori delle attività economiche presenti all'interno degli spazi verdi pubblici sono tenuti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza nelle aree di loro pertinenza. Attimi di paura nel pomeriggio di domenica lungo la 22 tra Rovereto e Verona, dove una donna alla guida di una piccola utilitaria ha dato vita ad una serie di manovre estremamente pericolose in un momento di traffico intenso legato agli spostamenti di Ferragosto. L'allarme è scattato a seguito di numerose chiamate di automobilisti al 112 che segnalavano la vettura mentre procedeva a zigzag, compiendo sorpassi azzardati sulla destra invadendo la corsia d'emergenza. Intercettata da una pattuglia della stradale di Trento nei pressi di una piazzola di sosta dopo il casello di Affi, la conducente ha prima finto di fermarsi per poi ripartire a tutta velocità, dando vita ad un inseguimento prolungato per circa 8 chilometri. Durante la fuga la donna ha perso il controllo del veicolo più volte, urtando il guardrail. Gli agenti sono riusciti a bloccarla in sicurezza all'interno di un'altra area di sosta. Processata la mattinata seguente per direttissima al Tribunale di Verona, l'automobilista ha patteggiato una condanna a 8 mesi di reclusione con pena sospesa. Per la donna è stata disposta la confisca dell'auto e la sospensione della patente per almeno un anno, mentre si attendono gli esiti degli esami tossicologici eseguiti all'ospedale di Negrar. Fra due settimane a Doppiano si terrà l'unica festa della Lega in Veneto. Con il segretario Salvini interverranno solo politici non ostili alla sua linea. Lucio Salgaro.
6: A inizio settembre a Doppeano vanno in scena le prove generali di Pontida. La festa della Lega, che quest'anno compie 25 anni, sarà l'unica in Veneto, la regione che con le elezioni dello scorso autunno ha dimostrato di essere l'unica a raccogliere consensi a doppia cifra. Ma a Oppeano, tra i partecipanti, non ci sarà quel Luca Zaia al quale viene attribuito il traino delle regionali. Organizzata dal responsabile enti locali della segreteria veneta, Alessandro Montagnoli, vedrà sfilare sul palco sabato 5 settembre Lorenzo Fontana e Alberto Stefani, domenica 6 Matteo Salvini e il sindaco di Treviso Mario Conte, che è anche presidente dell'ANCI. Qualcuno di quelli che affollavano la festa di Oppeano sotto le insegne verdi di Alberto da Giussano è già passato a Futuro Nazionale. L'affluenza e l'accoglienza nella roccaforte della Bassa sarà sicuramente un termometro in vista del raduno di Pontida. La locandina, postata ieri sui social, ha fatto discutere, invitati a parlare solo salviniani o comunque chi a Salvini non si oppone. Nell'immancabile foto di gruppo si farà più attenzione a chi manca rispetto a chi sarà presente.
5: Dopo oltre 100 anni dai primi tentativi di portare in città i resti di Salieri, richiesta avanzata per la prima volta negli anni 20 del secolo scorso e poi perpetuata da diverse amministrazioni comunali ma sempre respinta da Vienna, dove Salieri morì il 7 maggio 1825, il comune di Legnago, per volontà del sindaco Longhi, stoppa l'impresa, preferendo invece puntare in modo continuativo sulla valorizzazione della figura e dell'opera di Salieri, compositore di fama europea, Kapellmeister alla corte imperiale di Vienna. Da un recente saggio emerge tra l'altro che lo stesso Salieri aveva espresso il desiderio di essere sepolto nella capitale austriaca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore possibili temporali. Sarà comunque una serata con cielo molto nuvoloso. Domani, venerdì 21, giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, soprattutto al mattino, schiarita in serata. La temperatura massima domani sarà di 26 gradi, la minima di 22.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona. La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona. Radio Verona. Radio Verona Flashback.

a tutto rock su Radio Verona, questo è il disco Flashback, Def Leppard, Armageddon. Allora, vi dicevo che i turisti hanno un nuovo gadget, dei nuovi souvenir, una cosa veramente inaspettata. Una volta i turisti americani venivano in Italia o comunque andavano in Europa e, non so, compravano le cose classiche, i souvenir classici che si comprano nei posti, tipo vai a Venezia, cosa compri? Una maschera, la gondola, ecco, quelle robe lì. Invece vieni qua a Verona, compri, non so, la statuina dell'arena, Giulietta e Romeo, oppure vai comunque a vedere i musei famosi, le cattedrali, le chiese, vuoi assaggiare i piatti tipici della zona e fare magari un salto nelle boutique d'alta moda di grandi stilisti. Questo era il trend che comunque i turisti, anche non solo americani ma anche di altri paesi, insomma, così conducevano quando venivano nelle nostre città italiane. Oggi invece le nuove tendenze impongono di inserire nel tour di viaggio anche una sosta, sapete dove? In farmacia! Sì, perché adesso i turisti americani vanno pazzi per le farmacie italiane e comunque europee in generale. E questo fenomeno, che è stato proprio raccontato recentemente dal Wall Street Journal, vede i viaggiatori statunitensi mostrare sempre più spesso sui social i propri, diciamo, souvenir, o meglio le scorte di prodotti per la cura della pelle. Quindi comprano le creme, i balsami, i sieri per il viso e le protezioni solari, perché per esempio da noi le protezioni solari in Italia sono considerate cosmetica, invece da loro sono considerate cose di farmacia, insomma presidi sanitari, chiamiamoli così. Quindi loro vengono qua in Italia e prima di andare nei banchetti di Piazza delle Erbe a comprare qualche souvenir particolare che ricordi Verona, vanno prima in farmacia. Ce n'è anche una bella grande in Piazza delle Erbe, se non mi sbaglio.

0: Quando scrolliamo i social si vedono tanti reel che dedicati agli animali, a volte sono così assurdi che sembrano fatti anche con l'intelligenza artificiale. Ma vi parlerò poi di un cagnolino molto speciale. Restate con noi su Radio Verona con Daisy fino alle ore 17.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Canto d'amore, l'amore è una bellissima cosa. L'amore poi è bello perché è cosmico, è universale, si può amare di tutto e di più. C'è gente che ama anche la sua macchina, perché no, che non è certo un essere che ha un'anima, un cuore, e tanti amano i propri animaletti. Allora c'è questa cagnolina che è ha un carattere un po' esuberante, bisogna dirlo. Beh, è diventata la regina di tutti i social, la trovi dappertutto, Facebook, Instagram, X, perché la sua proprietaria ha deciso di voler comunicare con lei in maniera più approfondita. Allora le ha insegnato a schiacciare vari pulsanti per farle capire qual è il suo stato d'animo, i suoi bisogni, tipo, non so, uscire e voler delle coccole, mangiare, cose di questo genere. Però siccome lei, come tanti di noi, insomma, andiamo a lavorare, ha voluto insegnarle anche a schiacciare un pulsante particolare, perché così quando è a casa da sola, se succedesse qualche cosa, può comunicare con la sua mamma umana, ecco, insomma, così, chiamiamola così. Infatti questo pulsante cosa fa? Attiva Alexa, e Alexa dice: adesso chiama subito la mia mamma. E cosa fa proprio Alexa, che sapete che è questo aggeggio fantastico che vi mette la musica in casa, eccetera eccetera, chiama quindi la sua mamma umana.

0: Però questa sera, ma so cosa farò adesso. Ascolterò il GR nazionale e internazionale qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. È in tilt totale la stazione di Ventimiglia dopo che uno degli oltre 40 fulmini caduti sulla Liguria nelle ultime ore avrebbe centrato in pieno la sala di comando. L'intensissima e improvvisa scarica elettrica avrebbe mandato in blackout tutti i sistemi che permettono alla stazione Ligure di gestire il traffico dei treni al momento completamente bloccato. Due ragazze minorenni sono state aggredite e violentate da un gruppetto di persone nella centro di Campobasso lo scorso 30 luglio. Per questi fatti è stato arrestato un 18enne di origine egiziana che si trovava a Trapani. L'accusa a suo carico è di violenza sessuale di gruppo. Un'aggressione a colpi di martello nei confronti della moglie e della figlia al culmine di mesi di maltrattamenti. I carabinieri di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, hanno arrestato un uomo di 55 anni, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti risalgono allo scorso 12 agosto. Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Aoun. I colloqui in segreteria di Stato si sono concentrati sostanzialmente sul trilaterale firmato da Stati Uniti, Israele e Libano e inteso a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. In un messaggio in occasione della giornata della cura del creato, il Papa ha definito la guerra un fallimento politico e morale. Siamo al tennis, è bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Faria, ancora in due set. Ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli, reduce dalla complicata vittoria contro Rafa Hodar, e l'americano Tommy Paul. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: There's No Way. Questo è il disco top record proposto per voi da Radio Verona.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
7: Radio Verona, Radio Verona Compilation 90.

Siete su Radio Verona per il disco compilation anni 90. Allora, siete tornati dalle ferie? Ecco, allora affrontare il rientro dopo, diciamo, uno stop più o meno lungo a volte può rivelarsi veramente una fonte di stress e preoccupazione per moltissime persone. Tra l'ansia per le nuove sfide, il timore di non riuscire a gestire il carico della quotidianità, gli impegni, i pagamenti, la scuola, il lavoro, la saggezza antica ci offre veramente un rimedio prezioso. Allora, leggendo Seneca e l'antico concetto di ozium latino, si scopre come la vera produttività non deriva da uno sforzo continuamente così interrotto, questo loop pazzesco, ma da un equilibrio tra l'impegno e il recupero delle energie. È la filosofia del riposo, amici. In effetti è vero, continuare a tirare la corda è come tirare un arco e con la freccia lì in canna, però questo, diciamo, arco o si spezza o diventa moscio, ecco, diciamo, no? Quindi non riesce più a tirare bene la freccia. E quindi proprio Seneca e comunque i latini in generale dicono giustamente che per stare bene bisogna anche affrontare il tema del riposo come stile di vita, diciamo, equilibrato. Quindi un po' di uno e un po' dell'altro, bisogna dosare tutto quanto. In medio stat virtus, dicevano anche questo. Oggi mi sento così, un po' latinista. Comunque bisogna sempre staccare la spina, bisogna, è fondamentale. Non magari andando in vacanza, perché non è che si può andare in vacanza tutto l'anno, però magari anche facendo qualche passeggiata e stare con gli amici, ecco, anche quello è un bel

Teteria, Madonna, Madonna che ha veramente tutto dalla vita, chissà se ha anche questo acquario intelligente, acquario smart della Xiaomi, perché tante volte insomma ci siamo detti, magari siamo andati a casa di amici, abbiamo visto questi acquari meravigliosi, mamma mia mi piacerebbe tanto avere un acquario, però è un lavoraccio, c'è tanto da stare dietro con un acquario. Beh, allora Xiaomi aggiunge questo prodotto che è un acquario intelligente pensato proprio per ridurre un po' di quello che è il lavoro quotidiano richiesto dalla gestione dei pesci. La parte più elaborata è questo sistema di filtrazione dove l'acqua viene fatta passare attraverso più strati con un percorso proprio studiato, pensate, per trattenere progressivamente i residui di cibo e altri detriti, mentre c'è una cartuccia biologica che ha questo percorso a U, ecco, che aumenta il tempo di contatto con i batteri utili al trattamento dell'acqua. Poi non è mica finita qui, ce n'è ancora di roba. Allora c'è una porta, diciamo, dove possono essere collegati degli accessori aggiuntivi, tipo, non so, la lampada UV, il riscaldatore. Sul frontale c'è anche un display a colori dove si possono controllare la temperatura dell'acqua, lo stato dei vari componenti, eventuali avvisi, eccetera eccetera. E poi udite udite, c'è persino il distributore automatico di mangime che si può utilizzare sia manualmente oppure programmarlo agli orari che avete stabilito voi. Trovate il tempo almeno di guardarlo?

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprello subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
0: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: Addosso Buono, tutte in saldo.
9: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
8: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
9: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
10: Affrettatevi, ultimi giorni.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Satellite qui su Radio Verona. Cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Io vi auguro questa sera, se non diluvia e non viene giù il finimondo come hanno promesso i meteorologi, ecco, ci sono tante feste in giro a Verona, a Larizza per esempio, anche questa sera c'è questa seratina dedicata alla musica anni 70. E poi invece, se volete andare un pochettino più in là a Costermano sul Garda, ci sarà la 52esima edizione della storica festa della Quarta d'Agosto, che sono 5 serate ovviamente all'insegna di musica, gastronomia, intrattenimento per tutti. Invece il mio intrattenimento è terminato, però vi do appuntamento a domani dalle ore 14 alle ore 17 e adesso vi lascio prima con il notiziario, naturalmente il notiziario locale, tutto Verona, tutto quello che riguarda Verona, e poi vi lascio con la conduzione del nostro Matteo Sambugaro. Appuntamento a domani, baci baci, ciao da Daisy.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: 4 comuni veronesi nell'elenco dei beneficiari del fondo della legalità, la cui ripartizione è stata resa nota in questi giorni. Arcole, Costermano, San Bonifacio e Villafranca ricevono, con una quarantina di amministrazioni in Veneto, risorse a seguito di atti intimidatori risalenti al 2025, identificati dall'osservatorio del Ministero dell'Interno. Nel dettaglio, Arcole riceve 12.632 euro, Villafranca 11.964, San Bonifacio 9.757, Costermano 6.461 euro.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 20 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Niente blocco degli Euro 5 in Veneto. La regione, che ha avviato l'iter per evitare lo stop a decine di migliaia di veicoli, sosterrà misure alternative per ridurre le emissioni. Nel servizio di Valentina Burati, Riccardo Cuomo, direttore ACI Verona.
5: Con un video pubblicato sui social, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani torna sul tema che preoccupa migliaia di lavoratori, famiglie, artigiani e piccole imprese. Il temuto blocco dei veicoli diesel Euro 5, che dovrebbe scattare il 1 ottobre 2026 nei comuni sopra i 100.000 abitanti del bacino padano, e quindi per il Veneto, a Venezia, Verona, Padova e Vicenza. Con una delibera approvata dalla Giunta nei primi giorni di agosto, la Regione ha avviato l'iter per la sospensione del blocco previsto dalla legge. L'obiettivo dichiarato è tutelare l'ambiente senza mettere in difficoltà i cittadini. In tutto il territorio regionale sono 325.000 i veicoli diesel Euro 5 circolanti, 37.000 quelli immatricolati nelle città oggetto del provvedimento, fra automobili e mezzi commerciali leggeri, registrati tra il 2009 e il 2015. Verona è fra le province maggiormente interessate dal provvedimento.
6: Il parco circolante di Verona in provincia sono circa 622.000 macchine. Se io blocco gli Euro 5 sono 122.000, più tutti gli Euro 0, 1, 2, 3, vuol dire bloccare circa il 60% dei veicoli, che è una cosa impensabile per tutti, per le famiglie, per chi va a lavorare.
5: Il testo potrebbe arrivare in consiglio già nei primi giorni di settembre per la ratifica definitiva. Con la fine dell'estate andranno anche definite le misure compensative in grado di ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell'aria. Fra queste, l'anticipazione del ban con incentivi per chi decide di trasformare il veicolo diesel Euro 5 in ibrido dual fuel, il potenziamento del trasporto pubblico locale e il ricorso allo smart working per i dipendenti pubblici, ad esclusione delle funzioni da svolgere necessariamente in presenza.
4: Sono poco più di 20 i casi di malattie tropicali trattate dall'US veronese in questa estate, alcuni endemici come la West Nile, altri importati da viaggiatori in aree di possibile contagio. Tutti i casi sono stati trattati adeguatamente, mentre nelle aree pedemontane si verificano episodi di morsi di zecca. Alessandro Del Rico.
7: Dengue, chikungunya, zika. Termini sconosciuti fino a qualche anno fa, ma ad oggi purtroppo entrati nel lessico comune perché le infezioni, soprattutto in estate, sono diventate una realtà anche nel veronese. Il dato consuntivo più recente dell'ULS per quanto riguarda luglio parte in realtà da quella che è diventata endemica, vale a dire non importata dall'estero, la West Nile. I casi accertati da puntura di zanzara sono stati nella provincia 10, 26, quelli sui quali non si è riusciti ad avere una certezza scientifica, 16 le persone costrette a ricovero, di queste 7 sono state in forma neuroinvasiva. Tutti importati invece casi di dengue, 8, chikungunya sono 4 e zika 1, quest'ultima particolarmente pericolosa in caso di gravidanza. I dati generali dicono che per questi virus non si è registrata alcuna trasmissione da uomo a uomo. Sono tutti contagi avvenuti all'estero di persone poi arrivate nella provincia, subito isolate e trattate come da protocollo sanitario. Nel quadro si inseriscono anche le malattie trasmesse dal morso delle zecche, che avvengono principalmente nelle aree pedemontane. Nel nostro territorio sono ricorse alle cure sanitarie 11 persone, 8 per la cosiddetta TBE virale, che evolve in encefalite, 3 invece di lime, che invece è batterica. Entrambe non sono trasmissibili tra gli uomini e la vaccinazione è consigliata soltanto per le categorie a rischio, escursionisti e boscaioli frequentatori delle aree boschive pedemontane. Tutti questi casi comunque non sollevano preoccupazioni particolari perché le verifiche e le successive cure, con le disinfestazioni mirate per alcuni casi, vengono considerate tempestive ed efficaci.
4: Nuovi finanziamenti per costruire studentati anche a Verona con fondi PNRR. La Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato un elenco di interventi ammessi a contributi che sarà oggetto di prossimo aggiornamento relativi a progetti di studentati in tutta Italia. Sugli 11 finanziati in Veneto si indicano solo le regioni, al momento 3 risultano a Verona. Uno è l'ex Torre Biasi tra Borgo Roma e Cadidavid, dove il cantiere è già partito, quindi quello di Via Sacchi a Ponte Crencano, e un altro tra Borgo Milano e Borgo Nuovo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

Little Summer, le 17:16 minuti, buone giovedì 20 di agosto. Io sono Matteo San Bugaro, stiamo insieme fino alle 19, fino alle 7 di sera. Fatemi salutare anche Desi che mi ha preceduto in quello che, insomma, a tutti gli effetti con oggi, con il rientro anche di Nadia De Nicolò, che saluto, insomma, è diventato un attimo il palinsesto, quello che vi accompagnerà poi fino all'inverno, fino a dicembre, ovviamente anche con molti altri programmi, rubrichette, cose carine che andremo poi a svelarvi nel corso dei prossimi giorni, settimane. Quindi ecco, ci saranno delle curiosità. 335 60 11 610, il WhatsApp per essere dei nostri. Intanto, fra poco, come siamo soliti fare, torniamo indietro nel tempo al 20 di agosto di un po' di anni fa, per scoprire un po' di cose proprio accadute oggi, così potete fare gli splendidi o le splendide magari questa sera a cena o durante un aperitivo, no? Con parenti, amici, colleghi, figli. Ecco, vabbè, potete dire io lo sapevo. Vabbè, musica intanto, si torna indietro di qualche anno. Loro sono i Maroon 5 e questa è Nobody's Love su Radio Verona. Buonasera.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. Orofilo, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

Merda, come giornata di merda, si chiama così, proprio questo è il titolo, non lo censuriamo anche perché questo è. Buonasera, buon giovedì 20 di agosto, state ascoltando Radio Verona, io sono Matteo Sambucaro, andiamo indietro nel tempo, andiamo al 20 di agosto ad esempio del 1858, 168 anni fa Darwin esponeva la teoria sull'evoluzione sui proceedings della Linnean Society di Londra, la più importante associazione del mondo per lo studio e la diffusione della tassonomia e la storia naturale, insomma veniva pubblicato il suo libro, il diciamo così, il suo manoscritto importante, no? Importante perché Darwin in qualche modo con questo documento anticipava la teoria dell'evoluzione per la selezione naturale destinata poi a rivoluzionare gli studi sulle scienze naturali, il mondo scientifico quindi entrava in fermento e anche in contrasto con il mondo religioso, no? Che in qualche modo soprattutto in quegli anni, in quel secolo, ecco, era molto legato a negli States, in alcuni stati insegnano ancora, no, che si arriva da Adamo ed Eva, che per carità, ecco, insomma, uno può crederci, poi però ecco c'è l'evoluzione di Darwin, ecco, lo diciamo chiaramente, boh, perfetto. 1960, intanto 66 anni fa, inaugurato l'aeroporto di Fiumicino, nasceva nel 48 Robert Plant, proprio oggi, Carla Facci nel 36, e chi ricordiamo poi, boh, perfetto, Bolt invece nel 2009, era un 20 di agosto quando faceva il record sui 200 metri, sono passati 17 anni, erano gli anni di Bolt, no? Che magari chi è un po' più vecchiotto come me se lo ricorda, quest'uomo che, come dire, veramente era di un altro livello, un altro passo, possiamo utilizzare questo termine. Vabbè, sapete cosa facciamo? Andiamo a sentire questa di Trevor Daniel che si chiama Past Life insieme a Selena Gomez, e subito dopo alla mezz'ora l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Migranti in primo piano dopo Germania, Austria e Svizzera. Anche la Finlandia rimanderà migranti in Italia. Helsinki ritiene che il nuovo regolamento su asilo e migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia e fa sapere che i trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione. Intanto è iniziato alle 7 di questa mattina senza incidenti lo sgombero della spiaggia di El Trampolín a Ceuta, dove secondo le stime della polizia si trovano tra 3.500 e 5.000 migranti. In tilt totale la stazione di Ventimiglia dopo che uno degli oltre 40.000 fulmini caduti sulla Liguria nelle ultime ore avrebbe centrato in pieno la sala di comando. L'intensissima e improvvisa scarica elettrica avrebbe mandato in blackout tutti i sistemi che permettono alla stazione Ligure di gestire il traffico dei treni. Confronto tra Gianni Di Vita e un'amica in questura a Campobasso nell'ambito dell'indagine sulla morte per avvelenamento da ricina della figlia Sara e della moglie Antonella De Jelsi. L'esito degli esami svolti a Berlino ha rilevato la negatività al veleno sia di Gianni Di Vita che dell'altra figlia Alice, quest'ultima ieri nuovamente ascoltata dalla procuratrice Elvira Antonelli. Lo sport. L'Italia con Taranto si prepara ad ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma da domani al 3 settembre 2026. L'appuntamento sportivo, che ha già fatto vendere 100.000 biglietti, riunirà 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Domani cerimonia di apertura presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. Ed è tutto. A più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Joseph Ferreri, Vuoto Cosmico.
1: Estate, Radio Verona, estate.
0: Estate, estate, estate, Radio Verona estate, già, perché è il 20 di agosto, è la settimana dopo Ferragosto, è la settimana in cui molti ancora veronesi, molti amici e amiche si stanno riposando, stanno facendo un po' di relax, un po' di ferie, c'è chi è tornato, chi è tornata, però insomma chi si sta magari muovendo al mattino per andare al lavoro, per andare un attimo in giro, si vede che la città è ancora tranquilla, quindi vabbè, meglio così per chi è in città. Diciamola così, perché almeno ti muovi più agevolmente. Però vabbè, buon rientro chi è tornato e invece buona continuazione chi è ancora lì. A proposito, fatevi sentire cosa state combinando. 335 60 11 610, così ci raccontate un attimino la vostra giornata. Fra poco andiamo a parlare di una panchina molto originale e anche di alcuni consigli per la casa, perché insomma ci sarebbero dei luoghi ideali, o meglio consigliati, diciamola così, per attaccare i vostri quadri. Cioè non è che uno attacca il quadro così a casaccio, no, cioè, c'è un metodo e ci sono anche dei luoghi, dei posticini ideali per appenderli. Fra poco vi dico tutto, state lì. Questa è Radio Verona, c'è anche la compilation 90,
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Radio Verona, Radio Verona Compilation 90.

0: The Course of Dreams alle 17:42. Buon giovedì sera, state ascoltando Radio Verona, io sono Matteo Sambucaro. Allora,
1: Radio Verona, aspetta. L'unica radio di Verona.
0: Aspetta, sì, l'unica di Verona. Esatto, è perché è l'unica di Verona. 335 611 610. Dicevo, saluto la Steffi, un abbraccione forte. E saluto poi anche l'amico Giacomo. Ciao Jack, buon rientro a casa e grazie ovviamente per essere all'ascolto. Lo ricordo sempre, c'è l'applicazione Android iOS molto bella, molto carina, che potete utilizzare per ascoltare Radio Verona ovunque voi siate, anche all'estero. Anzi, so che c'è una grossa comunità poi di amici che ci ascolta anche dall'estero, quindi un abbraccio collettivo. Stavo dando un'occhiata a quella che è poi l'allerta meteo. Scatta il maltempo nel pomeriggio, rischio grandine, forte vento, finisce l'estate africana, quindi scatta l'ora dei temporali attesi nel pomeriggio, nubifragi violenti associati a grandine, raffiche di vento. Ecco, questo era un po' l'articolo che è uscito questa mattina sull'arena.it. Al momento, ecco, c'è stata una piccola inversione di rotta, almeno qui in città, però poi ovviamente parliamo anche della provincia. In tal senso, ecco che c'è una percentuale, un 20-25% di probabilità di pioggia intorno alle 21-22, con temporali invece dati per consolidati intorno alle 23, alle 11 di sera. Quindi ecco, questa è un po' la situazione. A proposito di maltempo, si chiude in qualche modo il capitolo canicola. Da domani 6-7 gradi in meno, il fronte perturbato in vista nel pomeriggio avrà certamente il merito appunto di chiudere definitivamente il capitolo dell'estate torrida. Quindi vabbè, come dire, meglio forse, no, che ci sia un po' di refrigerio, perché è stata l'estate veramente più calda, credo, mai percepita, no, in questi ultimi decenni, perché cioè solitamente faceva quelle 2-3 settimane, no, poi intervallava, poi magari un'altra settimanina così ad agosto. Invece praticamente da giugno ad oggi caldo senza praticamente un sosta. Vabbè, quindi aspettiamo i temporali, speriamo che non facciano troppi danni soprattutto per l'agricoltura, e ci attendiamo il refrigerio. One Republic con Need Your Love, questa è Radio Verona.

Lei è Billie Eilish, Everything I Wanted, alle 17:52 minuti. Allora, quando avete un quadro, vi chiedete dove posso appenderlo, a che altezza appenderlo. Beh, sbagliare posto non è solo questione estetica, perché valorizza meglio la casa, ma ci sono punti della casa in cui sarebbe meglio non mettere niente, perché i quadri lì sarebbero fuori luogo. Allora, cosa fondamentale, qua, piccoli consigli che ho ritrovato. Cosa fondamentale: calcolare la giusta altezza. Se la vostra tela o il vostro quadro viene messo troppo in basso o troppo in alto, non lo valorizzate. L'altezza ideale è a 152 centimetri dal pavimento, insomma non troppo alto in realtà. Se invece lo volete mettere sopra un mobile, tra questi e la cornice ci vogliono almeno 15-25 centimetri di distanza. Ovviamente i quadretti per i bambini vanno posizionati più in basso, perché sennò loro fanno fatica a vederli. Inoltre, la disposizione dei quadri cambia il modo in cui poi percepiamo lo spazio. Se ci fate caso, nei musei sono esposti tutti in modo che il punto centrale sia all'altezza degli occhi, anche per non far venire il torcicollo poi ai visitatori. Se un quadro poi è ben posizionato, lo si capisce subito, perché lo spazio intorno ne diventa parte integrante e incoraggia a guardarlo. Ecco, lo sapevate? Boh, piccolo break, fra poco anche The Strokes.

0: Agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino, da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: e provincia. Sentiamo.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Cordoglio a Villafranca, ma soprattutto ad Alpo, dove abitava con la moglie e le figlie Riccardo Bonizzato. L'operaio 58enne che ieri mattina a Grezzano di Mozzecane si è scontrato contro un mezzo pesante che usciva da un impianto di biogas. L'uomo, gravemente ferito, rianimato sul posto e poi spirato all'ospedale di Borgo Trento, dove raggiunto in condizioni disperate. Al dolore della famiglia partecipa l'amministrazione di Villafranca e le numerose realtà associative e sindacali nelle quali Bonizzato era impegnato. In particolare i colleghi della CGIL sui social del sindacato hanno espresso vicinanza alla famiglia per la scomparsa tragica del loro associato.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 20 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Parchi, giardini, aree verdi pubbliche della città chiusi per tutta la giornata di oggi. Il provvedimento è stato disposto a seguito dell'avviso di criticità idrogeologica. Il provvedimento si rende necessario in quanto le previsioni meteo indicano per le prossime ore fenomeni localizzati intensi, potenzialmente accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate, per i quali è stato emesso il codice di allerta giallo. In particolare viene disposta la chiusura dei parchi e giardini ad accesso regolamentato e si raccomanda ai cittadini di evitare le aree verdi liberamente accessibili. I gestori delle attività economiche presenti all'interno degli spazi verdi pubblici sono tenuti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza nelle aree di loro pertinenza. Attimi di paura nel pomeriggio di domenica lungo la 22 tra Rovereto e Verona, dove una donna alla guida di una piccola utilitaria ha dato vita ad una serie di manovre estremamente pericolose in un momento di traffico intenso legato agli spostamenti di Ferragosto. L'allarme è scattato a seguito di numerose chiamate di automobilisti al 112 che segnalavano la vettura mentre procedeva a zigzag, compiendo sorpassi azzardati sulla destra invadendo la corsia d'emergenza. Intercettata da una pattuglia della stradale di Trento nei pressi di una piazzola di sosta dopo il casello di Affi, la conducente ha prima finto di fermarsi per poi ripartire a tutta velocità, dando vita ad un inseguimento prolungato per circa 8 chilometri. Durante la fuga la donna ha perso il controllo del veicolo più volte, urtando il guardrail. Gli agenti sono riusciti a bloccarla in sicurezza all'interno di un'altra area di sosta. Processata la mattinata seguente per direttissima al Tribunale di Verona, l'automobilista ha patteggiato una condanna a 8 mesi di reclusione con pena sospesa. Per la donna è stata disposta la confisca dell'auto e la sospensione della patente per almeno un anno, mentre si attendono gli esiti degli esami tossicologici eseguiti all'ospedale di Negrarra. Fra due settimane a Duppiano si terrà l'unica festa della Lega in Veneto. Con il segretario Salvini interverranno solo politici non ostili alla sua linea. Lucio Salgaro.
5: A inizio settembre a Doppeano vanno in scena le prove generali di Pontida. La festa della Lega, che quest'anno compie 25 anni, sarà l'unica in Veneto, la regione che con le elezioni dello scorso autunno ha dimostrato di essere l'unica a raccogliere consensi a doppia cifra. Ma a Oppeano, tra i partecipanti, non ci sarà quel Luca Zaia al quale viene attribuito il traino delle regionali. Organizzata dal responsabile enti locali della segreteria veneta, Alessandro Montagnoli, vedrà sfilare sfilare sul palco sabato 5 settembre Lorenzo Fontana e Alberto Stefani, domenica 6 Matteo Salvini e il sindaco di Treviso Mario Conte, che è anche presidente dell'ANCI. Qualcuno di quelli che affollavano la festa di Oppeano sotto le insegne verdi di Alberto da Giussano è già passato a Futuro Nazionale. L'affluenza e l'accoglienza nella roccaforte della Bassa sarà sicuramente un termometro in vista del raduno di Pontida. La locandina, postata ieri sui social, ha fatto discutere, invitati a parlare solo salviniani o comunque chi a Salvini non si oppone. Nell'immancabile foto di gruppo si farà più attenzione a chi manca rispetto a chi sarà presente.
4: Dopo oltre 100 anni dai primi tentativi di portare in città i resti di Salieri, richiesta avanzata per la prima volta negli anni 20 del secolo scorso e poi perpetuata da diverse amministrazioni comunali ma sempre respinta da Vienna, dove Salieri morì il 7 maggio 1825, il comune di Legnago, per volontà del sindaco Longhi, stoppa l'impresa, preferendo invece puntare in modo continuativo sulla valorizzazione della figura e dell'opera di Salieri, compositore di fama europea, Kapellmeister alla corte imperiale di Vienna. Da un recente saggio emerge tra l'altro che lo stesso Salieri aveva espresso il desiderio di essere sepolto nella capitale austriaca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: Radio Verona. Meteo.
4: Nelle prossime ore possibili temporali. Sarà comunque una serata con cielo molto nuvoloso. Domani, venerdì 21, giornata perturbata con piogge, rovesci diffusi, soprattutto al mattino, schiarita in serata. La temperatura massima domani sarà di 26 gradi, la minima di 22.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Si dirigono a ovest.
2: Contatto visivo.
1: Ok, ricevuto, li ho visti.
0: Radio Verona, via libera.
3: Il via libera, il drive time di Radio Verona in questo giovedì 20 di agosto. Buona serata, una nuova ora insieme, il flashback, la musica del passato. Prima ancora l'informazione, quella da Verona e provincia, che ritroveremo puntuale alle ore 19. Io sono Matteo Sambucaro, 335 60 11 610 il WhatsApp per essere dei nostri. Dai, fra poco parliamo anche di Madonna, ok? Dai, lo facciamo. Foto notizia di ieri, andiamo a scoprire cosa ha combinato
0: Radio Verona.

compiuto 68 anni in questi giorni, proprio le foto di ieri di lei in questa vacanza trascorsa a Corfù, tra balli, cene, momenti in famiglia, look che passano in, che difficilmente passano inosservati, insomma lei è vestita veramente molto floreale, di tutto punto, proprio dalla testa ai piedi, una sorta di Frida Kahlo contemporanea, in compagnia anche di amici, amiche, e c'è anche lui, Joachim Morris, lei ha 68 anni, portati benissimo, lui invece ne ha 30, è molto più giovane, e uno si chiede, ma chi è questo Joachim Morris? Giovane ragazzo, beh, insomma 30 anni, dai, possiamo dire ancora ragazzo, prima di finire sotto i riflettori per la relazione con Madonna, ha avuto anche un passato nel calcio, è di origine giamaicana, i due si erano incontrati nel 2022 in occasione di uno shooting per Paper Magazine, da lì è scattato l'amore, lei 38 anni più grande, però vedi, l'amore non ha confini. L'amore non ha confini. Era il 2012, One Day Remix, As I've Done, The Moyos, Rick Hungin

0: Carpenter House Tour alle 18.20, 335 6011 610, fra poco i vostri messaggi.
1: Addosso buono, tutte in saldo.
2: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
1: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
2: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
0: Affrettatevi, ultimi giorni.
3: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

2001 Shakira, che pezzo è questo? Le 18:26 minuti, intanto Largo ai giovani che reinventano il futuro. Questa invenzione arriva da Vicenza. Quattro studenti di Vicenza hanno inventato una panchina in grado di ricaricare i cellulari con l'energia solare. Fanno parte della classe terza del centro edile Andrea Palladio di Vicenza e hanno conquistato il secondo posto nella categoria junior di Edil Trophy, un concorso che ha il fine di scoprire e valorizzare le competenze tecniche e creative degli studenti nel loro percorso di conoscenza edile. Loro sono Edoardo Formica, Filippo Lain, Ettore Menon, Matteo Tovo, capitanati dal professor Matteo Tozzo, architetto e professore di tecnologia. Dopo aver studiato per tanto tempo l'arredo urbano fuori dall'orario scolastico, è arrivata anche questa idea, un mix di sostenibilità e tecnologia. Ovviamente ci si siede sopra a questa panchina, ma ha anche una fioriera, un cestino, un posto per le bici e un pannello solare per ricaricare i cellulari e per autoilluminarsi dopo il tramonto. Insomma, una figata pazzesca. La premiazione per questo meritato secondo posto in una gara con 40 istituti avverrà ufficialmente a Bologna il 10 ottobre con un assegno di 1500 euro. Insomma, una bella invenzione. Complimenti a questi studenti vicentini, insomma, vicini di casa. Bravi. Bonobo adesso, Always is your side. E intanto i saluti li faccio velocissimamente a due amiche, Elisa e Giovanna. Un abbraccione forte, buon lavoro carissime, dai, tenete dura, tenete botta, manca poco. Buonasera, a seguire informazione alla mezz'ora dall'Italia e dal mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump annuncia un D-Day economico contro l'Iran, ma il ministro Raghci replica una mossa per distogliere l'attenzione dal debito americano. Il segretario al tesoro americano Bessent rincara la dose. Lunedì spiegheremo cosa faremo per l'Iran, faremo collassare il regime. La cronaca, una bimba di 4 anni è deceduta questa notte all'ospedale dei bambini di Palermo a causa di una sospetta difterite, una malattia che in Italia non provoca vittime da oltre 10 anni, ma la piccola non è stata vaccinata subito dopo la nascita, ricoverato anche il cugino di 4 anni della vittima. Migranti, dopo Germania, Austria e Svizzera, anche la Finlandia rimanderà i migranti in Italia. Helsinki ritiene che il nuovo regolamento su asilo e migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia e fa sapere che i trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione. In Nigeria intanto almeno 40 bambini sono morti nel naufragio di un'imbarcazione sovraccarica nello stato di Sokoto. I passeggeri erano diretti verso i campi di riso per le attività agricole. Economia. Il CDA di Monte dei Paschi di Siena ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. Ed è tutto. A più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Radio Verona, Radio Verona Compilation.

0: Radio Verona.
1: Gli agenti della dogana hanno intercettato due auto, vanno a ovest sulla bici.
2: Ricevuto, seguitele.
0: Radio Verona, via libera.
3: Compilation 90, abbiamo ritrovato Sting alle 18.41 minuti, buon giovedì sera, Matteo Sambucaro con voi fino alle 19, poi ricordo l'appuntamento con Fuorigioco che questa settimana poi ha ricominciato a pieno ritmo, prima con Alessio Facincani, adesso con il titolare di cattedra Alessandro De Pietro che ritroveremo fra poco. Intanto così, a proposito di meteo, Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso oggi 20 agosto un aggiornamento dell'allerta meteo che passa ad arancione per rischio idrogeologico dovuto a temporale con instabilità in aumento nel corso della serata. Insomma, abbiamo già visto poco fa le previsioni meteo che sembravano più drastiche, diciamo così, ieri, però insomma maltempo, una probabilità di pioggia è prevista intorno alle 22-23 con poi anche successivo temporale. Beh, staremo a vedere. Sto guardando fuori, no? Perché voi dovete capire che noi qui ovviamente studi radio siamo proprio in una sorta di bunker, no? Quindi non si ha la percezione benissimo di quello che accade fuori. Adesso sto sbirciando, sembra ancora tutto a posto. 18.42, dai, fatevi sentire com'è la situazione da voi. Non so se siete in provincia, città, vabbè, dai, non credo che stia piovendo in questo momento, però fatemi sapere. 335 60 11 610.

0: anni, Lionel Richie con I Call It Love, le 18 e 54 minuti, buon giovedì ancora. Fra poco fuori gioco Alessandro De Pietro, tutto lo sport veronese, lo ricordo ancora, il 335 60 11 610 per interagire con noi, con lui, fra poco, fra pochissimo, punto ora, informazione, non perdetevela, quella da Verona e provincia, noi ci risentiamo domani, solito posto, solito ora, a partire dalle 17 da Matteo Sambucaro, una buona serata, ciao a tutte e a tutti.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Ma quindi davvero?

0: oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Quattro comuni veronesi nell'elenco dei beneficiari del fondo della legalità, la cui ripartizione è stata resa nota in questi giorni. Arcole, Costermano, San Bonifacio e Villafranca ricevono, con una quarantina di amministrazioni in Veneto, risorse a seguito di atti intimidatori risalenti al 2025, identificati dall'osservatorio del Ministero dell'Interno.

0: Nel dettaglio, Arcole riceve 12.632 euro, Villa Franca 11.964, San Bonifacio 9.757, Costermano 6.461 euro.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È giovedì 20 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Niente blocco degli Euro 5 in Veneto. La regione, che ha avviato l'iter per evitare lo stop a decine di migliaia di veicoli, sosterrà misure alternative per ridurre le emissioni. Nel servizio di Valentina Burati, Riccardo Cuomo, direttore ACI Verona.
2: Con un video pubblicato sui social, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani torna sul tema che preoccupa migliaia di lavoratori, famiglie, artigiani e piccole imprese. Il temuto blocco dei veicoli diesel Euro 5, che dovrebbe scattare il 1 ottobre 2026 nei comuni sopra i 100.000 abitanti del bacino padano e quindi per il Veneto, a Venezia, Verona, Padova e Vicenza. Con una delibera approvata dalla Giunta nei primi giorni di agosto, la Regione ha avviato l'iter per la sospensione del blocco previsto dalla legge. L'obiettivo dichiarato è tutelare l'ambiente senza mettere in difficoltà i cittadini. In tutto il territorio regionale sono 325.000 i veicoli diesel Euro 5 circolanti, 37.000 quelli immatricolati nelle città oggetto del provvedimento, fra automobili e mezzi commerciali leggeri, registrati tra il 2009 e il 2015. Verona è fra le province maggiormente interessate dal provvedimento.
3: Il parco circolante di Verona in provincia sono circa 622.000 macchine. Se io blocco gli Euro 5 sono 122.000 più tutti gli Euro 0, 1, 2, 3, vuol dire bloccare circa il 60% dei veicoli, che è una cosa impensabile per tutti, per le famiglie, per chi va a lavorare.
2: Il testo potrebbe arrivare in consiglio già nei primi giorni di settembre per la ratifica definitiva. Con la fine dell'estate andranno anche definite le misure compensative in grado di ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell'aria. Fra queste, l'anticipazione del bando con incentivi per chi decide di trasformare il veicolo diesel Euro 5 in ibrido dual fuel, il potenziamento del trasporto pubblico locale e il ricorso allo smart working per i dipendenti pubblici ad esclusione delle funzioni da svolgere necessariamente in presenza.
0: Sono poco più di 20 casi di malattie tropicali trattate dall'US veronese in questa estate, alcuni endemici come la West Nile, altri importati da viaggiatori in aree di possibile contagio. Tutti i casi sono stati trattati adeguatamente, mentre nelle aree pedemontane si verificano episodi di morsi di zecca. Alessandro Delrico.
4: Dengue, chikungunya, zika. Termini sconosciuti fino a qualche anno fa, ma ad oggi purtroppo entrati nel lessico comune perché le infezioni, soprattutto in estate, sono diventate una realtà anche nel veronese. Il dato consuntivo più recente dell'ULS per quanto riguarda luglio parte in realtà da quella che è diventata endemica, vale a dire non importata dall'estero, la West Nile. I casi accertati da puntura di zanzara sono stati nella provincia 10, 26, quelli sui quali non si è riusciti ad avere una certezza scientifica, 16 le persone costrette a ricovero, di queste 7 sono state in forma neuroinvasiva. Tutti importati invece casi di dengue, 8, chikungunya sono 4 e zika 1, quest'ultima particolarmente pericolosa in caso di gravidanza. I dati generali dicono che per questi virus non si è registrata alcuna trasmissione da uomo a uomo. Sono tutti contagi avvenuti all'estero di persone poi arrivate nella provincia, subito isolate e trattate come da protocollo sanitario. Nel quadro si inseriscono anche le malattie trasmesse dal morso delle zecche, che avvengono principalmente nelle aree pedemontane. Nel nostro territorio sono ricorse alle cure sanitarie 11 persone, 8 per la cosiddetta TBE virale, che evolve in encefalite, 3 invece di lime, che invece è batterica. Entrambe non sono trasmissibili tra gli uomini e la vaccinazione è consigliata soltanto per le categorie a rischio, escursionisti e boscaioli frequentatori delle aree boschive pedemontane. Tutti questi casi comunque non sollevano preoccupazioni particolari perché le verifiche e le successive cure, con le disinfestazioni mirate per alcuni casi, vengono considerate tempestive ed efficaci.
0: Nuovi finanziamenti per costruire studentati anche a Verona con fondi PNRR. La Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato un elenco di interventi ammessi a contributi che sarà oggetto di prossimo aggiornamento relativi a progetti di studentati in tutta Italia. Sugli 11 finanziati in Veneto si indicano solo le regioni, al momento 3 risultano a Verona. Uno è l'ex Torre Biasi tra Borgo Roma e Cadidavid, dove il cantiere è già partito, quindi quello di Via Sacchi a Ponte Crencano, e un altro tra Borgo Milano e Borgo Nuovo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona. Meteo.
0: Nelle prossime ore possibili temporali. Sarà comunque una serata con cielo molto nuvoloso. Domani, venerdì 21, giornata perturbata con piogge, rovesci diffusi, soprattutto al mattino, schiarita in serata. La temperatura massima domani sarà di 26 gradi, la minima di 22.
9: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
10: Buonasera, buonasera a tutti. Alessandro Di Pietro, il Verona ha ceduto sia Niasse sia Isak, cessioni periferiche in Turchia. Niasse, come ampiamente previsto, prestito con diritto di riscatto, così come Isak, che per tanti doveva essere salvatore della patria a gennaio, ma che si è capito non essere esattamente quel tipo di giocatore. Massima divisione croata per Isak all'Istra, per Niasse la destinazione turca, così come ampiamente preventivato. Tanti sms che stanno arrivando, c'è da dirimere la questione legata a Belgale, che siano 6, che siano 7, che siano 8, cambia poco, resta da capire di Iannoni, di quell'uomo d'ordine che di fatto si alternerà con le borgne, fra quelli che penseranno in mediana, con Lella a far fatica, con la dimensione di Castanos ovviamente già piuttosto accertata, con Bernede che probabilmente si alzerà, con Susolo che non è detto che debba andarsene subito, con tempi che sono sicuramente, ma era previsto anche questo, più lunghi rispetto all'uscita di Montipò, perché per Suslov c'è un'offerta non esattamente in linea con quelli che sono i parametri del Verona. 2,5-3, sempre la Turchia, ma con in questo momento la reticenza da parte del Verona, che ne vuole almeno i 5 milioni, mettiamola lì, rispetto a quello che è un'offerta invece assolutamente inferiore, almeno per quello che sono i parametri del Verona. Fino a prova contraria Suslov è del Verona fino al 2028, quindi decide l'Hellas. 335 60 11 610 i vostri sms con WhatsApp, 045 96 00 103 le vostre chiamate in diretta, come sempre live su Radio Verona, live anche sulla nostra app, live un po' ovunque. Coda è già tanto che va in C. Ecco, questo è un messaggio di chi pensa che Coda sia quel giocatore che è stato. Coda è stato giocatore di primo livello in Serie B, ma non lo è più. Potrebbe andare addirittura alla Serenitana, non è più giovanissimo. Non mi pare che sia, insomma, un giocatore, anzi, non è un giocatore da alta Serie B. Piuttosto di Salerno, credo verrebbe qui più volentieri. Beh, te credo. Serie C, e non si sa di che dimensione, ha un'altra Serie B, francamente anche sì, uno come lui in area farebbe molto comodo. Cioè, io penso che con un attaccante da 15 gol, un centrocampista alla Duda e Suslov che resta per un'offerta ridicola, ce lo giocheremo avanti tutta. Questo è Andrea. Allora, i conti sono troppo frettolosi, nel senso che manca troppo tempo alla fine del mercato. È sbagliato dire mancano solo 10 giorni alla fine del mercato, perché il mercato si fa adesso, purtroppo è così, o arrivi prima o fai alla fine, senza dover, ripeto, sacralizzare il mercato, senza dover pensare a queste ultime ore frenetiche, a questi direttori sportivi che fondono i telefonini, eccetera, eccetera, che insomma è un po' una messa in scena, per quanto alla fine, insomma, se fai alla fine è chiaro che devi un attimo darti una mossa, è così per tutti, quindi è sbagliato far dei resoconti, far dei bilanci, peggio ancora di quello che è stato il mercato, il non mercato del Verona. Il cerchio bene o male si chiuderà, poi capiremo esattamente come. Nell'affare Belgali Sassuolo si può inserire Moro? Non credo, questo è Toni, c'è Iannoni che sarebbe inserito nell'affare con Belgali. Niasse, Belgali, Isaac, Bellacoccia, poi Montipò ormai abbiamo venduto quasi tutti, manca solo Suslo, non capisco dove andremo con una squadra giovane ed inesperta, con un che dire perso da parte di Luke. Poi ci sono anche altri attaccanti, non esiste solo che dire. Non voglio spezzare lance a favore di Sogliano, che non ne ha bisogno, non ha bisogno di avvocati difensori, dico soltanto che però i conti si fanno alla fine. È in ritardo il Verona adesso? Sì e no. È come il Palermo? No. Ha un attacco come il Palermo, Vassori, Strefezza e poi Ampallo ed Hernani dietro? Assolutamente no. Dominerà il campionato il Palermo? In teoria sì. Ci sono tre posti però per la Serie A, quindi insomma senza dover necessariamente adesso fare le griglie, tanti hanno già sistemato le macchinine, prima fila, seconda fila, terza fila, quarta fila. Non mi pare che a parte le neopromosse e il Palermo ci sia granché, per quanti tanti possono dar crediti al Modena, per quanto il Catanzaro venga da un grandissimo campionato, però ha perso giocatori importanti, ne ha persi tanti, ha perso Liberali, ha perso Sissé che è andato al Milan, che al Milan rischia di restare, addirittura di inserire Leao, come ha detto Amorim dopo la partita con il Manchester United. Ha perso Pompetti, insomma ne ha persi, ha perso Pontisso, quindi insomma ne ha persi di giocatori. Domani fra l'altro c'è il primo assaggio di Serie B, cominciamo a entrare nell'ottica, non c'è né Inter, né Juve, né Milan, né ditemene una, Roma-Lazio, c'è Vicenza-Catanzaro, ore 20:30, il Vicenza di Fabio Gallo che ha stravinto l'ultimo campionato di Serie C contro il Catanzaro di Giorgio Gorgone. Gorgone era uno dei tanti giocatori periferici del primissimo Chievo di Gigi Del Neri, che si vanta però ancora oggi di aver così allevato da quel Chievo, da quel meraviglioso Chievo, tanti tanti allenatori, fra cui proprio Giorgio Gorgone, che è fra l'altro è un grande amico di Caio Ferrarese, con cui ha condiviso una salvezza miracolosa con la Lucchese. Ferrarese è direttore sportivo di quella Lucchese, invece allenatore Giorgio Gorgone, società fallita, nessuno che pagava neanche le bollette, situazione disastrata, insomma vista di persona anche il mitico Porta Elisa in una partita con il Legnago. Poi la Lucchese si è salvata in extremis nel play-out contro il Sestri Levante. Questa è la dimensione, quindi signore e signori, questo è. Domani c'è anche Carrarese-Mantova alle 19, c'è anche su Tirol Entella alle 21, sempre sabato c'è Benevento-Modena e poi sabato ancora Avellino-Arezzo, così come Empoli-Cremonese, attesa per capire quello che è il valore della Cremonese. C'è Avellino-Arezzo, Arezzo che sarà poi avversario ravvicinato da parte del Verona al Bentegodi, con l'Arezzo anche diretto da Aniello Cutolo, quel simpaticone di Aniello Cutolo che certamente non fu così elegantissimo nell'esultanza sguaiata davanti alla curva per quel gol al Padova, curva che non gli ha mai perdonato, no? Quel gol sbagliato con lo Spezia nel doppio spareggio del 2007, quando Cutolo era compagno di squadra anche di Claudio Ferrarese. Cascherà molto Claudio Ferrarese in questa Serie B, perché poi lui è stato soprattutto giocatore di Serie B. Fra l'altro, proprio a proposito, ricorderete, Cutolo andò a esultare anche davanti a Mandorlini, Sarabio Mandorlini, si è arrabbiato molto meno Mandorlini oggi, che ha accolto Ronaldinho che è arrivato all'aeroporto di Forlì. Marketing bello o non bello, qualcuno a dire vorrei anch'io Ronaldinho anche solo per 10 minuti, qualcuno ha anche detto sulle nostre pagine social mi sembra più in forma Ronaldinho rispetto Mandorlini rispetto a Ronaldinho. Devo dire che non è esattamente in peso forma Ronaldinho, però è Ronaldinho, però nel calcio di oggi tutto ci sta. Ha fatto la finale, seppur da spettatore, ai mondiali Ronaldinho, è planato nella aridissima Serie C, anche se nel girone B, quello non frequentato dalla Virtus negli ultimi sette anni, però così è, insomma, quindi impariamo anche a scendere di livello, a rispettare quella che è la Serie B, a conoscerla, insieme, naturalmente ci metteremo del nostro per specificare tutti quelli che saranno i vari particolari delle rose, dei giocatori, degli ex, di quelli che sono anche dietro le quinte, di giocatori che l'anno scorso magari erano in Serie D e che adesso sono in B, di tanti giocatori passati al Legnago, passati dalla Virtus, passati dal Caldiero. Crespi ad esempio sarà portiere dell'Ascoli, ci voleva poco credere il Caldiero quando Crespi ha firmato per l'Ascoli. Perché? Perché comunque Crespi è stato un po' un anello debole di quel Caldiero che da gennaio in poi ha provato a rinforzarsi senza riuscire a salvarsi, retrocesso nel doppio spareggio con la Triestina, 2-0-0 amarissimi per il Caldiero di Cristian Soal. Però Crespi arrivò con un deficit ad una gamba piuttosto sensibile a livello muscolare rispetto all'altra, probabilmente quello, perché è stato un problema Crespi per il Caldiero in quei 5 mesi di girone di ritorno, comunque di seconda parte di stagione. Ecco, anche lì un incrocio che non è esattamente così lontano. Bega è una bocciatura, non è che è una bocciatura, Bega viene dalla seconda divisione svizzera. Bega dove lo metti, mi viene da dire, perché comunque è un giocatore forse a centrocampo a 3, è più una mezzala che un centrale di metà campo. Poi è chiaro che tanti vedono l'altezza di Bega, possono pensare che Bega sia che ne so, il giocatore di stazza, no? Quello che tampona, no? Lui è uno che si inserisce, un giocatore anche elegante. Poi lui dice: mi ispiro a Pogba, vabbè, insomma, l'ultimo Pogba forse anche sì, però per far capire, insomma, quello che in teoria è Bega. Forse questa attesa da parte di questo amico nei confronti di Bega, perché è stato uno dei primi arrivi del Verona. Fatto sta che Bega difficilmente credo sarà fra i titolari in questo Verona. Ripeto, c'è una dimensione da capire di Bega che si è fatto anche male, fra l'altro, no? In quello che è il trapasso dalla seconda divisione svizzera, perché, per carità, rispettabilissimo, forse anche no, rispetto a quella che è la Serie B. Sarà già tanto un pareggio con l'Ascoli, con l'Entella ho visto una squadra volenterosa e basta, poi ancora la difesa bucata, se abbiamo passato il turno è stato grazie alle ali, dobbiamo trovare il bomber ancora, meno male che Pavel in difesa è tornato, però non è che adesso Pavel si metta a far così fuoco e fiamme, arriverà con calma, è arrivato, vedremo, insomma, se sarà titolare lo scopriremo domenica, capiremo già dal pre-partita quello che sarà il Verona che vedremo con l'Ascoli. Vi ricordo dalle 19 il fischio d'inizio, alle 18 la diretta di Radio Verona. Soiano ha tirato fuori Ngonghe, Noslin, Bawi dal nulla, chissà che non ci porti un altro buon centravanti sconosciuto, io per 6 mesi, si intende, questo è Paolo che già, non dico pregusta, ma già intravede una cessione a gennaio, magari, vorrà dire che comunque quell'attaccante avrà fatto tanto bene. Scusa, non credi ci sia stato un giro di giocatori esagerato negli ultimi anni da parte di questo amico, grazie. E Alessandro, il giro ce l'hanno un po' tutti, devo dire che il giro vorticoso di giocatori favorisce i procuratori. È arrivato Jorge Mendes in Italia, sembra che sia arrivato il Papa. Pranzo con quello, cena con quello, colazione con quello, riposino con quello, massaggio lì, bibita qua, aggiungiamocene un'altra, taxi di color rosa, fucsia, eccetera eccetera. Però insomma è questo anche il business, no? il giro vorticoso dei giocatori, ci guadagnano un po' tutti. È chiaro che nel momento in cui tutti quanti cominciano a fare plusvalenze è normale cedere un giocatore subito al picco più alto possibile, che non è detto sia quello dell'aspettare un anno, perché se Giovane fosse rimasto un altro anno l'avrebbe venduto il Verona a 40 anziché a 20. Non mi pare che ci sia grande traccia di Giovane al Napoli, non mi pare che ci sia stata grande traccia di Noslin e di Ngonghe in questi anni, non c'è stata grande traccia di Kumbulla. Bisognerebbe anche ammettere, per quanto sia un giochino necessario per tante società e soprattutto per il Verona, e questo per certi versi dimostra anche una certa, non dico debolezza, però una certa una necessità di dover far dover vendere per comprare, non è il Como, il Verona non è neanche il Torino, ma insomma deve fare così. È chiaro che è un passaggio obbligato, è chiaro anche che bisognerebbe anche pure ammettere che di tutti quelli che hai venduto e fatto grandi plusvalenze nessuno poi è diventato Maradona, nessuno è diventato Van Basten, nessuno è diventato Platini. Ecco, questa per esempio, questa è bella, bravo. Lovato venduto a 8, ora è tornato a Padova girando mezza Italia. Francamente Lovato a 8 lo poteva prendere solo l'Atalanta, ma perché? Perché c'era quel momento in cui Juric drogava fra virgolette tutti, no? Quindi sti difensori che andavano in avanti alla Gym City, alla Palomino, come se fosse questa grande innovazione, poi perché Cannavaro l'ha detto, Cannavaro ha ringraziato Malesani pubblicamente dicendo mi ha insegnato ad attaccare. Malesani ha allenato a fine anni 90 il Parma, difesa 3, e devo dire che i due braccetti, come dicono quelli bravi, quelli moderni, sapevano attaccare anche allora, insomma, senza dover aspettare, con tutto rispetto, Gasperini, Juric, Palomino, Gym City, Davidovic e compagnia bella. Però così va, così funziona, è vero. Lovato forse è stata la plusvalenza più clamorosa per quello che è il valore assoluto relativo, con tutto, ripeto, il rispetto e il bene che si possa volere a Lovato, di questi anni di Verona e di Sogliano e non solo. Ci fermiamo un attimo, la fascia, poi ancora in diretta.
9: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
14: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
15: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: Poi è chiaro, come dice questo amico, rinnovare tanto con gente quasi mai sentita, però mai sentita, non l'ha sentita lui questa gente, perché è chiaro che il direttore sportivo questi giocatori li conosce, poi possiamo non conoscerli noi, potete non conoscerli voi, però mi pare un po' azzardato dire no, giocatori che mai sentita, insomma, se, per chi non fa questo mestiere ci sta. Che non abbia mai sentito Coraz, Bega, Lella, Iannoni, Sezonienko, però per questo amico sarà lo sbaglio più grosso per iniziare una Serie B dura. Gli unici buoni, Leali e Mulattieri, Cerbone e Compagnone. Per Borgne e Davidovic vedremo, e Iannoni che non conosco, però bisognerebbe cominciare a conoscere, lo faremo strada facendo, inevitabilmente lo farete strada facendo. Per quanto riguarda la rosa, no? Sui social si legge, scrive quest'altro amico, altro Ale, dice che abbiamo giocatori non adatti a certi ruoli e vuoti in altri. Che ne pensi? Allora, sicuramente è un po' spoglia la sinistra adesso, senza Frese, con Tagne che farà il vice di Bradrez, ma non adattato, perché poi Tagne è un centrale, fra l'altro un ragazzo del 2008 che Maroni ha tutta l'intenzione di tenersi. Fra poco parleremo anche un po' della primavera, perché poi lunedì la primavera gioca alle 17 l'Olivieri con il Cesena. A destra hai Oyegoke, calabrese, un adattato sulla destra per quanto possa fare anche il destro. In mezzo ti manca qualcosa, sì, Coraz, più ovviamente Edmundson, più Davidovic, il resto chiaramente Strossager non ha fatto benissimo con Lentella, vado un po' a memoria. In mezzo al campo Iannoni, se sarà Iannoni con le Borgne, è una buona alternativa, una buona doppia alternativa per la regia. Lella può far legna, poi capiremo dove andrà Davidovic, capiremo che sarà fino in fondo di Castanos a mercato chiuso, capiremo che sarà Di Bernede, capiremo se qualcuno dei centrocampisti di qualità, Castanos più Bernede, potranno e dovranno prendere il posto di Suslov, se Suslov partirà, che sarà di Sarr, che sarà della fascia di sinistra fra Livramento e magari meno Cerbone. Sezonienko può andare sia a destra che a sinistra, Compagnone più a destra ma è stato anche a sinistra, davanti Mulattieri arriverà un altro attaccante, ecco questo, sì, no, Compagnone può giocare a destra, chiede questo amico. Quindi l'impalcatura è quella, le ali in porta, per il secondo i giocatori bandiera che saranno Davidovic e Perilli. Il giallo di Davidovic, tutti quanti molto così felici per il ritorno di Davidovic, non so se è la felicità per quello che Davidovic è stato, quindi per quella sicurezza, per quella così, quelle rassicurazioni che ti dispensa un giocatore che comunque è stato a Verona per 7 anni, per uno che ha giocato crociato rotto a Venezia eccetera eccetera, oppure se è un gradimento dettato dal fatto che possa ricoprire più ruoli, oppure un gradimento relativo, perché tanti a dire sì, in fondo ha giocato 5 mesi in Polonia, vedremo quello che sarà. Lui comunque è contento di tornare anche lì, grazie Davidovic, con tutto il bene possiamo volere a Davidovic, se ci sta che sia contento di tornare al Verona dopo 4 mesi da giocatore periferico del calcio a Rakov in Polonia, dopo mesi e mesi da svincolato. Moschera che fine ha fatto, Serdar tornerà o no? Abbiamo lasciato volutamente da parte i giocatori infortunati, Moschera intanto e Serdar. Serdar ci vorrà ottobre, poi c'è questa lunga sosta di settembre che potrà favorire ulteriormente il recupero di Serdar senza togliergli tante partite. È chiaro che se Serdar torna a Serdar, e quando Serdar tornerà a Serdar, forse a novembre pienamente, forse dopo, forse addirittura per il girone di ritorno, insomma magari siamo un po' troppo, la prendiamo un po' troppo larga, è chiaro che Serdar va nei due, è chiaro che qualcosa può spostare, però il mercato è ancora troppo mobile, è ancora troppo fluttuabile, è ancora troppo in movimento, non si può in questo momento, soprattutto davanti, bisogna capire chi arriverà. Anche lì, che dire, Che Dire è stato molto fermo, devo dire che apprezzo Che Dire, perché ha detto: io voglio restare in Serie A, e fin quando non resto in Serie A, fin quando non c'è una possibilità che possa restare in Serie A, ci provo. Adesso pare che vada al Frosinone, fra l'altro Frosinone che lo prenderebbe anche a titolo definitivo, quindi buon per il Frosinone. Cosa perde il Verona? Perde un giocatore che ha segnato anche 17 gol in Serie B, perde un giocatore bravo? Sì. Perde un cecchino infallibile? No. Ci sono altri attaccanti che possono essere meglio di Che Dire? Sì. E quindi aspettiamo, senza dover in questo momento prevedere chissà che cosa. Mi pare tutto piuttosto chiaro, per quanto si possa manifestare dubbi concreti, che sono i dubbi che giustamente ha così tirato fuori Baroni. L'ho fatto legittimamente, l'ho fatto anche con grande sincerità, dicendo che mancano 4-5 giocatori. Normale che se poi è arrivato Davidovic, poi è arrivato Lella, e se arriva Iannone sono già tre. Qualcosa davanti, qualcosa a destra, credo che il Verona possa essere anche a posto. Ci sarà da piazzare un po' di giocatori, al di là di Isaac oggi, al di là di Gnasse oggi, da piazzare Vermesan, che si sta allenando comunque con la prima squadra, si sta allenando con la prima vera invece Tsimonas, che è l'altro 2006. Qualcuno a chiedere perché Tsimonas non può giocare in primavera. Ha 20 anni Tsimonas, ne avrà 21 nel girone di ritorno, viva Dio, insomma lasciamo che Tsimonas possa giocare in prima squadra, però vedremo. Sia Vermesan sia Tsimonas sia De Battisti usciranno di fatto tutti quanti, magari più all'estero Vermesan e De Battisti. Oggi fra l'altro l'Atalanta ha preso Vlahovic, il manto ha preso Vlahovic dall'Atalanta, chissà che l'Atalanta possa adesso tornare su Vermesan. È un interesse piuttosto concreto dell'Atalanta per Vermesan, l'under 23 dell'Atalanta, a meno che non ci sia ancora l'interesse da parte del Cluj, sempre per Vermesan, per Tsimonas, anche per lui offerte dalla Romania. Ricordo che i due non hanno il potere di far valorizzazione in Serie C perché stranieri, e quindi non garantiscono contributi economici in base al loro minutaggio, da perfetti under, quindi giovani, però per gli stranieri c'è disco chiuso in Lega Pro, solo gli italiani. Ci fermiamo un attimo per le news nazionali, ovviamente seconda parte di Fuorigioco fra poco.
1: Fuorigioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610, e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Allarme e maltempo non solo in Liguria, dove è andata in tilt la stazione di Ventimiglia, ma anche in Val Camonica, nel nord della Lombardia. Situazione parecchio critica a Sonico, dove uno smottamento ha causato il crollo del ponte di Rino, costringendo alla chiusura della strada intercomunale. Massi e detriti hanno invaso anche la statale 42 della Tonale, impedendo il transito. Una bimba di 4 anni è deceduta questa notte all'ospedale dei bambini di Palermo a causa di una sospetta difterite, una malattia che in Italia non provoca vittime da oltre 10 anni, ma la piccola non è stata vaccinata. Ricoverato anche il cugino di 4 anni della vittima, aperta un'inchiesta. Anche i richiedenti asilo che si trovano sul territorio finlandese e svedese stanno per essere trasferiti in Italia, applicando così il nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che sostituisce il precedente regolamento di Dublino. Medio Oriente, Trump annuncia un D-Day economico contro l'Iran, ma il ministro Araghchi replica: una mossa per distogliere l'attenzione dal debito americano. E il segretario al tesoro americano Bessent rincara la dose: lunedì spiegheremo cosa faremo per l'Iran, faremo collassare il regime. Economia, il CDA di Monte dei Paschi di Siena ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Radio Verona. Fuori gioco. su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: Ecco, c'è un altro termine che toglieremo per questa stagione, che è la Serie B come un inferno, perché non è un inferno, si gioca a pallone anche in Serie B, si gioca 11 contro 11, calciatori da una parte, calciatori dall'altra, senza particolari così ambienti infernali, senza catini che ti soffocano, insomma è semplicemente calcio, anche andare a Catanzaro, a Castellammare di Stabia, anche andare ad Ascoli, così come a Pisa, ma c'è già stato recentemente il Verona, così come a Carrara, è semplicemente pallone, vince la più forte anche lì, quindi non è che servano guerrieri per vincere la Serie B, servono giocatori che sappiano giocare a calcio, spettatori, vedremo quello che sarà anche il contorno degli stadi, intanto c'è così anche la media che è clamorosa della Championship inglese per la prima giornata, 100% di riempimento per Bolton Preston North End, 26.262 spettatori, 98% di riempimento per Portsmouth QPR, 20.479, il Wolverhampton, anche del nostro Chachua, Blackburn, 98% di riempimento, 30.984, 26.374 Norwich con il West Bromwich Albion, 97% di riempimento, 93% per il Middlesbrough, nord dell'Inghilterra, Middlesbrough Lincoln, 31.487, 20.229 Burnley West Ham, 92% di riempimento, scende al 91%, Bristol City, Millwall, 24.168, 88% per Watford, Southampton, 19.942, altro mondo, questo mi pare piuttosto evidente. Il numero però di questa giornata sono 11.565, che è il record di abbonamenti del Verona per la Serie B, il record della storia del Verona per la Serie B, battuto il precedente primato degli 11.464 della stagione 12-13, quella con tanto di promozione, chiusa con tanto di promozione in Serie A con Andrea Mandorlini, record. Chiedo a uno di voi, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, spero che siano 11.565, se ne manca qualcuno, se ne mancano un paio, siete perdonati, chiedo il motivo per cui avete fatto l'abbonamento, al netto di quelle che sono state le vicissitudini della stagione scorsa, al netto di quello che può essere, no? La criticità del momento, al netto di quella che può essere una proprietà non esattamente solidissima, al netto di quello che è stato un mercato non esattamente finora esattamente trionfale. Quindi 335 60 11 610, ci mettete anche da quanto tempo siete abbonati e chiudiamo il cerchio. Chiaro che la curiosità è tanta, chiaro che il popolo gialloblu ha risposto presente, lo ha fatto con un atto di grande fede, di grande coraggio, lo ha fatto al di là di tutto, lo ha fatto perché il Verona è il Verona, al di là di Presidio, al di là di Setti, al di là di Mandorlini, al di là di Grosso, al di là di Aglietti o di Juric, e quindi un abbraccio collettivo per quel che può servire per tutti voi, per quanto possiate gradire o meno. Rimane adesso un impegno anche, no? Ulteriore da parte del Verona, un impegno che c'era già nel rispetto della piazza, nel rispetto dei tifosi, perché poi è facile, no? Incensare i tifosi senza magari accompagnare i ringraziamenti, che sono anche piuttosto scontati, con un lavoro che possa essere in linea con quelli che sono, non dico le ambizioni del Verona, perché al Verona, per primo al Verona conviene tornare in Serie A, ma semplicemente per il rispetto della piazza, per quella che è la dimensione della piazza, che non ce lo dimentichiamo, ha fatto 7 anni di Serie A, 7 anni di Serie A intensi, 7 anni di Serie A in cui c'è stato di tutto, spareggi, risalite clamorose, ne sa qualcosa lo stesso Baroni, grandi campionati, Juric, Tudor, spese anche ulteriori, supplementari, meglio rispetto a quelli che erano già allora i canoni piuttosto ristretti, asciutti del Verona, però alla fine è sempre il Verona. Questo amico dice: mi sono abbonato semplicemente perché il Verona e l'Hellas sono la stessa cosa e io non c'è partita che salti da più di 20 anni, a parte una, perché si è sposata mia figlia. Questo è il messaggio da parte di Federico. Ci sono tante storie come quella di Federico, le storie più belle, no? Quelle più romantiche, quelle più intense, quelle più attuali anche, no? Per certi versi. Per quanto riguarda la questione di Belgali, ci chiedete anche di Belgali, tanti ci chiedono di Belgali perché non è andato a 15, ma francamente pensare che Belgali potesse andare via a 15 milioni mi sembrava un po' ambizioso. Poi è chiaro che tu alzi il prezzo e se c'è una società che ti dà 15 milioni per Belgali, Belgali lo vendi subito, lo impacchetti. Qualcuno dice anche ce lo portavo io a spalla Belgali per 15 milioni, siamo tutti quanti d'accordo. Il prezzo poi lo fa il mercato, al di là degli strilli così di certi titoloni, al di là di quello che avrebbe voluto il Verona, ma non vuol dire che Belgali è andato e andrà così per nulla, perché alla fine se saranno 7, saranno 8, saranno 6, ma il tifoso francamente deve interessare poco. Più quella che è la valutazione di Iannone, che è attorno ai 3 milioni, sarà una cifra attorno ai 10, l'hai preso per 1,5/2, insomma cosa vuoi di più in un campionato in cui Belgali si è di fatto nascosto, complice anche l'infortunio per carità nella seconda parte della stagione, in cui è andato come un treno nella prima parte, in cui è retrocesso, perché anche Belgali è fra i retrocessi, quindi non esattamente, non si può dire che Belgali sia un fenomeno, altrimenti avrebbe così, non dico salvato il Verona, ma certamente non sarebbe andato in una società come il Verona. Ha fatto una buona Coppa d'Africa, ha fatto un buon mondiale, ha fatto un gol, sembrava che avesse fatto il gol Ronaldinho di tacco all'incrocio in rovesciata. Vabbè, però insomma questo è, non è che il gol al mondiale ha innalzato di 10 milioni il valore di Belgali. Può essere un po' per gli attaccanti, ma insomma tutto quanto invece il resto è superfluo, è un po' un favoleggiare sul mercato, ma sapete benissimo come la pensiamo su questo. Io l'avevo l'abbonamento MyNB, non l'ho rinnovato, non ingrasso la Presidio, a chi lo ha fatto ricordo che vedranno la Juve, ma la Stabia, per il resto tiferò sempre ragazzi il Verona e basta. E Baroni scrive questo amico, chiaro che non è che vai a vedere il Verona per vedere la Juve, vai a vedere il Verona per vedere il Verona. È chiaro che poi dalla Juve alla Juve Stabia poi differenza c'è, normale che sia così, ha un suo perché comunque il campionato, no? Intrufolandoci un po', entrando a pie pari in questo campionato di B. Domani c'è fra l'altro questo succulento, devo dire, no? Vicenza Catanzaro che ha perso l'ultima finale playoff con il Monza, probabilmente avrebbe meritato la Serie A per quello che è stato così la sommatoria delle due partite. Catanzaro che ha fatto fuori il Palermo, che non sarà certamente, che non era il Palermo che è adesso, però comunque una squadra molto molto forte, insomma quando i pronostici sembravano piuttosto chiusi, no? Il Catanzaro ha fatto saltare il banco, insomma di fatto ha rovinato i playoff di Inzaghi, che era anche piuttosto sicuro di andare in Serie A. Forse un errore da parte di Inzaghi, non che questo abbia cambiato il destino del Palermo, semplicemente perché Inzaghi ha parlato in un senso piuttosto che in un altro, è stato spavaldo piuttosto che cauto, però fatto sta che poi il Palermo in Serie A non ci è andato, ci proverà quest'anno con armi ancora più affilate, ancora più forte. Pensate Hernani a suggerire alle spalle di Strefezza, di Vavassori e di poi Ampalo. Insomma, se il Palermo trova un equilibrio, trova equilibri, sarà davvero durissima batterlo. Sicuramente in B non vedremo arbitri compiacenti e pagati, giocatori da non toccare, se fai fallo Rigorini per fare vincere le squadre, allenatori come il simpatico Fabregas, segnatevi un pronostico. Lazio in Serie B per questo amico, vedremo se la Lazio andrà in Serie B, chissà, insomma noi ce lo segniamo, possiamo segnarcelo adesso, no? Sarebbe carino però prenderci tutti i pronostici di agosto e poi capire se qualcuno ci ha indovinato a maggio, però è esercizio piuttosto complesso, anche perché poi i pronostici vanno e vengono, anche perché poi adesso tutti quanti vogliono il tutto e subito, no? Il cotto è mangiato, l'abbiamo detto tante volte. Fatto sta che valgono i numeri in questo momento, valgono i valori, valgono i giocatori che ci sono adesso. È questa rosa in linea con una squadra che deve essere promossa? Non lo può sapere adesso nessuno, perché nessuno conosce fino in fondo il valore del Pisa, perché nessuno può conoscere fino in fondo il valore della Cremonese, perché la sommatoria dei giocatori, l'abbiamo detto tante volte, non è esattamente il risultato finale di una squadra, e quindi vedremo. Chiaro che se si piacciono, si vogliono bene, come direbbe Glerian, no? Una volta disse così Ezio Glerian, per così giustificare il 3-3-4 di stampo molto molto olandese che provò a fare con il Cittadella, se gli attaccanti si vogliono bene, allora sì, si può fare di tutto. Chiaro che se si volessero davvero bene, si vorranno davvero bene, poi Ampalo, Vavassori e Strefezza diventerà complicato per tutti, però ne vanno tre in Serie A, non è detto che bisogna arrivare davanti al Palermo. Ciao, parte il Palermo, anche se in Coppa il Lecce ci ha messo del suo, in queste partite non ho visto squadroni molto più forti di noi. Questo è anche, no, mi pare che al di là delle neopromosse, al di là del Palermo, non ci siano questi grandi squadroni. Forse come sempre siamo troppo pessimisti su noi stessi da parte di Marco, perché Marco si vuole la squadra subito, no? Si vuole la squadra già in ritiro, sono vecchi canoni, poi però c'è un po' di incoerenza, non dico mai in Marco, l'incoerenza di chi vivrebbe tutti i giorni, giorno e notte di mercato, e di chi invece in contemporanea vorrebbe la squadra fatta per il ritiro di Forgaria. Non si può avere il mercato fatto per i primi di luglio, e tanto più mi pare non si possa fare a meno del mercato, perché poi tutti quanti a buttarsi nel mercato, a fare i direttori sportivi. Una volta si provava a imitare i giocatori, adesso si imitano i direttori sportivi, quindi a suon di formule, di bonus, di plusvalenze, io avrei fatto così, io avrei fatto colì, nessuno può saperlo più dei DS quello che va fatto, poi si può anche sbagliare, per carità, però c'è un minor margine di rischio, direi. Più di 11.500 abbonati, la piazza risponde sempre, la proprietà ne dovrebbe tenere conto, questo dice per esempio un altro Alessandro, una giornata questa degli Alessandro. Scrive anche Michele, dice: non sono così convinto che andremo in Serie A, però il 20 di agosto, ragazzi, sono 38 partite e quindi non è possibile fare una griglia. Si può fare, ma è un giochino che lascia il tempo che trova, meglio farlo sulla sabbia, no? Meglio scrivere sulla sabbia, che poi vola via tutto, rispetto allo scrivere o al dire io la penso così. Penso che almeno ai playoff potremmo andarci, questi ragazzi dovrebbero lottare per andare in Serie A solo per fare un regalo a Bagnoli, a una città che merita la Serie A. Ho apprezzato il ritorno di Baroni, allenatore amato da tutti, quell'allenatore che ha voluto Sogliano, che mai come stavolta si è circondato di figure da lui conosciute, Calvetti per il settore giovanile e poi Ferrarese, Buzzegoli addirittura come vice di Baroni, suo giocatore a Varese, Baroni e non ne parliamo, Di Brogni come suo braccio destro da segretario, ma anche di più, Pavanel per la Primavera, insomma non ce ne possono essere di più fra quelli che erano stati fedelissimi e che sono ancora fedelissimi di Sogliano. Per quanto riguarda la Primavera, da segnalare intanto una sottrazione importante per lunedì, che è quella di Casagrande. Casagrande è ai giochi del Mediterraneo e quindi Casagrande non ce l'avrai per la prima con il Cesena. Vi ricordo, si gioca lunedì alle 17 all'Olivieri. C'è una bella sorpresa a sinistra, che è quella di Iatta, di Ebrima Iatta del Gambiano, classe 2008, esterno di sinistra, bene in Under 18, molto bene in Primavera, dovrebbe essere lui titolare lunedì, anche perché Contarini, preso dalla Juve, non è esattamente in grandi condizioni, perché viene da un lungo periodo di inattività per un'indisponibilità anche piuttosto lunga. C'è da capire quel che vale Bomo, il centrale difensivo del Bayern, non tantissimo per quello che sappiamo. In difesa Lucchetti, l'ex del Frosinone, dovrebbe essere il prima presto, devo dire, un titolare. C'è Albertini anche in difesa, c'è chiaramente una squadra da plasmare. C'è un dubbio che riguarda Cale, che è in prima squadra, ma che in prima squadra credo difficilmente resterà, vedremo se uscirà, ma in questo momento la Primavera ancora non lo ha non l'ha visto. Poi i due attaccanti, Gardin e Musat, soprattutto c'è questa grande attesa per capire quello che è di Musat, un cavallone, insomma uno capace di fare la guerra con tutti, rumeno, preso dall'under 18 del Torino. I due centrali dovrebbero essere De Rossi con Pecci, 2007, vedremo se Mussola sulla sinistra, ma con questo Iatta sarà complicato. Mussola, che anche lui ha firmato un contratto di un anno, a differenza dei due di Iatta, dei due di De Rossi, insomma degli altri. Facciamo un applauso a Davide. A Davidovic, ragazzi, è tornato non perché ha sbagliato ad andare via, ma perché ha capito che come giocatore potrà finire la sua carriera qui. È un grande uomo che ama i colori gialloblu. Francamente, se uno mi dice vieni a Verona per chiudere la carriera, io corro, e se non me lo dice nessuno, io faccio di tutto perché per tornare. Adesso ripeto, non mitizziamo i giocatori, bravo Davidovic, ma non mi pare che Davidovic avesse queste grandi richieste per poter andare a destra e a sinistra. Per carità, bravo, ci sta simpatico, io gli am bene, qualcuno lo ama addirittura, però insomma non è che sia sto grande sacrificio tornare a Verona a 33 anni, sistemarsi a Verona dopo l'allenamento, andare in una città che conosci benissimo perché ci sei stato per 7 anni. Francamente non la vedo come questa grande fatica. Ecco, tutto qua. Con tutto, ripeto, diciamo sempre il bene che si possa volere e che si vuole a Davidovic. Suslo, è vero che la squadra turca ha proposto una miseria, questo è Marco, non so se è una miseria, ha proposto una cifra attorno ai 3 milioni, Soriano ne vuole di più, non so se sia una miseria, non so quanto valga veramente Suslo, no? Perché poi da una parte è quello che non tira mai in porta, quello che non segna mai, quello che fa solo confusione, poi però deve essere venduto a 5 o 6 milioni, insomma bisognerebbe mettersi d'accordo. Poi chi vende ha necessità di vendere al più alto prezzo possibile, chi compra deve risparmiare, provare a risparmiare il più possibile. In mezzo c'è il valore di Suslov, che sì, è un valore relativo forse, no? Per quello che abbiamo visto noi, chiaro che in Serie B può fare la differenza, può incidere tanto, ma ripeto, mai come stavolta il Verona è una tela bianca, una tela che conosceremo soltanto strada facendo, al di là delle amichevoli, al di là della partita. Non era intoccabile Suso, non è che non era intoccabile. Allora, altra sottolineatura, questa è una premessa che faremo sempre. A 10 giorni dalla fine del mercato, 11 quelli che sono, non c'è un giocatore incedibile nel Verona. Neanche Edmundson è incedibile, benché promosso capitano, perché se arriva un'offerta da 5 milioni per Edmundson va, se arriva un'offerta per Castanos va, se arriva un'offerta per, ditemi chi, inventatevi qualsiasi nome, quel giocatore va. Va anche Suslov, non è che è un intoccabile. Si era pensato che dopo l'infortunio potesse essere un simile Serdar, quindi d'accordo che aveva ripreso e che era già a regime, se non a regime comunque già in discreta forma per la fine del campionato. Si poteva pensare che, non essendo al meglio, non essendo al 100%, che comunque potesse rimanere e che comunque nessuno in quel momento, almeno fino a quel momento, fino all'offerta turca, il giocatore sia stato così al centro del mercato. Anzi, francamente, non aveva ricevuto grandi richieste. Quindi si era pensato che potesse rimanere, ma ripeto, non c'è giocatore al Verona che non possa andarsene alla giusta offerta. Questo sarà fino al 31 di agosto, non so se al 1 di settembre Sogliano dirà sì, se mi arriva un'offerta sì, potrei cederlo, ma non lo cedo perché comunque l'ultimo giorno farei fatica a trovare un sostituto. Questo è un teorema sacro al Verona, è qualcosa non dico sacro, sì, sacro sì, ma è qualcosa di intoccabile, qualcosa di ferreo, di rigido, di rigidissimo, di una regola, ecco, una regola. Questa è la linea del Verona, e lo sarà per parecchio tempo. Non so se potrà essere un giorno diversa, però da lì non si scappa, quindi non c'è nessuno intoccabile al Verona, neanche quelli che in questo momento vedete già fissi nella formazione da qui a gennaio, almeno da qui a fine campionato, fino magari chissà a festeggiare la promozione in Serie A. Intanto domani l'anticipo fra il Vicenza e il Catanzaro 20:30 allo stadio Menti. Bisogna mettersela via, che il calcio moderno è così: i giocatori fanno mezza stagione buona e se ne vanno. Questo succede in tutte le società, a maggior ragione nel Verona, dove c'è bisogno di monetizzare. Comunque cambieranno i giocatori, l'abbiamo sentita questa, il presidente, l'allenatore, ma il Verona resterà per sempre nel mio cuore. 11.565 record di abbonamenti per la Serie B da parte del Verona, superata la soglia della stagione 12-13, campagna abbonamenti che naturalmente va avanti. Domani ultima puntata di Fuorigioco, in attesa di Baroni, in attesa di Verona-Ascoli, ore 19 il fisco d'inizio, ore 18 la diretta giallo-blu di Radio Verona. Sconfortante la tua analisi, Alessandro, ma è così, è semplicemente così, non c'è un giocatore intoccabile, ma poi non è così matematico che un giocatore che non è intoccabile, che se ne vada, debba essere rimpianto. Non è detto che non possa arrivarne uno di più forte. Quello che speriamo, per esempio, per l'attacco, nel momento in cui hai perso, fra virgolette, Khedira, destinato a Frosinone. Grazie a voi tutti, ordine di cronaca, buona serata da Alessandro Di Pietro.
4: Su Radio Verona, Fuori Gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
5: Orofino illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare, una vasta scelta di articoli preziosi o sfiziosi e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: A Addosso Buono tutte in saldo.
7: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
6: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
7: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
6: Affrettatevi, ultimi giorni.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosi. Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Radio Verona, www.radioverona.it.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Cordoglio a Villafranca, ma soprattutto ad Alpo, dove abitava con la moglie e le figlie Riccardo Bonizzato. L'operaio 58enne che ieri mattina a Grezzano di Mozzecane si è scontrato contro un mezzo pesante che usciva da un impianto di biogas. L'uomo, gravemente ferito, è rianimato sul posto e poi spirato all'ospedale di Borgo Trento, dove è raggiunto in condizioni disperate. Al dolore della famiglia partecipa l'amministrazione di Villafranca e le numerose realtà associative e sindacali nelle quali Bonizzato era impegnato. In particolare i colleghi della CGIL sui social del sindacato hanno espresso vicinanza alla famiglia per la scomparsa tragica del loro associato.
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai

0: dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
2: È giovedì 20 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Niente blocco degli Euro 5 in Veneto. La regione, che ha avviato l'iter per evitare lo stop a decine di migliaia di veicoli, sosterrà misure alternative per ridurre le emissioni. Nel servizio di Valentina Burati, Riccardo Cuomo, direttore ACI Verona.
3: Con un video pubblicato sui social, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani torna sul tema che preoccupa migliaia di lavoratori, famiglie, artigiani e piccole imprese. Il temuto blocco dei veicoli diesel Euro 5, che dovrebbe scattare il 1 ottobre 2026 nei comuni sopra i 100.000 abitanti del bacino padano e quindi per il Veneto, a Venezia, Verona, Padova e Vicenza. Con una delibera approvata dalla Giunta nei primi giorni di agosto, la Regione ha avviato l'iter per la sospensione del blocco previsto dalla legge. L'obiettivo dichiarato è tutelare l'ambiente senza mettere in difficoltà i cittadini. In tutto il territorio regionale sono 325.000 i veicoli diesel Euro 5 circolanti, 37.000 quelli immatricolati nelle città oggetto del provvedimento, fra automobili e mezzi commerciali leggeri, registrati tra il 2009 e il 2015. Verona è fra le province maggiormente interessate dal provvedimento.
4: Il parco circolante di Verona in provincia sono circa 622.000 macchine. Se io blocco gli Euro 5 sono 122.000 più tutti gli Euro 0, 1, 2, 3, vuol dire bloccare circa il 60% dei veicoli, che è una cosa impensabile per tutti, per le famiglie, per chi va a lavorare.
3: Il testo potrebbe arrivare in consiglio già nei primi giorni di settembre per la ratifica definitiva. Con la fine dell'estate andranno anche definite le misure compensative in grado di ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell'aria. Fra queste, l'anticipazione del bando con incentivi per chi decide di trasformare il veicolo diesel Euro 5 in ibrido dual fuel, il potenziamento del trasporto pubblico locale e il ricorso allo smart working per i dipendenti pubblici ad esclusione delle funzioni da svolgere necessariamente in presenza.
2: Sono poco più di 20 casi di malattie tropicali trattate dall'US veronese in questa estate, alcuni endemici come la West Nile, altri importati da viaggiatori in aree di possibile contagio. Tutti i casi sono stati trattati adeguatamente, mentre nelle aree pedemontane si verificano episodi di morsi di zecca. Alessandro Delrico.
5: Dengue, chikungunya, zika. Termini sconosciuti fino a qualche anno fa, ma ad oggi purtroppo entrati nel lessico comune perché le infezioni, soprattutto in estate, sono diventate una realtà anche nel veronese. Il dato consuntivo più recente dell'ULS per quanto riguarda luglio parte in realtà da quella che è diventata endemica, vale a dire non importata dall'estero, la West Nile. I casi accertati da puntura di zanzara sono stati nella provincia 10, 26, quelli sui quali non si è riusciti ad avere una certezza scientifica, 16 le persone costrette a ricovero, di queste 7 sono state in forma neuroinvasiva. Tutti importati invece casi di dengue, 8, chikungunya sono 4 e zika 1, quest'ultima particolarmente pericolosa in caso di gravidanza. I dati generali dicono che per questi virus non si è registrata alcuna trasmissione da uomo a uomo. Sono tutti contagi avvenuti all'estero di persone poi arrivate nella provincia, subito isolate e trattate come da protocollo sanitario. Nel quadro si inseriscono anche le malattie trasmesse dal morso delle zecche, che avvengono principalmente nelle aree pedemontane. Nel nostro territorio sono ricorse alle cure sanitarie 11 persone. 8 per la cosiddetta TBE virale, che evolve in encefalite, 3 invece di lime, che invece è batterica. Entrambe non sono trasmissibili tra gli uomini e la vaccinazione è consigliata soltanto per le categorie a rischio, escursionisti e boscaioli frequentatori delle aree boschive pedemontane. Tutti questi casi comunque non sollevano preoccupazioni particolari perché le verifiche e le successive cure, con le disinfestazioni mirate per alcuni casi, vengono considerate tempestive ed efficaci.
2: Nuovi finanziamenti per costruire studentati anche a Verona con fondi PNRR. La Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato un elenco di interventi ammessi a contributi che sarà oggetto di prossimo aggiornamento relativi a progetti di studentati in tutta Italia. Sugli 11 finanziati in Veneto si indicano solo le regioni, al momento 3 risultano a Verona. Uno è l'ex Torre Biasi tra Borgo Roma e Cadidavid, dove il cantiere è già partito, quindi quello di Via Sacchi a Ponte Crencano, e un altro tra Borgo Milano e Borgo Nuovo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore possibili temporali. Sarà comunque una serata con cielo molto nuvoloso. Domani, venerdì 21, giornata perturbata con piogge, rovesci diffusi, soprattutto al mattino, schiarita in serata. La temperatura massima domani sarà di 26 gradi, la minima di 22.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore possibili temporali. Sarà comunque una serata con cielo molto nuvoloso. Domani, venerdì 21, giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, soprattutto al mattino, schiarita in serata. La temperatura massima domani sarà di 26 gradi, la minima di 22.
1: Radio Verona, flashback.

0: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.

0: che per me sei importante.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103.

ciała. Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere, Francesca.

0: Sono le 23 in punto.
1: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: E anche

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Emi, tu sai chi sei? Serve?

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: porno.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Radio Verona. Tutto il meglio della musica.